grande amore, quel viso d'angelo bruciava l'anima, ma il suo fidanzato pompiere tutte le fiamme dell'amore mi innaffiò.

Tu sei troppo piccolo, tu sei troppo tenero. La verità è questa qua. Nenè mi parlò dell'amore, un mare limpido e senza nuvole, però non sapeva nuotare e con la flotta giapponese si imbarcò.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è Ti manca l'aria.

0: ed era Coeds con Ti Manca L'Aria,
1: la canzone più gettonata del 98.
0: We are Chris and Chris,
1: and we will see you later.

dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stesso ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Dallo studio 1 di Via Carlo Porta 6, RDF presenta. Lo sbadiglio del criceto. Una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco, con la partecipazione di Rocco Di Matteo.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati dallo studio 1 da RDF, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino. Quest'oggi puntata speciale con collegamenti addirittura dall'estero. In studio con me quest'oggi c'è il carissimo amico Rocco Di Matteo.
2: Buongiorno a tutti e buon ascolto. Siamo felici di fare questo collegamento dalla Spagna, così vediamo un po'. Siamo a oltre i confini, quindi internazionali.
1: Quest'oggi siamo internazionali, ma io vedo già in linea, collegati con noi, la nostra inviata speciale a Barcellona, Grazia Tardio.
2: Hola, hola.
3: Buongiorno da Barcellona.
1: Buongiorno da Barcellona, buongiorno. Che bella vista dalla finestra. Peccato che i nostri radioascoltatori non riescano a vedere, ma è meravigliosa. Ti troviamo anche bene in video. Fa bene alla Spagna? Fa bene, stai bene.
3: Buongiorno dalla Spagna. Siamo in una brevissima pausa e siamo qui per il corso Erasmus. Progetto Erasmus, vi faccio fare un saluto veloce dalle partecipanti.
1: Bene.
3: Cominciamo
1: dai,
3: con l'insegnante del corso.
1: Oh, l'insegnante del corso. Hola.
4: Hola,
1: buenos días.
2: Hola. Hola, español.
1: Poi
3: adesso,
1: abbiamo.
3: E adesso ci spostiamo.
1: Hola.
2: Buenos días.
1: Sappiamo solo hola e buenos días,
3: Calimera.
1: Non cambiate, grazie, non cambiate parole, perché noi oltre che hola e buenos días non comprendiamo nulla.
3: Calimera, qui siamo in Grecia.
1: Calimera, la collega greca?
3: Due colleghe della Grecia,
1: ma se gli danno diamo il link, ci possono ascoltare anche dalla Grecia,
2: Sì.
3: Allora adesso poi giro il link.
1: Gira il link che possono ascoltarci dalla Grecia.
3: E andiamo in Germany.
1: Germany.
5: Hello.
1: Good morning, lo facciamo in inglese che è più internazionale,
3: E poi qui torniamo in Italia, le nostre colleghe Livia e Barbara.
1: Ciao Livia, ciao Barbara.
2: Ciao.
1: Buongiorno.
3: Bene, noi continuiamo a chiacchierare, ma liberiamo le colleghe così fanno la pausa.
1: Sì,
3: caffè.
1: Esatto, così ci racconti la tua esperienza, questo inizio di esperienze, perché poi è iniziato solo ieri questo viaggio Erasmus a Barcellona in Spagna, e raccontaci come sta andando, come ti trovi questa esperienza.
3: Allora, siamo arrivati domenica sera. E con il volo Vueling ci siamo trovate benissimo e qui ci aspettava già Barbara e poi domenica sera abbiamo fatto un giro nel nostro quartiere Gracias, in mio onore naturalmente.
1: A Gracias, giusto.
3: Certo.
2: Una dedica
3: e
2: speciale.
3: E poi ieri mattina è cominciato il corso. Ecco. Siamo qui nella sede Erasmus, guardate che vista dal balcone.
1: È una vista meravigliosa, una cartolina.
3: Praticamente a pochissimi metri da qui c'è la Plaza Catalunya, che incrocia poi la Rambla.
1: La Rambla.
2: Siete proprio nel centro, nel cuore di Barcellona.
3: Anzi, ho imparato che non è la Rambla, ma è la Ramblas.
1: La Ramblas.
3: Perché ci sono praticamente i vari, non quartieri, ma le varie parti, ecco, della Rambla, formano appunto Ramblas.
1: Bene,
3: quindi ieri pomeriggio giro e questa mattina secondo giorno del corso.
1: Bene.
3: E oggi pomeriggio altro giro, perché qui alle 2 finiamo, 2:30, pranzo, perché pranzo in Spagna prima delle 2:30 non se ne parla. pranzo in Spagna e in pranzo verso quell'ora, e poi questo pomeriggio andremo giù verso la Rambla, verso il mare.
1: Verso il mare. Mi ricordo infatti che la Ramblas, come dice la nostra Grazia, praticamente parte da Piazza Catalunya, esatto. E arriva fino al porto, mare, che è fantastica, è una via bellissima, immensa. A un certo punto c'è anche il mercato, se non erro. Bravissima, la Bucherì.
3: Abbiamo già fatto tappa ieri alla Bucherì, un mercato fantastico. Penso che oggi pausa pranzo la faremo lì.
1: Benissimo.
3: Mercato colorato, mercato allegro, bellissimo. E poi domani pomeriggio ci verrà offerto un tour qui dalla sede Erasmus, quindi andremo in giro per la città. E poi venerdì abbiamo l'appuntamento alla Sagrada Famiglia,
1: già prenotata, riuscite ad entrare voi?
3: Certo, già prenotata, ci siamo organizzate da Torino, ma scusa, un'organizzatrice come me...
1: No, ma io non lo metto in dubbio, l'unica cosa, ecco perché... tu lo sai benissimo che la trasmissione che stamattina ti ospita è lo Sbadiglio del Criceto, quindi che... trasmissione seria,
4: molto
1: seria, già il titolo è tutto un programma, è orfana, come ben sai, del nostro amico Tony, che è impegnato
4: in missione anche lui,
1: missione speciale, e praticamente mi ha colpito ciò che hai detto prima, ovvero che mangiate alle 14:30.
3: E la mia il mio
1: incubo.
3: È un incubo per me, mi sono attrezzata.
1: Vedi che c'è.
3: Adesso c'è una piccola pausa e in questa piccola pausa andrò a sgranocchiare qualcosa. Io approfitto di questa diretta per salutare le altre nostre colleghe e colleghi che sono in giro per il mondo, il gruppo di Madrid e il gruppo di Bougie. E oltre naturalmente a salutare il personale di segreteria che sicuramente ci sta ascoltando.
1: Loro ci ascoltano sempre, tutti i giorni.
3: Un bacione a tutti e probabilmente anche la dirigente scolastica.
1: La dirigente dovrebbe essere in collegamento perché aveva scritto prima sulla chat. L'unico problema molto probabilmente è che essendo impegnata con altre problematiche organizzative non può intervenire. Però stavo pensando, visto proprio quello che hai appena detto, di fare, se riusciamo, a fine settimana, ovvero venerdì, compatibilmente con tutti gli impegni, un'altra puntatina, ma mettervi insieme tutti, mettere insieme Madrid con Bougie e voi a Barcellona, un triangolo, un quadrangolo,
3: triangolo d'oro.
1: Ecco,
3: questo appuntamento lanciamo il messaggio a chi ci sta ascoltando. Appuntamento verso quest'ora potrebbe andare benissimo,
1: alle 11 a noi va benissimo.
4: Ottimo, proprio l'orario giusto,
1: l'orario perfetto per noi.
3: Potrebbe essere anche un'idea se pubblicizziamo questo evento anche nelle nostre classi, possono collegarsi anche le classi.
1: Anche le classi, ma possono, come ben sapete, ormai possono intervenire in diretta, però con la dovuta pubblicità a monte, componendo il 351-4278-040, chi ci ascolta praticamente potrebbe intervenire in diretta con audio messaggi o semplicemente dei messaggi WhatsApp e colloquiare con noi, fare delle domande sulla vostra attività che state facendo ora a Barcellona o a Madrid o in Francia. Quindi
3: ogni gruppo sta frequentando un percorso diverso, quello che frequentiamo noi qui a Barcellona è una focalizzazione su i migranti, i rifugiati, quindi l'arte dell'inclusione, anzi le arti
1: per l'inclusione.
4: Siamo proprio nel tema allora, diciamo.
3: Ieri e oggi ci stiamo cimentando in un percorso di approfondimento non teorico, ci tengo a sottolinearlo, ma un percorso pratico, giochi di ruolo, interventi e attività proprio in cui ci mettiamo in gioco in prima persona. Bellissimo. Quindi non è un corso, non è una conferenza, non è un seminario, ma è veramente un percorso
1: formativo,
3: attivo.
1: Formativo, pratico.
3: Formativo e attivo.
1: È attivo, che è la cosa.
3: È un'esperienza molto, molto interessante, formativa e arricchente.
1: Bellissimo.
3: Oltre che questa cornice meravigliosa di Barcellona.
1: Barcellona è veramente una bella città. Io ho avuto modo di visitarla qualche tempo fa e purtroppo un po' di invidia mi ha colpito poc'anzi quando hai detto che avete già la prenotazione per la Sagrada Famiglia. Noi siamo arrivati lì già il primo giorno, non siamo riusciti a prendere un biglietto perché era tutto esaurito. L'abbiamo vista da fuori, però
2: Da dentro
3: allora,
2: tutta
3: farò un reportage, farò delle foto e ve le invierò, farò un breve video. Ieri siamo anche riusciti a entrare nella cattedrale, naturalmente siamo riusciti a fare il percorso completo, ma partecipando alle ore 19 alla Santa Messa siamo riusciti comunque a entrare e visitare la magnifica cattedrale.
1: Quella è riuscito a vederla.
2: Io sono riuscito a salire alla Sagrada, sì. Sono stato anch'io in Spagna, devo dire.
1: Ah, quindi ce l'avete tutti e due con me stamattina? Infierite.
2: Ogni tanto, dai. Comunque, posso fare una domanda? Grazie.
1: Certo, sempre.
2: Che va di fretta. Grazie, ci hai illuminato tutti di queste belle cose, proprio il corso e tutto. Ma io faccio un po' la parte del nostro caro Antonio che non c'è. Lui ti avrebbe chiesto sicuramente, ma il mangiare, l'arte com'è? Come ti trovi? Col cibo, perché Antonio...
1: Ma hai fregato la domanda,
3: Avevo
1: anch'io questa domanda.
3: Ma perché voi che siete miei amici mi conoscete bene.
2: Perciò, ci chiediamo.
3: Allora, vi dirò che insomma i giorni siamo appena arrivati, quindi ancora la paella e la sangria ancora non le ho mangiate.
1: Non le abbiamo assaggiate, quelle ancora niente.
3: Quindi... ci sarà tempo, però è in previsione.
2: Ah, bene,
3: però
2: bene.
3: Abbiamo mangiato. Aspetta, ti faccio dire i nomi precisi dalla collega Barbara. Innanzitutto, domenica ho mangiato per i meridionali, è un piatto conosciuto. Praticamente è una specialità qui di Barcellona, ma è pane e pomodoro.
2: Ah, pane e pomodoro.
1: Ottimo, sì, ottimo. Quando ero bambino.
2: Siamo cresciuti noi con pane e pomodoro.
3: Quantità industriali di olio, buonissimo. Questo domenica. Ieri di specialità invece ho mangiato baccalà. Che adesso il nome preciso te lo faccio dire dalla collega.
5: Schiacciata di baccalà.
1: Schiacciata di baccalà. Schiacciata di baccalà.
5: Verdure fresche con il baccalà
3: minuzzato.
5: Dentro.
2: Fantastico.
3: Buonissimo. Poi ieri sera abbiamo mangiato tipo
5: e
3: dei panzerotti.
5: Le empanadas argentinas.
2: Le empanadas, che buonissima anche le empanadas argentina.
3: Questa mattina. Abbiamo assaggiato una focaccia un misto tra dolce e salato con dello zucchero sopra, dal nome
5: Coca Ampignons. Coca con i pinoli sarebbe.
3: Ma non ci facciamo di più.
2: Complimenti.
3: Quindi questo adesso vi dirò che vi saluto.
1: Sì,
3: perché
1: la pausa
3: caffè sta finendo e io sapete che devo fare.
1: Devi.
2: No, rigorosamente. Non vogliamo che tu devi stare bene, grazie. Quindi in forma, quindi ci teniamo, lo sai.
1: Ci teniamo veramente.
5: Ciao,
1: tanto. Ciao Lidia.
5: Ciao
1: ragazzi.
3: Appuntamento
2: venerdì.
1: Venerdì stesso orario, stessa trasmissione.
2: Vi aspettiamo.
3: Benissimo. Un saluto a tutti, un saluto agli studenti se ci stanno ascoltando e un arrivederci a presto. A voi un bacio particolare.
1: Grazie, buona continuazione.
2: Grazie,
1: ciao ragazzi.
2: Buona continuazione, buon proseguimento.
1: Ciao. Bene, ritorniamo in studio e ora ci ascoltiamo un brano musicale. Dopodiché ritorniamo con tutti voi, magari troviamo un altro collegamento.

0: E questo splendido brano di Claudio Baglioni del 1978, E tu come stai? Ma era una domanda a qualcuno?
1: Sì, penso proprio di sì. Siamo in attesa di proprio, tu come stai, per sapere come sta, come stanno? Come...
0: Ma diciamo che stamattina sto bene, sono svegliato bene, nonostante sia martedì.
1: Primo giorno, diciamo, della... Secondo giorno della
0: secondo
1: settimana,
0: giorno della settimana,
1: quindi dopo il lunedì si sa che martedì è un po' meglio, diciamo.
0: Poi mercoledì va ancora bene.
1: E poi sì, esce il sole giovedì, venerdì già siamo quasi
0: al weekend.
1: Ci si prospetta già per...
0: Sentiamo, tu come stai?
1: Tu come stai? Lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori.
0: Bene.

0: Ecco qua, vedi? E tu come stai? E nel frattempo è arrivato in studio
1: il nostro ospite speciale di oggi, nonché
0: il conduttore principale, l'ideatore di questa...
2: Non esageriamo.
1: Riconosciamo.
0: Diamo a Tony quel che è di Tony.
1: Quindi già avete capito di chi stiamo parlando.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
0: Peccato che ti sei perso il collegamento con la Spagna.
1: Con Barcellona.
2: Infatti sono arrivato giusto, guarda.
0: Però ti posso dire una cosa, ti dico che la domanda che avresti voluto fare tu
2: sicuramente era legata all'alimentazione.
0: Esatto, l'ha fatta Rocco, che l'ha fregata a me. Mi ha anticipato. In tre, vedi, anche a distanza, abbiamo pensato la stessa domanda da fare in Spagna.
2: Immagino la professoressa Tardio vi ha delucidato di tutto.
0: Sì, ci ha delucidato, ci hanno detto anche delle cose che hanno assaggiato, stanno assaggiando, che ieri sono andati a mangiare sulla Ramblas al mercato, quello coperto, ok? Che è fantastico.
2: Quindi ha mangiato anche il prosciutto crudo.
0: E questo glielo chiediamo venerdì.
1: La paella
0: e glielo chiediamo
1: Non l'ha mangiata, però la mangerà in questi giorni. Sangria e paella ancora no. Si stanno preparando.
2: Quindi, diamogli il tempo che mangi.
0: Diamogli il tempo.
1: Venerdì ci dirà.
0: E ci dirà. Venerdì noi sapremo.
2: Ma non è che per caso avete chiesto del criceto?
1: Il criceto
2: a Barcellona?
1: No, non gliel'abbiamo chiesto oggi perché è stato molto rapido il collegamento, perché erano in pausa.
0: È stato 10 minuti, 12 neanche. Minuti al massimo siamo riusciti, però abbiamo programmato, questa è una cosa fantastica Tony, cioè venerdì, fine settimana, praticamente se ce la facciamo, se riusciamo, facciamo il triangolo.
2: Quindi Madrid, Barcellona, Torino.
1: Francia.
0: No, addirittura un quadrilatro.
2: Possiamo fare un quadrilatro.
0: Ti spiego perché. Dovrebbe essere Francia, Madrid, quindi Spagna,
1: Barcellona,
0: Spagna, e Italia, Torino.
1: E Torino.
0: Quindi quattro.
2: Quattro collegamenti. Beh, interessante.
0: Interessantissimo. Capisci? Cioè, dovessimo riuscire in questi giorni, come dire, noi ci approntiamo,
2: la organizziamo
0: per bene. Naturalmente vogliamo dire che in questo momento siamo in diretta, ma noi la trasmissione naturalmente la riproponiamo registrata.
2: Assolutamente.
0: Quindi, da qui ai giorni che verranno, per chi naturalmente si fosse perso questa pietra miliare della radiofonia mondiale.
2: Diamo l'opportunità a tutti di ascoltare le nostre fantastiche trasmissioni.
0: Giusto. Io direi che dopo questa perla,
2: guarda, vedo sempre di più il collega Di Matteo.
0: Sì.
2: Ormai è diventato un professionista. Professionista della radio.
0: Ma tu non lo sai che noi abbiamo altre due trasmissioni in programma?
1: Stiamo lavorando.
0: Non vogliamo spoilerare.
1: Prossimamente ci saranno
0: un appuntamento.
2: Riesce a trattenersi,
0: lo vuole dire.
1: Ma non lo diciamo.
0: Non lo diciamo.
1: Teniamo un attimino.
2: Giusto un qualcosina.
1: Ma giusto, sarà un programma. Vuoi dire il titolo?
0: Allora, il programma sarà Rocco per due.
1: Oh, no, beh.
0: Basta. Stop.
2: Già immagino.
1: Cosa verrà fuori?
0: Il contenuto del programma lo scopriremo
1: strada facendo,
0: come cantava.
2: Prima, appena sono entrato, c'era la
0: canzone. No,
1: e tu come stai?

0: poi si perde,
1: ci porta vedi, fuori
0: piano
1: strada,
0: piano, vedi,
2: io
0: piano.
2: Ci provo,
0: allora, lo sappiamo,
1: ti dico solo questa, poi chiudiamo i rubinetti, sì, sì, chiudiamo sì. I rubinetti. Praticamente sarà un programma dove la faranno da padrona dall'esterno. Gli utenti dall'esterno, ecco, i radioascoltatori dall'esterno.
2: Si aggiunge una nuova chicca.
1: Perché dovranno intervenire al 351-4278-040. Audio messaggio. Messaggio WhatsApp.
2: Ecco qual è il segreto.
0: Quindi si possono contattare.
2: Interessante,
0: anche.
2: Però. Interessante.
1: Eh sì, perché lì si presuppone il fatto che tu debba fare, che ne so, delle domande.
2: Beh, alle domande chiaramente
1: ci vogliono le risposte.
2: Sì, assolutamente.
1: Poi, non devi fare come quegli alunni che tu dai la domanda e loro non rispondono.
2: Vabbè, ma gli alunni sono sempre compresi.
1: Certo, può succedere. Tu ti ricordi quando andavi a scuola?
2: Assolutamente.
1: Eccoli. Ecco, hai qualche aneddoto?
2: Vabbè, tendevo sempre a nascondermi, dai, anch'io, come i nostri alunni, sempre verso gli ultimi banchi, no?
1: Verso gli ultimi banchi.
2: Gli ultimi.
0: Tu non lo vedi. No, anche io mi mettevo sempre dietro.
1: Io ero al terzo banco.
2: Ricordi? Di...
1: Terzo banco. Ricordo questa cosa, che ero al terzo banco e ricordo anche il compagno, perché all'epoca non era come oggi che ti mettevano maschio e femminuccio, no, erano maschi, maschi, femmine, femmine. E già tanto se c'era, che so, che davanti a te o dietro di te c'era il banco con le femminucce, c'era metà classe e metà classe.
0: Metà classe era divisa diversa.
1: Poi, che ero furbo, no? Ero furbo. C'era una compagnetta che mi piaceva al primo banco.
2: Perché ti avvicinavi quando, verso i primi banchi.
1: Quando non c'era la sua compagna di banco, io mi offrivo volontario per mettermi al primo banco lì a occupare, con la scusa non vedo la lavagna.
0: Vedi,
2: già la furbizia,
0: si studia bene.
1: Sì, ma te non è che io poi abbia imparato più di tanto, voglio dire.
2: Vabbè,
1: non è che...
2: io all'epoca della scuola dovevo accontentarmi di... Vabbè, faccio un solo un nome.
1: Zazà, ho capito, Zazà. Basta.
0: Nome una garanzia.
2: Un nome una garanzia. Abbiamo avuto modo di conoscerlo, qui tutti conoscono Zazà.
0: Zazà, nome d'arte.
2: Nome d'arte. Grandissimo collega, esperto in musicologia.
0: Lo salutiamo anche.
2: Salutiamo, così, tanti saluti al nostro carissimo Zazà.
1: Sì, che non ci sta ascoltando perché sarà al lavoro da qualche parte, siamo contenti di questo.
2: Poi, diciamo che lui poi un po' restio anche la tecnologia, la conosce perfettamente, ma un po' restio.
0: Frequenta altre accademie lui.
2: Sì, lui di solito frequenta circoli culturali nei borghi, assolutamente, dove affrontano... tantissime tematiche.
1: Borghi deserti però, dove lui da solo.
2: Assolutamente, lì trattano tanti temi.
1: Parla da solo con
2: tanti temi.
1: La luna.
2: So anche che si sta occupando proprio diciamo lui adesso è in una campagna attiva per il femminismo. Assolutamente, parità di genere.
1: Come fai a sapere tutte queste cose?
2: Perché lo leggo. Lui è attivo, ha delle pagine attive dove
0: su Facebook è molto popolare. Zazà.
2: Addo sta Zazà. Molto attivo, dove scrive veramente bene.
0: Ha tanti ascoltatori.
2: Incuriosisce.
1: Ma tu sei sicuro che scriva lui?
0: Lettore.
1: Sei sicuro che scrive lui? Sì.
2: Assolutamente, sì. Perché poi ci confrontiamo sui suoi testi. Diciamo che veramente, guarda, io non ho parole. I principi che ha quest'uomo sono veramente.
1: T'hanno lasciato
2: senza parole.
1: Senza parole.
2: Io, noi avevamo già avuto esperienza quando lui è stato collega con noi di qualche perla di saggezza
0: che
2: ha rilasciato nel nostro istituto. Assolutamente,
1: no, infatti stavo cercando di ritornare indietro a queste perle di saggezza, perché proprio vuoto totale, non mi viene niente in mente.
2: Assolutamente, guarda che l'idea dell'orto parte proprio da Zazà.
1: In che senso?
2: Perché lui ha dato spunto durante una riunione.
0: Un consiglio, eravamo in consiglio.
2: Una riunione dove si illustravano le nuove documentazioni.

0: Azioni. Lui ha...
1: di un alunno?
0: Sì, sì, sì, si parlava.
1: Sì,
0: di...
1: un alunno così.
0: Poi si discuteva, si confrontava sugli alunni.
1: Cosa bisognava far fare a questo alunno per aiutarlo, per migliorarlo.
0: E lui ha proposto l'orto, l'orto didattico.
2: E senti... Ah, ho capito, forse ricordo. Com'è che l'ha proposto, con quale definizione però?
0: La definizione era molto, diciamo... diciamo molto netta,
2: sì.
0: Io ci darei una zappa,
2: ci darei una zappa.
1: Ma lui è molto italianizzato.
0: Lui le utilizza con simpatia,
1: si diverte,
0: guarda che veramente
1: gli vengono naturali,
0: molto naturali.
1: Anche l'Accademia della Crusca lo sta cercando, perché delle parole che vogliono aggiungere.
0: Io qualche volta potrei anche organizzarti un collegamento in diretta con il collega.
1: Fantastico.
0: Anche, guarda, oltre che si occupa di tutte queste, diciamo, tematiche,
2: sì.
0: Dopo lui musicalmente, guarda, ha fatto degli studi anche su delle sinfonie incomplete di Beethoven.
2: Le vuole finire lui, terminare lui? No,
0: no, ha trovato delle fonti, ha fatto una ricerca molto seria, dove ha trovato, ad esempio, la conclusione. Sembra che lui abbia scoperto la decima sinfonia di Beethoven.
2: Lui l'ha scoperta. Cioè, io studiavo all'università a Bologna, ricordo. Sarà stato 89.
0: Ma tu studiavi, no? Non eri un ricercatore.
2: No, ti spiego con la cosa che... nonostante fossi già, come dire...
1: abbastanza...
2: No, ero già al conservatorio, cioè, però ero al DAMS a Bologna, e ricordo passai davanti ai magazzini Nannucci, che vendevano strumenti musicali, e all'epoca c'erano i primi CD. E trovai un CD...
0: Ma io giusto... un'interruzione, no? Ma non facciamo pubblicità occulta, no?
2: No, non esiste neanche più. Credo che non esista, non lo so, onestamente parlando, non lo so. Però trovai un CD con frammenti della decima sinfonia di Beethoven registrati.
1: È stato lui che ha anticipato i tempi.
2: Cioè, sto parlando del 88-89.
0: Pensa quanto era in anticipo.
1: Guarda che stupendo questo che ci stai dicendo adesso, è proprio, ci lasci senza parole,
2: cioè,
1: che genio,
0: un genio,
1: lo sappiamo che lui,
0: no, ieri sera poi ho scoperto da alcuni suoi scritti che era impegnato in un concerto di beneficenza, diciamo che si occupava di inclusione, brillantemente lui ha dato la sua disponibilità come musicista.
2: A fare?
0: Come musicista, come trombettista.
2: Come trombettista,
0: perché lui è anche un grande trombettista. Quindi ieri sera, sempre molto impeccabile.
2: Preciso, sì, puntuale, millimetrico.
0: E, credimi, ha dato il meglio di sé. Ho avuto modo di...
2: Posso solo immaginare.
0: Visionare qualche video. Qualche video in cui lui era in esibizione, mi ha lasciato a bocca aperta.
2: Guarda, infatti ti vedo stamattina, che sei un pochino particolare.
1: Sì, ancora sì. L'effetto. C'è l'effetto Zazzà,
0: sì,
1: direi,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: È stato influenzato.
0: Sono stato influenzato.
1: Esatto, sì, sì.
2: Bene, e io continuo... per pubblicizzare il nostro numero di telefono, non mi guardare male,
0: perché
2: noi pubblicità non ne possiamo fare, però il nostro numero di telefono direi di pubblicizzarlo, no?
1: Perché ci sta ascoltando.
2: Certo, un messaggino WhatsApp.
0: Qualche genitore, qualche collega vuole scrivere qualcosa, noi siamo qua molto
2: chiunque,
0: attivi.
2: Chiunque, noi siamo attivi, se ci vogliono fare delle domande noi rispondiamo. Quindi 351 42 78040,
0: facilissimo
1: da ricordare,
2: facilissimo, ma lui ha detto facilissimo, io mi verrebbe, no, la prima cosa, ridillo,
1: 351 poi continuatore
0: 42 78 040.
2: Meraviglia. Stupendo, eh? Siamo riusciti a confondere quei pochi ascoltatori in un modo fantastico. 351 4278 040.
0: Sempre attivi.
2: Sempre attivi, 24 ore su 24.
1: RDF.
2: Esatto. Allora, facciamo così, no? Per passare da cose serie, dei discorsi seri, vedi Zazà, a cose un pochino più futili per alleggerire il peso della nostra trasmissione. Cioè,
1: no, diventa troppo impegnativo.
2: Troppo impegnativo. Parliamo di cose. Allora, no, come fanno ad ascoltarci? È semplice.
0: Semplicissimo.
2: Andare sul sito della scuola, che è www.icdavincifranc.edo.it
0: Torino.
2: Lì trovano un bel web radio. Basta cliccarci sopra e arriviamo dentro il nostro sito, nella pagina dedicata esclusivamente alla web radio.
0: Più facile di così?
2: Si muore. Giù in fondo trovano il player. Player, si dice bene,
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì. Madrelingua, madrelingua, ragazzi.
2: Chi bisogna ringraziare per questo inglese?
1: La professoressa.
0: Sì. La professoressa Cristina Moretti.
2: Che ci ha fatto un corso di inglese
1: ad hoc,
2: meraviglioso.
0: Eravamo anche due alunni, guarda. Ma,
1: lo so che siete stati.
2: Ecco, per rifarci al discorso di prima, eravamo seduti in
0: insieme.
2: Prima fila.
1: Per la prima volta in prima fila.
0: I compiti sempre fatti.
1: Ah, vedi.
2: Sì. Compiti sempre fatti.
0: Io sbirciavo un pochino in quelli del collega. Ah.
2: Sempre fatto i
1: allungava
2: compiti.
1: Allungava l'occhio, Antonio.
2: Allungava l'occhio ogni tanto.
1: Se lo poteva concedere, tra amici poi ci sta, diciamo.
2: Sì,
1: che...
2: ma io sono sempre stato disponibile, non è che, figurati, sempre puntuali, non abbiamo perso un minuto.
1: Lezione, no, neanche una lezione però.
2: Un minuto.
1: Lo so che eravate sempre presente. Assidui proprio...
0: Sempre, è al primo posto.
1: E poi non vedevate l'ora sempre della settimana, aspettavate il giorno.
2: Lunedì siamo stati sempre efficacemente presenti.
0: Presenti e attivi.
2: Efficacemente attivi.
0: Interessati, anche perché non vedevamo l'ora, nel momento in cui la professoressa Moretti ci interrogava, noi alzavamo subito la mano.
1: Per partecipare al
0: problema. Volevamo quasi disturbare la lezione, perché...
1: Sì, poi uno diventa un pochettino, però...
0: No, giustamente doveva dare spazio a tutti.
2: Allora, sì. Io ti dico com'è andata.
1: Sì, voglio sapere, dai, che no. Io non c'ero, quindi sono curioso di sapere.
2: È andata in questo modo. Abbiamo tentato di utilizzare quel famoso escamotage che si utilizzava quando eravamo alunni veramente, cioè alle scuole medie, alle scuole superiori, della serie Vengo io così non mi interroga. Beccati subito,
1: Ma la prof invece...
2: Alla prima, vengo io sì, ok. Cioè, classica figura propria, basta, ti passa la voglia.
0: Ci ha provato.
1: La prima volta è sempre la prima volta.
2: Ci provi, tasti, fai come i bambini, no? Che dici, bene, dove posso arrivare? Quindi. Capisci dove c'è il limite, dopodiché siamo stati sempre ligi al dovere.
0: Assolutamente.
1: Fantastico.
2: Sempre.
0: E infatti notiamo come è migliorato il tuo inglese.
2: Migliorato tantissimo.
1: Tanto.
2: Devo dirvi che...
0: Direi che sei pronto anche per partire anche tu per un Erasmus.
2: No, non ci sono i voli.
1: Sono stati cancellati.
2: Sono stati cancellati i voli.
0: Tutti.
1: E poi
0: dobbiamo organizzare un Erasmus con l'autobus.
1: Itinerante sarà.
2: Io vorrei organizzare una bella uscita didattica. Un viaggio di istruzione. Mi piacerebbe Palermo e dintorni in primavera. Ma lo so che
1: com'è?
2: È difficile.
1: Ma com'è?
0: Le difficoltà le sappiamo affrontare.
2: Però sarebbe bello, no?
1: Palermo, guarda, stiamo parlando.
0: Come non
1: Sicilia.
0: Prendere, stupendo, come non sì. prendere questa tua richiesta
2: al volo?
1: Al volo.
0: Assolutamente. Spero che la collega tardio.
2: No, in questo momento non ci può ascoltare.
0: Sta ascoltando.
1: No. Ma ascolterà la registrazione.
2: Sicuramente sì.
0: Stasera quando rientra nella, nell'hotel 5 Stelle.
2: Allora, praticamente tu non eri ancora arrivato in studio, ma loro finiscono alle ore 14 in punto. E da quel momento in poi sono liberi. Giornata organizzata, ti dico, sono andati già ieri pomeriggio sulla, da Piazza de Catalunya, da lì la Ramblas, dice che si chiama la Ramblas. Sono arrivati fino al mercato dove
0: al
2: poi
0: mercato dei fiori,
2: al mercato dove loro hanno mangiato.
1: E ci tornavano anche
2: oggi. Ci tornavano anche oggi perché vabbè, bellissimo, tu lo sai. Ci siamo stati tutti in Spagna, a Barcellona, coloratissimo, si mangia bene, eccetera eccetera. Io ricordo quando andai io, ma non con Erasmus, semplicemente per, diciamo, turista, fatto il turista, siamo andati anche a mangiare al porto.
1: Ah, che si mangia benissimo.
2: Che si mangia bene, sì, proprio lì fuori.
0: Porto, quindi significa
2: sul
0: pesce.
2: Porto, pesce, infatti abbiamo mangiato pesce. Ma avevamo trovato anche un altro praticamente ristorantino fantastico. Credo che se vado sull'app, proprio per nominare e fare pubblicità, lo ritrovo. Questo ristorantino, apro una parentesi, sempre lì andiamo a finire.
1: Sempre roba da mangiare.
2: Sempre roba da mangiare.
1: Allora, vedi, si sta avvicinando.
2: Cioè, come mai sto? Comunque, chiusa parentesi. Praticamente tu entravi e vedi un banco con il pesce fresco, addirittura c'è cioè tutto il ghiaccio sotto, ma alcuni di questi si muove ancora,
0: quindi ha la possibilità di scegliere.
2: Esatto, tu scegli, te lo pesano, lo paghi, ti siedi e te lo portano bello e che cotto, fantastico, ragazzi.
0: Fantastico.
2: E il prezzo non era nemmeno esoso, non era esagerato, era molto molto molto buono,
0: Quando andremo a Barcellona
1: sappiamo già dove andare
0: il collega
2: perché naturalmente io ho fatto tutto tramite app, quindi ho l'hotel che era una posizione fantastica. L'ho scoperto dopo, per me era in centro, l'ho scoperto dopo che era fantastica la posizione, e da lì a questo ristorante ci siamo arrivati a piedi.
0: Vedi?
1: Una
2: passeggiata.
1: Così uno si prepara, ma poi uno si prepara che arriva anche a più fame, così mangia meglio.
2: Esatto.
0: Questi sono indirizzi che possono finire nella mia agenda segreta.
1: Esatto. Devono finire perché lo sappiamo.
2: Ragazzi,
0: voi siete a conoscenza di tutti i miei contatti a livello nazionale e internazionale.
1: No.
2: Però stiamo divagando perché eravamo non a Barcellona, che noi torniamo sempre lì, ma eravamo a Palermo.
1: Palermo ci andrà allora il prossimo anno. Palermo.
0: Il nostro obiettivo.
2: L'unico problema, carissimi, credo che sia il viaggio. Come arrivare a Palermo a nuoto? No.
0: Sì, prenotato per tempo potremmo utilizzare dei voli.
2: Dei voli di linea.
1: Sì.
2: Certo che no, effettivamente prenotati per tempo. Costerebbe
1: e
2: anche
1: poi,
2: molto meno.
0: Immagini, ragazzi,
1: anche con una classe ti costa di meno, perché se porti più persone poi c'è anche lo sconto.
2: Non so come funziona onestamente credo che ci siano delle agevolazioni. Sì, certo.
0: Guarda, tempo ne abbiamo, sappiamo a cosa dedicarci. Quindi tu sai che i nostri obiettivi vengono quasi sempre
1: realizzati.
2: Certo, no. Mi stavo chiedendo, abbiamo un bel po' di ascoltatori, perché io lo guardo dal server. Mi piacerebbe che qualcuno di questi
0: scrivesse un messaggio.
2: Dice: quando è che la smettete di dire fesserie? Oppure, che ne so, carino, continuate. Vi posso fare una domanda? No?
1: Certo.
2: Allora,
0: Il telefono tace.
2: Pensa.
0: Quanti sono questi ascoltatori?
2: Sono un bel po'.
1: Siamo saliti. Vedi che.
2: E su tutti e due server, perché noi abbiamo due server, uno ufficiale e uno non ufficiale. Quindi.
0: Sarebbe gradito.
2: Sarebbe gradito.
0: Un messaggino. Anche per
1: per dire.
2: un riscontro,
0: dice... sappiamo chi c'è dall'altra parte.
2: Sì, anche per sapere la trasmissione va bene, si potete sente, continuare, non lo so, dateci qualche ricetta da fare.
1: Così noi ci
0: attrezziamo. Io giuro che saremo molto discreti, guarda.
2: Allora, mo
0: non faremo niente.
2: Torniamo sempre lì. Però ieri sera, no, in una chat, quella non scolastica, ma extra, di amici, che tra me, Domenico e Fabio, dove parliamo di calcio esclusivamente.
0: Fantacalcio.
2: Sì, parliamo. Noi siamo gli allenatori, i presidenti, siamo tutto noi praticamente, no? Si parlava di vederci e andare a mangiare un piatto di spaghetti alla corte.
0: Ah, alla corte d'Assise.
2: E Mimmo si è proposto di farla lui, inviando per giunta una foto sia della padella contenente la pasta e sia l'impiattamento.
0: Ma quella c'era impiattata. Anche chi lo mangiava?
2: No, perché ci sarà
0: mi ha salvato.
2: Cioè, ci sarà stato chi mangiava quell'impiattamento e quella pasta, di sicuro.
0: Io posso solo dire che questo piatto l'ho assaggiato. Sono stato ospite a casa di Mimmo, stato trattato meravigliosamente.
1: Vedi, quindi già tutto...
2: Sì, io ho anche detto comunque che questo deve essere annaffiato anche di un buon goccio di vino.
0: Io conosco questo loro gruppo.
1: Sì?
0: Sì, perché è capitato, mentre eravamo in viaggio di istruzione, qui il collega stava chattando... Mi sono permesso anche io di inviare un messaggio vocale all'interno di questo gruppo. Subito il collega Fanari mi ha dato dell'ubriaco.
1: Ah, ma vedi un po'.
0: Mi ha dato le
1: esagerato subito.
0: Ha detto: ti ho riconosciuto, eri ubriaco.
2: Ma non era vero, Giacomo.
0: Di acqua.
1: A prima mattina, poi ubriaco.
0: No, era sera tardi.
1: Ma anche sera tardi.
0: Non era di prima mattina, poi era dopo cena, in viaggio di istruzione,
1: figurati, si può permettere di...
2: Ma no, no, non beviamo nemmeno praticamente noi in viaggio di istruzione, no, cioè acqua...
1: Si è servizio?
2: No, acqua. No, qui si parla naturalmente...
0: Vigili attenti sugli alunni, ma i nostri dormivano.
2: No, ma sono stati sempre bravi, non dobbiamo...
0: Ho trovato solo altri alunni nei corridoi.
1: Che corridoi?
0: Un po' più grandicelli, diciamo, con gli occhiali a specchio.
1: Però...
2: Sì,
0: non
2: diciamo
0: erano i nostri.
2: Non erano i nostri.
0: Erano, diciamo, loro coinvolgenti, perché cercavano di socializzare.
2: Erano coinvolgenti.
0: Di Brescia erano questi ragazzi.
2: Di Brescia.
0: Sì, mi hanno invitato in camera.
2: Addirittura.
0: Ah. Sì, avevano ordinato le pizze.
2: Ah, le ho viste passare da sotto.
0: Sì, avevano ordinato le pizze. Guarda,
1: sono organizzati, c'è da dire.
0: No, dei ragazzi, guarda, anche no, mi hanno invitato.
2: Socievoli, amichevoli.
0: Però diciamo, dai, i nostri dormivano.
1: Meno male che i nostri erano
2: No, i nostri sono sempre tranquilli. Quindi, devo dire la sincerità, noi portiamo il triunvirato in giro. Questa è un'altra cosa che poi diremo più in là. Se spoileriamo tutto, non possiamo dire tutto. No. Potrebbero.
1: Ma io vorrei ritornare un attimo. Sai cosa ha mangiato Grazia ieri? Ieri l'hanno... No, il primo giorno, la domenica, quando gli è arrivato,
2: domenica
1: gli hanno
2: sera,
1: fatto assaggiare, che noi lo conosciamo bene, visto che veniamo dal sud, pane e pomodoro.
0: Oh, ma Grazia piace tantissimo.
1: Sì, ma gli,
2: anche
1: sì,
2: a me,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: è che...
1: Ma anche a me.
0: Ma vedi, lei a quest'ora, fra 10 minuti...
1: No, l'ha fatto prima.
0: L'ha fatto prima.
2: Sì.
0: Lei non può superare mezzogiorno senza... No.
2: Ma infatti il suo crucio oggi era... Qui finiamo alle 2:30,
0: immagino.
1: Quindi la diretta abbiamo dovuto
2: tagliare
1: perché gli abbiamo dato la possibilità di andare...
2: Doveva fare lo spuntino.
0: No, per lei è proprio una necessità.
1: Sì, necessità.
0: Prima di mezzogiorno ha bisogno di uno spuntino.
2: Diciamo che è una cosa normale.
0: Normalissima. Ma diciamo per lei è un po' eccessivo.
2: Lei è rigida, va bene. Lei fa solo quella, tu ne fai 15 al mattino, è normale che...
1: Dai, scusa.
0: Guarda che io oggi non ho fatto colazione.
2: Lo sappiamo.
1: E poi sai, Tony, ti volevo dire un'altra cosa che piace tanto a te. Il baccalà gli hanno fatto.
2: Baccalà. Quello schiacciato.
1: Schiacciato gli hanno fatto. Buonissimo.
0: Buono.
1: vedi, siamo stati.
0: Ricordi
1: noi abbiamo
0: qualche collega che è molto brava
1: che ci
0: prepara sempre a Natale il baccalà fritto in pastella.
1: In pastella, quindi sì.
0: Però io guardo adesso proprio l'esagio, direi proprio di andare oltre. La collega dobbiamo un po' dire per il prossimo anno baccalà fritto con peperoni fritti, olive,
1: sì, dobbiamo arricchire.
0: Guarda,
1: dobbiamo arricchirlo.
0: Già sta pensando, guarda,
1: solo pensiero.
2: Sai cos'è? È che queste cose mi riportano indietro
1: all'infanzia.
2: All'infanzia, mi riportano indietro quando ragazzino.
0: Specialmente
2: mamma,
0: quando andavi a vendemmiare.
2: No, io non
0: il giorno
2: avevo,
0: della vendemmia.
2: Non avevo la vigna, ma avevo l'uliveto.
1: Quindi quando si raccoglieva
2: i miei avevano l'uliveto e quindi si andava a raccogliere le ulive. E ricordo anche che si incominciava fine ottobre e sta raccolta delle ulive che veniva fatta manualmente,
1: tutto a mano, sì,
2: tutto a mano, arrivavamo a
1: marzo
2: inoltrato, e le ultime, diciamo proprio così, le ultime ulive venivano abbacchiate.
1: Sì.
2: Ma le ultime proprio, il resto cadeva spontaneamente.
0: Sì, sì. Quindi lo devi raccogliere solo
2: a mano,
1: ma era un lavoraccio.
2: Era un lavoraccio, prima... anche perché faceva freddo, non potevi utilizzare i guanti per fare queste cose.
1: No.
2: Quindi per forza a mani nude.
1: Sì, è un bel lavoro molto faticoso.
2: Molto faticoso, e poi dice uno, vabbè, oggi fanno una raccolta meccanica con l'abbacchiatore meccanico, rovinando un po' la pianta.
1: Perché
2: il problema dell'alternanza produttiva delle piante di olivo è proprio quella, era almeno all'epoca, perché tu abbacchiando la pianta andavi a rompere che cosa? Andavi a rompere il rametto dell'anno.
1: Quindi il prossimo, poi,
2: e quindi l'anno successivo doveva ricrearsi per
0: iniziano
2: poter...
0: Iniziano a venire fuori, vedi, le competenze di agraria.
1: Ma poi c'è da dire che adesso... Se parliamo di, per quanto riguarda l'olio, ormai hanno accelerato i tempi. Adesso partono dai primi di ottobre, 31, primi 15 di novembre, già hanno finito di raccogliere tutto.
2: Sì,
0: velocissimi.
2: Questo perché? Perché raccolgono l'oliva quasi verde.
1: Verde, ma diciamo che poi come quantità ne hanno pochissimo.
2: Ne hanno poco, però ha un tenore acido molto molto inferiore rispetto a quello di una volta, che era molto più acido.
1: Più acido, però anche poi sono
0: l'oliva più matura.
2: E l'oliva matura,
1: ma poi diciamo, sono cambiati anche i frantoi di prima, quindi con tutta la tecnologia che c'è adesso.
2: Io ricordo, ma anche tu sicuramente, non so Tony, se andai avevi gli oliveti? No,
0: assolutamente.
2: Ce l'avevi?
0: Certo.
2: Io andavo già abbastanza più grandicello a vedere, seguire il tuo quantitativo di olive che poi diventava olio. Quindi venivano lavate, pulite dalle
0: ultime foglie. Anche perché all'epoca il...
2: sulla pietra, sulle macine.
0: Sulla macine di pietra.
1: Ma c'erano anche prima.
0: Il frantoio era sociale.
1: Ma c'era l'asino proprio che ci faceva girare le pietre. Prima
0: io l'asino non lo ricordo.
1: Io ricordo. Proprio.
2: Quello nemmeno io. Era già elettrico, ma era naturalmente con le pietre.
1: Sì, con le pietre.
2: E la, non so come si chiami in italiano, cioè la pressa. Pressa che era idraulica, ma tu avevi uno strato di juta, credo che poi mettevi questa pasta di olive, un altro strato di juta, eccetera, eccetera, poi andava a finire in questa pressa idraulica e l'olio veniva fuori per pressione.
0: Veniva schiacciato.
2: Veniva schiacciato per pressione. Ora, poi con l'avvento delle super presse continue, tu praticamente vedi l'oliva e poi vedi direttamente l'olio in fondo al separatore. Però la qualità è totalmente diversa. Chi lo produce ancora con quel vecchio stampo, la qualità è vero che ce n'hai meno.
1: È meno, però diciamo che questo lì che fanno con la temperatura alta che esce anche va ad influire. Adesso stanno studiando, hanno studiato
2: spremitura
1: freddo anche perché l'olio poi si mantiene meglio perché uscendo con la temperatura calda poi sono problemi che... non riesce ad arrivare neanche diciamo a durare per un anno perché perde
2: esatto
1: più.
2: Quindi io voi mi stupisco.
0: Perdiamo la qualità e anche la duratura.
2: Io mi stupisco comunque come noi, tutte e tre insieme in questa trasmissione che porta il nome dello sbadiglio del criceto.
1: Ma che fine ha fatto questo criceto oggi?
0: Dov'è? È in giro.
2: È in giro.
1: Lo scopriremo, vai, continua Rocco.
0: No, dicendo... prima l'ho visto che scodinzolava.
2: Scodinzolava in qualche corridoio vicino all'ascensore.
1: Ecco.
2: No, dico, come riusciamo a passare, a saltare da una cosa seria, da una cosa irreale, a una cosa, come dire, di contenuto proprio...
1: Abilità, dai.
2: No, mi stupisco di questo, di questo palinsesto, di questa trasmissione.
0: Siamo comunque sempre amici e colleghi del grande collega,
2: giusto,
0: Galfo.
2: Che in classe,
1: che lo salutiamo, il nostro
0: Sergio. Non ci ascolta,
2: non ci può ascoltare perché sta lavorando in classe e non può assolutissimamente ascoltarci.
0: No,
1: è in servizio.
0: Ci ascolterà.
1: Sì.
2: Comunque vi dico che la nostra trasmissione sta quasi per volgere al termine.
1: Ah, allora dobbiamo salutare i nostri ascoltatori.
2: Tra qualche minuto, quindi...
0: Anche perché ho necessità, mi vedi che sono
1: ti vedo un po'
0: non
1: pallido.
0: Non fare colazione una mattina.
1: No, per te è un sacrificio, Tom, lo posso dire. Per te colazione è un sacrificio di quelle...
0: Ma guarda, adesso credo che...
2: Avrò perso mezzo chilo come meno stamattina.
1: Sì, anche di più, no.
0: Anche
2: sette etti, vedo.
1: Sì, si vede stamattina.
0: Guarda,
2: cose dell'altro mondo.
0: Semplicemente, guarda, finito il prelievo, preso solo un caffè e ancora.
2: No.
1: Tony.
2: No.
1: Dobbiamo subito rimediare subito qua.
2: No. Cioè che
0: ho necessità. Adesso.
2: Hai necessità. Ma senti, passi dal bar oppure vai direttamente a casa?
0: Passerei prima dal bar.
2: Giusto, mi sembra.
1: Anche per salutare.
2: Anche perché, come disse qualcuno, ora non ricordo chi, l'economia italiana si fonda sul bar, specialmente al sud.
0: Assolutamente.
1: Tantissimo, sì.
0: Il caffè, stare sempre davanti alla porta del bar.
2: Bene. Cinque minuti e concludiamo, sì, perché sì, dall'altro sì, lato sì, del vetro mi fanno segno sì, che hanno bisogno di noi.
1: Va bene.
2: Cinque minuti al massimo, anche meno.
0: Il tempo è quasi scaduto.
2: Il tempo è quasi scaduto. Allora, facciamo così. Noi ci programmiamo per un'altra diretta.
1: Venerdì mattina. Alle 11 abbiamo detto,
2: Alle 11. Naturalmente in questo momento chi ci sentirà in differita, pazienza. Ci dispiace, ma noi venerdì alle 11 ci
0: diamo l'opportunità per venerdì alle 11 in diretta e possono sempre intervenire al numero di
2: 351 427 8040. Io quello della radio lo ricordo a memoria, mio personale no.
1: Beh, ma quello della radio bisogna ricordarlo, perché
0: quello della radio è importante.
2: Tu ricordi per esempio che i nostri radioascoltatori possono anche scriverci?
0: Assolutamente, all'indirizzo email.
2: Due ne abbiamo.
0: Abbondiamo. Vai. Se vuoi ricordare gli indirizzi email.
2: Li ricordo io.
1: Sì, vai.
2: Hai capito?
0: La tua voce è molto penetrante, viva l'ascoltatore.
1: Sì. Guarda, in un modo veramente...
0: Non lo dimentica più l'ascoltatore.
2: Sì. Ah, certo. Allora, il primo indirizzo email è rdf@icdavincifranc.edu.it. Il secondo invece è webradio@icdavincifranc.edu.it.
0: Più facile, semplice.
1: Ci possono raggiungere proprio
2: dappertutto.
1: Ormai dappertutto, non possono.
0: Telefono.
2: Email. Abbiamo anche un canale YouTube
1: che non abbiamo detto ancora, quindi,
0: sì, abbiamo fatto delle dirette.
2: Delle dirette e a breve, non voglio, forse lunedì mattina, mattina poi vediamo come organizzarci, c'è un'altra diretta con un personaggio veramente importante.
0: Vuoi spoilerare?
2: No. Stavolta non mi fregate. Non mi frega, anche perché poi se non riesco a come dire, non a registrare, perché registrare ho già avuto gli ok, a fare un'intervista proprio con lui da mandare poi in differita in radio.
1: Allora aspettiamo. I nostri ascoltatori, così aspettiamo. Facciamo stare un po'.
2: Facciamoli stare in come si dice?
1: Suspense.
0: Ti piace?
2: Ragazzi,
1: ma qua
0: è radiofonico
1: questo. Molto.
2: Sì, è radiofonico. Comunque, allora sono ormai giunte le ore.
1: Giunta
2: a termine la nostra trasmissione. Ogni tanto che casco lontano dal microfono, sono qua. Allora, tra poco parte in automatico la nostra sigla, quindi passiamo direttamente ai saluti.
0: Salutiamo tutti gli ascoltatori che in questo momento sono con noi, li invitiamo per venerdì alle ore 11
1: a seguirci
0: alla trasmissione Lo Sbadiglio del Criceto. Sicuramente proponiamo un quadrilatero, come ha detto il collega.
2: Allora, di sicuro riusciremo a contattare e a collegarci con Barcellona nuovamente e ci spiegheranno com'è andata la settimana. Mi piacerebbe anche dalla Francia, e per questo contattiamo la collega, nonché collaboratrice anche del dirigente scolastico, Fiorella Corea, che si trova in Francia.
1: Bene.
2: Poi abbiamo un altro pezzo che è a Madrid.
1: Abbiamo
0: la professoressa Vacca.
1: Vacca.
0: Professoressa Vacca è a Madrid.
2: Ecco, quindi
0: insieme
2: possiamo,
0: mi sembra, Vito Bello.
2: Sì, sono anche loro, sono in tre. Quindi noi diciamo che gli appuntamenti che abbiamo in queste settimane sono questi. Venerdì, quindi cerchiamo di beccare Madrid,
0: Barcellona,
2: Francia.
0: Ma il luogo della Francia lo sappiamo.
2: Nui, dovrebbe Nui. Essere Nui, se non ricordo male. Dopodiché, e questo non è spoiler ma è realtà, abbiamo la prossima settimana la Finlandia.
1: Ma vedi che siamo internazionali ormai.
2: Quindi organizzeremo con la nostra dirigente, con la nostra dirigente scolastica, va in Finlandia. In
1: Erasmus. La nostra inviata speciale, allora.
0: E sì, ci collegheremo con la dirigente della Finlandia.
2: Aspetta, io non glielo ho ancora detto, però.
0: Secondo me ci sta ascoltando.
2: Se ci ascolta, allora, dirigente, se ci sta ascoltando, faccia toc toc su un messaggio WhatsApp e dica che va bene così. Ok, così. Quindi sicuramente sarà contenta di collegarsi e spiegarci come va dalla Finlandia. Naturalmente i collegamenti possono essere sempre due, inizio e fine settimana, quindi martedì e venerdì. Vediamo come sistemarci, vediamo la disponibilità, anche la nostra disponibilità, perché poi i nostri impegni scolastici sono anche parecchi. Come al solito, dovevamo durare poco.
1: E poi vedi che
2: l'appetito vi è mangiando, quindi questa volta dobbiamo chiudere tassativamente, perché abbiamo sforato il tempo massimo.
1: Oh, fantastico.
2: Va bene? Quindi partiamo dal saluto, salutiamo il nostro amico Tony.
0: Grazie e buona giornata a tutti.
2: E salutiamo il nostro amico Rocco.
1: Grazie e buon ascolto a tutti.
2: E un salutone da parte mia, una risentirci a prestissimo.
0: Sigla.
3: Dallo studio 1 di Via Carlo Porta 6 avete ascoltato Lo Sbadiglio del Criceto, una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco con la partecipazione di Rocco Di Matteo.

0: e su questa splendida sigla realizzata, ben io ve lo dico, realizzata da Giovanni Petroni.
1: Ogni tanto mi dai un merito, diciamo, ogni tanto.
0: Va bene, non avevo ancora finito col merito.
2: Ogni sempre.
0: Cioè, sentite troppe voci qua. Allora, praticamente c'è Giovanni Petroni, che avete appena sentito, che entra quando non deve entrare.
2: Assolutamente.
0: Ecco, appunto, però ti avevo dato appena un merito, ma già te lo sei ripreso tutto. Me lo riprendo. Comunque, la sigla era di Giovanni Petroni, realizzato, un musicista di fama internazionale. Sì, musica e testo,
2: Anche il testo.
0: L'altra voce che
2: un artista dotato
0: proprio. Un'altra voce che sentite è quella di Domenico Fazzari, quindi ve lo presento. Ciao Mimmo, benvenuto.
2: Ciao.
0: Ecco qua, Giovanni ha già fatto tutto da solo, io naturalmente sono il regista della situazione qui.
1: Il disturbatore.
0: Ecco, va bene. Allora, in che cosa consiste questa trasmissione, questo podcast di giovedì pomeriggio? Chi lo dice?
2: Giovanni non lo sa.
1: Io ahimè, prof, sono un po' impreparato, però se vuoi posso anche provarci, vediamo un po'.
0: Ma provaci poco, però vediamo.
1: Ok. Vai. Allora, nella trasmissione A Modo Tuo vogliamo un po' con voi anche capire il significato, l'origine di alcuni detti e modi popolari di dire italiani. E quest'oggi la puntata è dedicata a un detto che ha origini molto antiche, in realtà è diventato di uso comune grazie a uno dei più importanti autori della letteratura italiana, che si chiamava Alessandro
0: Manzoni.
1: Bravo.
2: Ha studiato il professor Manzoni.
0: Bravo. Cioè, capisci? Cioè, mi stai stupendo, non
1: hai
0: è
1: visto?
0: Che... Non avrei mai detto che da quel lato, ecco, perché lui è, possiamo descrivere come siamo collocati?
2: Descriviamo
0: com'è, vuoi descrivere tu come è collocato lo studio, dove è collocato in questo momento il dottore Giovanni Petroni?
2: Il dottore Giovanni Petroni è situato di fronte a me, e alla mia sinistra, al centro... c'è il dottor Macri.
0: Ah, grazie per il dottore. Cioè, nel frattempo che Giovanni continua la sua spiegazione, vorrei dire
1: che questa dovrebbe essere una trasmissione a sfondo culturale.
0: Quindi io e Domenico non ci stiamo
1: No, voi siete
0: siamo la cultura,
1: i pilastri.
0: Ma pensa tu,
2: della Magna Grecia sicuramente
0: sì, perché, esatto. Senti, per chi volesse comunque intervenire in trasmissione, e ora diciamo anche certo. Che cosa devono dirci, lo possono fare in due semplicissimi modi. Uno è scriverci un WhatsApp al 351 4278 040, o mandarci anche un audio, quindi oppure rdf@icdavincifranc.edu.it.
1: O ancora potete scriverci anche sulla nostra pagina Instagram RDF Radio, che vi invito caldamente a seguire, anche per rimanere aggiornati sugli appuntamenti della trasmissione.
2: E il quarto modo che vi sfugge è il piccione viaggiatore. Noi qui siamo dotati di finestre ampie finestre.
0: Viaggiatore, va bene. Allora, senti Giovanni, stavi giustamente... abbiamo già fatto passare 5 minuti dall'inizio della nostra trasmissione, ma il nocciolo non l'abbiamo ancora detto.
1: Il nocciolo è che dove viene pronunciato questo detto? Questo detto viene pronunciato quando Perpetua, la serva di Don Abbondio, si rivolge a lui per rassicurarlo un po' dei bravi che l'avevano minacciato, e gli dice esattamente queste parole: le schioppettate non si danno via come confetti, e guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano. Questo è quello che Manzoni ci dice per metterci, tra virgolette, in guardia da queste persone che fanno fondamentalmente tanto rumore per niente.
0: E quindi da questo, can che abbaia
2: non morde.
0: Mi stupisce questa cultura, proprio
1: Voi pensate che ci sono anche delle varianti, per esempio in Toscana si dice abbaio abbaio e divento empio lo Stato. Oppure si dice stiaffo minacciato non fu mai dato, sempre in Toscana. Anche perché sappiamo che Manzoni era stato per un periodo anche a Firenze a risciacquare i panni in Arno. Esatto. Tu cosa risciacqui ogni tanto?
2: Io non l'insalata,
0: con la centrifuga, quella a mano, sai, quella che si gira a mano. E quindi diciamo che cosa chiediamo noi ai nostri ascoltatori?
1: Ecco, noi vorremmo chiedere a voi, in questo primo, diciamo, momento, di dirci un po' anche come si dice nei vostri dialetti o nella vostra lingua, se siete anche di altri paesi, questo detto, se esistono delle varianti. Questa è quella italiana, poi vediamo anche se ci sono delle varianti dialettali o straniere, appunto.
0: Quindi, perché mondo mondiale? Noi non siamo una radio via etere, quindi che ha un bacino di utenza che si ferma dietro l'angolo, dietro la via, Noi siamo mondiali, perché
2: globali,
0: perché trasmettiamo su internet. Ok, bene. Però c'è
1: una spiegazione anche scientifica a questo detto. Lo sai?
0: No.
1: C'è una spiegazione scientifica.
2: Addirittura.
1: Sì.
0: Ha studiato.
1: Perché dicono che i cani che abbaiano di più sono quelli meno pericolosi di quelli che non abbaiano. Questo è quello che
2: è anche
1: risulta dalle analisi dei biologi, dei veterinari che hanno studiato l'abbaio, proprio il verso del cane, e da ciò è stato associato anche alle persone. E da diceria popolare è stato confermato anche da indagini scientifiche.
0: Sì. Rimango esterefatto. Bene. Cioè proprio.
2: Diciamo che.
0: Guarda, Domenico è rimasto senza parole.
2: Sono rimasto senza parole. Stavo riflettendo su questo.
1: Perché hai un cane che non ha mai abbaiato?
2: No, non ho un cane, non ho mai avuto un cane. Però.
0: E non abbaia nemmeno lui.
2: Non abbaio nemmeno io, soprattutto. E soprattutto non mordo.
0: E non morde.
2: Attenzione.
0: E non morde. Bene, io ripeterei comunque i nostri contatti, perché sai, le prime volte è meglio ripetere, quindi WhatsApp, quindi anche ci possono chiamare tramite WhatsApp, e dire, ognuno può dire la sua, dite la vostra, che io dico la mia, al 351 42 78 040, oppure ci possono scrivere
2: col piccione viaggiato,
0: no, scrivere quello che devono mandare, quindi a
2: rdf@icdavincifranco.edu.it.
0: una preparazione veramente, guarda, io continuo a non aver parole. Poi se nel frattempo volete ascoltare qualche brano,
1: perché così poi facciamo anche ascoltare i nostri radioascoltatori, qualcosa anche che viene da fuori la scuola, perché so che ci sono delle nostre inviate che hanno voluto darci una testimonianza, quindi magari noi facciamo ascoltare un bel brano e nel frattempo ci colleghiamo con loro.
0: Dobbiamo fammi capire bene cosa succede in questi minuti, nei prossimi minuti, perché
2: sai, che bella novità.
1: Nell'attesa che ci chiamino da casa, noi vediamo quello che ci hanno detto, hanno provato a raccogliere le nostre ragazze, o stanno provando, perché sono adesso fuori, quindi sono in collegamento e ci stanno aspettando, quindi.
0: Quindi noi chiameremo, come dire, ok, ho capito, e quindi in attesa
1: del collegamento con loro, io direi di mandare un brano, magari ce lo presenta il professor Macri questo brano.
0: Ma perché io?
1: Anche il professor Fazeri, che è un grande musicista.
0: Io direi che
2: il citofono lo suono benissimo.
0: Ma lui è, sai che naturalmente tu non lo sai perché sei giovane, lui praticamente ha suonato una vita al conservatorio.
2: Assolutamente.
0: Sì. Il citofono sotto.
2: Portavo,
0: mai aperto, però. Cioè.
2: Portavo le lettere, e quindi necessariamente per.
1: Ma adesso sai cosa esiste? Esistono gli ASMR, quindi tu bellissimo. Riproduci il suono del mio, tipo noi potremmo fare una puntata ASMR, cioè dove riproduciamo suoni a caso e ci improvvisiamo musicisti.
0: Bene,
2: che bello.
0: Allora, sapete, bellissimo. In questo momento mi è venuto
2: siamo Bruno Risas,
0: visto? Allora ci ascoltiamo
1: Albero delle noci,
0: Brunori
2: Sass.

0: e ritorniamo in studio. Nel frattempo, Giovanni, come siamo messi con il collegamento in esterna?
1: Ci sono le ragazze collegate proprio ora dall'esterno, andiamo a dare il collegamento a loro.
0: Quindi dall'esterno ci siamo?
2: Oggi siamo con Anna Rosa che ci dirà come si dice in francese il detto.
3: Buongiorno, oggi siamo qui col professor Galfo. Oh. Siamo delle alunne della Bernardo Chiara e chiederemo che cosa significa can che abbaia non morde.
4: Buongiorno a tutti. Allora, il detto cane che abbaia non morde significa che qualcuno che sbraita, minaccia, come noi insegnanti che vogliamo mettere qualche nota e poi alla fine non la mettiamo. E quindi chi sbraita, grida, poi alla fine non fa i fatti.
3: Ok, va bene.
0: Questa è
2: buongiorno, oggi siamo nell'intervista con Mohamed, Kafar e
5: Ahmed.
2: Come si dice nella vostra lingua il can che abbaia non morde?
5: Il kalb bihawhaw bas ma bi'oddish.
6: Grazie.
2: Grazie, arrivederci.
3: Adesso siamo qui con il signor Umberto dalla Puglia che ci dirà nel suo dialetto can che abbaia non morde.
7: Allora, il cane è morto. È morto in un cane.
0: E allora, grazie. C'è ancora un intervento? Prego, ancora voi, in esterna. Grazie.
2: Oggi siamo con Anna Rosa che ci dirà come si dice in francese il detto il can che abbaia non morde.
8: Le chien qui abbaia non mange... Ho sbagliato. Le chien qui abbaia non mord pas.
2: Grazie.
0: Il bello della diretta, eh?
9: Sì.
0: Ancora ne abbiamo?
9: Sì, ne abbiamo un altro.
0: Ne abbiamo un altro. Ok, vai.
2: Buongiorno, oggi siamo con...
3: Anna Rosa.
2: Oggi siamo con Anna Rosa che ci dirà come si dice in francese il detto il can che abbaia non morde.
3: Adesso siamo qui con il signor Umberto dalla Puglia che ci dirà nel suo dialetto come si dice il can che abbaia non morde.
7: C'è un cane che è morto. È morto un cane.
0: È morto il cane, questo
2: buongiorno,
0: l'ho capito anch'io.
2: Oggi siamo con...
0: Vai. Ancora, ragazze?
2: Stop. Oggi siamo con Anna Rosa che ci dice...
0: Succede? Che succede? Non si era inceppato qualcosa, Giovanni?
1: Sì, allora abbiamo provato a intervistare gentilmente il signor Nicola Umberto dalla Puglia, che ha provato a darci nella sua versione il detto, ma non l'aveva ben capito. Poi, come avete avuto modo di ascoltare, le ragazze hanno provato anche a capire un po' nelle varie lingue se ci fosse un modo di poter esprimere questo modo di dire. In realtà non tutti lo conoscevano, quindi possiamo dire che sia un detto prettamente italiano, per lo più toscano, nato in ambiente toscano.
0: Capito. E intanto su WhatsApp c'è il signor Samuele, c'è scritto lì, c'è il numero, non lo posso dire naturalmente, che ci chiede: vorrei ascoltare una canzone. Cioè, facciamo, non è in un programma con dediche, richieste, tipo gli anni 80.
1: Domani facciamo una trasmissione su Sanremo, magari potete collegarvi e chiedervi di ascoltare una delle vostre canzoni preferite del festival.
0: Il festival di Sanremo.
1: Certo.
0: Possiamo anticipare? Possiamo anticipare oggi? Ad oggi? No.
1: Cioè, che canzone vuole ascoltare?
0: Vuole ascoltare... Ecco, sta scrivendo ancora il signor Samuele. Samuele, vediamo che cosa vuole. Vediamo, sta scrivendo. Scrivi Samuele.
1: Il bello della diretta,
0: perché voi sapete che siamo in diretta. Ah, va bene, allora lavoro. Signor Samuele ogni tanto lavora.
1: Ah.
0: Ok? Quindi va bene, Samuele.
1: Quindi non ci dice nulla.
0: No, ci ha detto il titolo della canzone, ma non.
1: Non è di Sanremo.
0: Non è di Sanremo, ecco. Non è di Sanremo. Anche perché noi domani. No, cioè no, noi. No, noio, sai.
1: Ci saremo io,
0: Giovanni, con
1: il professor Giglia e il professor D'Amato, che ci dedicheremo, diciamo, al ricordo degli ultimi 32 brani vincitori del Festival di Sanremo.
0: Quindi stiamo...
1: giocherete anche voi da casa, quindi mi raccomando a collegarvi, perché siete voi i protagonisti di questa trasmissione.
0: Quindi noi andremo indietro per ben 32 anni.
1: Sì, partiremo dal 94, ascolteremo 8 canzoni domani e voterete voi da casa il vostro brano preferito già domani nella prima puntata, quindi
0: bene.
1: Ci dedicheremo per un po' a questo.
0: Allora ringraziamo, perché qui ci fanno i complimenti per la trasmissione radiofonica.
1: Chi ci scrive?
0: E non posso sapere, non posso nemmeno dire il numero.
1: Ah,
0: io l'unica cosa che
1: vedo
0: è il numero.
1: Ah, ok.
0: Quindi ringraziamo, dicendo anche a lui o lei che domani c'è la possibilità di fare delle richieste degli ultimi 32 anni di Sanremo.
1: Sì.
0: Quindi non solo la canzone.
1: Noi ascolteremo tutti i brani vincitori, ma se avete qualche richiesta noi possiamo
0: sempre
1: sicuramente...
0: inerente a, però.
1: Ah sì.
0: Ok, inerente a Sanremo. Quindi, allora facciamo così. Nell'attesa. Abbiamo altri collegamenti in esterna per oggi?
1: Credo che le ragazze adesso abbiano terminato, quindi possiamo andare avanti.
0: Ah, ecco, vedi, complimenti. È il nostro amico Rocco. Il nostro amico Rocco Di Matteo, che salutiamo, ma salutiamo anche, perché vedo collegata Fiorella.
1: Ciao,
0: ecco,
1: Fiorella.
0: Samuele l'abbiamo già salutato prima. E possiamo dedicare a loro una canzone di Sanremo?
1: Perché no?
0: Posso fare io?
1: Sì.
0: La prima che mi viene in mente?
1: Vediamo, dai.
0: Non lo so. Vabbè, facciamo questa qua, che va per i giovani, per i meno giovani. Achille Lauro?
1: Questa è stata una bella canzone. Incoscienti giovani.
0: Bravissimo.

0: riprendiamo la linea dallo studio.
1: Bene, dopo aver capito insieme a voi l'importanza di questo detto e la storia di questo detto "can che abbaia non morde", adesso vogliamo giocare con voi, ma con alcune parole dialettali. Quest'oggi è la volta della Puglia, quindi vi proporremo adesso, la dirò io in quanto rappresentante della regione.
0: Non ti hanno ancora cacciato?
1: Purtroppo sono qui.
0: Vedi che ti hanno cacciato? Hanno visto, hanno capito, sì. E poi giustamente ti hanno cacciato.
1: Allora, ovviamente potete giocare con noi sempre con i soliti canali, il numero WhatsApp, potete, che lo ripetiamo, il numero WhatsApp è
0: 351 42 78 040,
1: e con la pagina Instagram RDF Radio, mandandoci direttamente la risposta. Allora, la parola di cui vogliamo conoscere il significato viene dal dialetto barese ed è la parola bastonac o bastonac. Che cos'è la bastonac?
0: Io non ho la più pallida idea.
1: Allora, vediamo se c'è qualcuno anche dalla Puglia che ci risponde.
0: Noi siamo mondiali, eh?
1: Certo.
0: Nel frattempo io comunque lascio in sottofondo, mentre parliamo, della musica.
1: Questo è Marco Masini.
0: Bravissimo.
1: Raccontami di te.
0: Ecco. Ho capito ora come fai a sapere tutto subito.
1: Ah.
0: M'ho afferrato. Vabbè, ma sai com'è? Vabbè, se scriveteci intanto, qual era la parola?
1: Bastonac.
0: Bastonac.
1: Sì.

0: Però strano, eh? Cioè io, non volendo, continuo a mettere brani di Sanremo. Non l'ho fatto apposta, giuro.
1: Ecco, io non sapevo che questo brano era del Festival di Sanremo, di quale anno?
0: 2000.
1: Ah, Festival di Sanremo vinto, credo, dalla Avion Travel Orchestra, no? Se non ricordo male.
0: E chi presentò, lo sai?
1: Chi presentò non lo so.
0: Io sì.
1: Avevo 2 anni nel 2000.
0: Ah, di 2 anni. Presentarono Fabio Fazio con addirittura Luciano Pavarotti.
1: L'ultima apparizione di Pavarotti è stata nel 2006, credo 2007.
0: Poi Teo Teocoli e Ines Sastre. Il totale dei brani presentati in quell'edizione di Sanremo sono stati 34, 16 campioni e 18 giovani.
1: Poi un anno importante, apriva il nuovo

0: secolo.
1: Esatto. E sai qual è stata la sigla di apertura?
0: No? Qual è stata?
1: Nessun dorma, cantata da Luciano Pavarotti.
0: Meraviglioso.
1: Che non è di Luciano Pavarotti, ma è bensì è l'aria più celebre di un'opera lirica del grandissimo maestro, l'ultimo grande operista,
0: l'ultimo grande baluardo, possiamo dire, dell'opera lirica,
1: che era Giacomo
0: Puccini,
1: il mio preferito,
0: la Turandot, no?
1: Turandot. Nel frattempo
0: Ci risponde qualcuno.
1: Naturalmente io vedo solo il numero di telefono, ma firmatevi gentilmente quando rispondete, firmatevi, almeno possiamo dire il nome. Ripeti tu la parola dialettale.
0: Bastonac.
1: Allora qui mi scrivono Bastonato.
0: La risposta è errata.
1: La risposta è errata.
0: Purtroppo la risposta è sbagliata.
1: Allora, signora Anna, la signora Anna che ha appena aggiunto su WhatsApp, vediamo che cosa ci risponde. Signora Anna, attendiamo la sua risposta.
0: Sì.

0: poi spieghiamo anche perché si dice così, perché c'è una ragione.
1: C'è sempre una ragione a tutto, eh?
0: La nostra lingua è meravigliosa.
1: Fantastica. Allora, guarda, io vorrei, come dire, anticipare la trasmissione di domani.
0: Sì.
1: Allora, aspetta, la signora Anna
0: sì.
1: ha risposto e ci dice botte.
0: No, la risposta è sbagliata.
1: La risposta, ma prima o poi, prima della fine della trasmissione,
0: chiaramente
1: lo diremo
0: se non arriva la risposta esatta. Perché...
1: Certo, senti, ma mi è venuta un'altra idea.
0: Ah.
1: Un'altra
0: il bello della diretta.
1: Il bello della diretta. Ma loro rispondono giustamente, partecipano, si divertono, no? Ma per rendere ancora di più frizzante la nostra trasmissione, non possiamo mettere qualcosa in palio.
0: Cosa possiamo mettere in palio? Pensiamoci.
1: Ho già la risposta.
0: Ah. Devo avere paura di questa risposta.
1: No, cioè, no, mi verrebbero un po' di risposte. Una potrebbe essere, signora Anna, per esempio, io le mando a casa Giovanni e l'aiuta a fare la spesa, le pulizie.
0: Le pulizie sono proprio scarso. Comunque.
1: Sei scarso?
0: Sì, la spesa sono bravo.
1: Sei bravo, quindi possiamo, ecco, o quello, oppure ieri sera mentre scrivevamo, era mezzanotte quasi,
0: sempre
1: inerenti a lavoro radiofonico. Idee radiofoniche e quant'altro, lui mi ha detto, mi ha risposto dicendo: mi aspetta un attimo, finisco di lavare i piatti, dopodiché provo.
0: Esatto. E non ci sono riuscito.
1: E non c'è riuscito, vabbè, questo io lo sapevo già. il risultato finale. Quindi, signora Anna, se lei ha bisogno, in questo momento abbiamo Giovanni che però deve indovinare. Prima deve indovinare la signora. Ecco. Allora, quindi, bene, andiamo avanti. Io ti sto facendo ascoltare che cosa?
0: Ma questa è un... Amor mio sono me, omelette.
1: Allora, ragazzo, tu mi stupisci, tu mi stupisci...
0: Però non ricordo, è una canzone del festival.
1: Sì.
0: Questa
1: sarà un
0: po' vecchiotta.
1: È un vecchiottina.
0: Questi anni tuoi sono.
1: Cosa hai voluto dire?
0: Ma quelli erano gli anni d'oro del Festival di Sanremo.
1: Ho capito, ma non ho capito. Cioè, tu hai voluto dire. Cioè, spiegami.
0: Cioè, tu pensi che io ti dia del vecchio, no? E questo è il tuo cruccio.
1: L'hai detto?
0: No.
1: L'hai detto. Cioè, velatamente. Ma l'hai detto.
0: Ma tu ti mantieni eternamente giovane.
1: Eh sì, mo si vuole salvare il calcio d'angolo. Allora, è sempre per anticipare quello che sarà domani, la tua puntata, ecco, è Amor Mio, questa canzone che fa parte dell'edizione, ovvero la 30ª edizione del Festival di Sanremo.
0: Siamo nel 81?
1: 1980. 1980, questo festival di Sanremo che è stato vinto, aspetta che ora arriviamo anche quello, in questo momento mi sfugge. Allora, intanto ti posso dire, perché questo me lo ricordo, che è stato presentato da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni e quella famosa...
0: Giovanissimo Roberto Benigni.
1: Giovanissimo Roberto Benigni, certo. Con Olimpia Carlisi e Daniele Piombi. Non c'era l'orchestra. Questa particolarità.
0: E come cantavano?
1: Su base.
0: Ah, come mai non c'era l'orchestra?
1: Ma questa costava troppo.
0: Sì, effettivamente. Comunque il Festival di Sanremo del 1980 è stato vinto da Toto Cutugno. Solo noi.
1: E la canzone è di Albertelli Tavernese.
0: Però io sottolineerei anche il terzo posto di questo festival, perché vince, cioè arriva terzo, una canzone forse che ci ha resi celebri in tutto il mondo, direi, Su di noi di Pupo, no?
1: Questa?
0: È lei.
1: È lei.
0: E allora l'ascoltiamo.
1: Ascoltiamo?
0: L'ascoltiamo.
1: Nel frattempo.
0: Nell'attesa. Nel frattempo continuate a giocare con noi.
1: Continuate a scriverci o su rdf@liceodevincifranchi.edu.it oppure
0: sulla pagina Instagram RDF Radio
1: oppure WhatsApp 351 4278 040. E ora su di noi. Fupo.

0: Ebbene, era, abbiamo ascoltato Su di noi di Pupo. Bene, allora al momento aspetta che ti leggo una emails. Come si dice?
1: Email.
0: Ah, email.
1: Email.
0: Perché si dice email? Vabbè, non stiamo lì a...
1: Noi stiamo parlando di detti italiani, non delle parole, dei nuovi coni passati poi nella lingua.
0: Ah, va bene, no, così, era per... Comunque
1: sai cosa pensavo? Dovremmo fare...
0: Non devi pensare,
1: anche
0: Giovanni,
1: una trasmissione sugli ultimi posti di Sanremo, perché molte canzoni che sono arrivate ultime sono diventate più famose di quelle che sono arrivate prima.
0: A prescindere da quello, sai tu cosa mi viene in mente come ultima canzone? Un Vasco Rossi, Un Vita Spericolata.
1: E pensavo proprio a lui, infatti.
0: Ah, ecco. Che, se non ricordo male, all'epoca
1: anni
0: si cantava,
1: 70?
0: Sì, si cantava in playback. Lui andò via dal palco prima che la canzone finisse. Ho questo vago ricordo in mente. Vabbè, comunque approfondiremo. Niente, leggo un paio di email. Mi raccomando, tu fai attenzione. Vediamo se
1: qualcuno ci è arrivato.
0: Il detto, vogliamo dire naturalmente la
1: parola
0: l'origine.
1: È Bastnak. L'origine di questa parola, così anche per darvi un aiutino, è un termine che indica una radice. Però voi dovete dirmi di cosa stiamo parlando. Pensate che in latino questa parola si diceva pastinaca. Da qui la parola Bastnak in dialetto barese per indicare questa radice. Quindi
0: una radice,
1: vi ho dato
0: quindi,
1: un bel aiuto.
0: È un aiuto, è non di meno, per un cui... bel aiuto. Allora, guarda, c'è una risposta.
1: Sì.
0: C'è una risposta, buongiorno a tutti voi, splendidi amici, eccetera, eccetera. E... aspetta.
1: Chiediamo di presentarsi.
0: No, ma dovrebbero mandarci Antonella. Antonella, guarda, prima leggo le email.
1: Ok, leggiamo le email.
0: Leggiamo le
1: Diamo
0: email.
1: Un po' di suspense.
0: Diamo un po' di suspense e poi ritorno su WhatsApp, perché ben in due, e io direi che a questo punto, se dovesse essere corretta, ok, premiamo tutte e due.
1: Certo.
0: Ok. Allora, per quanto riguarda l'email, abbiamo Francesco, questo si firma,
1: signore.
0: Ecco, Montagna.
1: Cioè, Montagna.
0: Montagna.
1: La famosa radice di Montagna.
0: Non Montagna. Vabbè, ma lui ha risposto prima che tu
1: prima del
0: radice,
1: suggerimento.
0: Prima del suggerimento. Vai. Sì o no?
1: No, direi proprio di no. Non ci siamo.
0: Giovanni, dobbiamo creare anche la musica del suspense.
1: Ah.
0: Che ne dici?
1: Si può fare. Tutto si può fare.
0: Dobbiamo, ok. Allora, non è Montagna?
1: No, non è Montagna.
0: Non è Montagna. Va bene, scusami, io non so.
1: Non è Montagna, il dialetto pugliese, barese è molto, molto complicato. Poi ne ascolteremo altre di parole ancora più complicate.
0: Vorrei ricordarti che abbiamo 20 regioni in Italia.
1: Quindi c'è l'imbarazzo della scelta.
0: La scelta, no? Va bene, allora passiamo a un'altra email. Ok, allora questa qui è Francesca. Francesca, il prossimo gli facciamo anche scrivere da dove. Così almeno abbiamo un'idea da dove sono collegati sulla nostra radio. Allora Francesca ci risponde dicendoci caffettiera, ma anche lei ha risposto prima.
1: Francesca, mi dispiace, ma è la risposta errata.
0: Ecco, e questa invece, che mi sembra che si avvicini un pochino di più, perché è arrivata dopo il suggerimento, parla di patata.
1: La patata non è, però siamo molto vicini alla risposta.
0: Perché è un qualcosa che sta
1: sottoterra.
0: Bene. Allora, noi abbiamo ancora qualche minuto, proprio 4-5 minuti prima della conclusione.
1: Quindi
0: di questa...
1: sveleremo anche,
0: certo,
1: la risposta.
0: Sveleremo, però posso già dire, perché io le leggo,
1: sì,
0: naturalmente, che abbiamo ben due risposte date su WhatsApp.
1: Non si presenta, si presentano.
0: Si presentano,
1: si presentano.
0: No, aspetta, uno si presenta e l'altra... Dice, ma le mie radici pugliesi mi hanno aiutato. Ecco qua, ok, capito? E sono due splendide signore, credo, perché sono, ecco, una è Grazia e l'altra è, fammi vedere, Antonella. Hanno indovinato.
1: Siamo vicini.
0: Hanno proprio indovinato.
1: E tu che ne sai?
0: Perché
1: tu non sei pugliese.
0: Non sono pugliese, ma io mi documento.
1: Ah, ok.
0: Cioè, scusami, devo fare una trasmissione. Vuoi che io non mi documenti?
1: Certo, certo.
0: In merito? Scusami, non una cosa. Ecco, aspetta che sta scrivendo Antonella. Antonella, visto che stai scrivendo, quindi ci stai anche ascoltando, da dove scrivi? Che città? Che paese? Nel frattempo mettiamo in sottofondo un po' di musichetta. È Barese, Antonella è Barese. Ma ci stai scrivendo da Bari? Grazie a delle radici pugliesi, e quindi stiamo lì.
1: Ma non sono le radici che intendiamo noi, però.
0: No, no, no, no, no, no, no, no.
1: Questo è un altro bellissimo brano. Comunque.
0: Sì, ma maestro, mettiamo sotto, in sottofondo per... Ecco, allora, direi che sotto le note di Canta con noi, ok, che fa parte anche questo del mitico festival del 1988, noi ci stiamo portando piano piano nella trasmissione di Giovanni di domani.
1: Sì.
0: Okay.
1: A cui invito a partecipare caldamente, perché, ripeto, dipenderà tutto da voi. Avrete 24 ore per votare, quindi avete tantissimo tempo. I risultati dei sondaggi li leggeremo nelle puntate successive e vi daremo costantemente sulla pagina Instagram RDF Radio l'aggiornamento della prima fase, poi seconda fase e l'ultima fase fino al vincitore del questo.
0: Posso anticipare,
1: sì,
0: un'altra cosa che faremo, che abbiamo già fatto lo scorso anno, perché sembra niente, ma noi abbiamo iniziato a trasmettere con la nostra web radio scolastica oltre un anno fa, molto di più di un anno fa. Abbiamo cominciato a fine 2024. Sembra ieri, ma abbiamo stravolto lo studio. Lo studio era incominciato con il nulla, ora dalle foto che abbiamo sul nostro sito si può vedere come è realizzato lo studio. E la signora Antonella,
1: rullo di tamburo,
0: indovina di dov'è? È di Bari.
1: Ah, pensavo di Bolzano Nord.
0: No, è di Bari. Okay. Quindi le radici. Salutiamo Grazia, che ci deve lasciare. Grazie di essere stato con noi. Domani raccomando, partecipa alla trasmissione di Giovanni e intervieni anche domani. Grazie ancora. E naturalmente ti dico che hai vinto. Devi scegliere se vuoi che Giovanni venga a casa a farti le pulizie, se Giovanni venga a casa a lavare i piatti, oppure semplicemente
1: fa
0: la spesa.
1: Sì.
0: No. E poi il regalo vero in realtà è un altro.
1: Oddio. Basta.
0: Ve lo svelo fra 2 minuti.
1: Ok,
0: fra 2 minuti. Nel frattempo ringraziamo tutti
1: i radioascoltatori.
0: Tutti gli ascoltatori. Grazie a questa, diciamo... primo podcast, prima puntata di
1: A Modo Tuo,
0: che abbiamo anche sponsorizzato il podcast di domani.
1: Sì, che si chiama Sanremo Cup, in cui sarete, ripeto, voi a partecipare. Quindi mi raccomando, vi aspetto numerosi, anche perché potremo parlare insieme delle passate edizioni del Festival di Sanremo.
0: Bene, allora... facciamo un saluto anche alla signora Irma, alla signora Laura che ci stanno ascoltando, con Samuele, con Fiorella. Quindi gli ascoltatori sono veramente in tanti e vi ringraziamo. E diciamo anche che la trasmissione può essere riascoltata, perché verrà sicuramente riprogrammata
1: in attesa della nuova puntata del prossimo giovedì.
0: Esatto, giovedì ogni giovedì
1: alle 15,
0: alle ore 15 abbiamo
1: Giovanni,
0: Rocco
1: e Mimmo Fazzari,
0: che è sparito in questo momento.
1: Sì, si è volatilizzato.
0: Cioè, noi eravamo qua a parlare, a un certo punto ci siamo girati verso la terza posizione ed è sparito. Cioè, dove è andato poi? Sei impressionato, non è che?
1: Sì, hai cominciato ad avere paura dei cani che...
0: No, ma più che altro credo, sai cos'è?
1: Che non abbaiano.
0: No, ma credo che lui sia sparito nel momento in cui abbiamo detto che c'è come premio da andare a fare le pulizie,
1: quindi io sono il fortunato che è rimasto qui e quindi...
0: Benissimo, va bene, è arrivato
1: allora,
0: il momento, Giovanni,
1: di dare l'annuncio?
0: Sì.
1: Vai, a te questo onere e questo onore.
0: Io so perché.
1: Perché?
0: Io lo so perché.
1: Perché?
0: Perché dici che sono più vecchio e quindi di conseguenza hai pietà di me.
1: Tu sei il direttore artistico di questa trasmissione.
0: No, il dittatore
1: artistico.
0: No. Allora, facciamo così. Lo dici tu.
1: Lo dico io chi vince.
0: Lo dici tu chi vince. No, lo dici tu la parola.
1: Ah. Quindi allora, ma Antonella cosa ci ha detto?
0: Giusto. Cioè. Allora, Grazia ha risposto Carota.
1: Okay.
0: E Antonella ha risposto Carota. Ti va bene? Perché Antonella a quanto pare è di Bari. Mm. E quindi tu, essendo a Torino, qualsiasi cosa o la fai in videoconferenza.
1: Certo.
0: Oppure ti è andata bene. Per quanto riguarda invece Grazia, è di Torino.
1: Quindi abita, era ancora più difficile.
0: Se è la Grazia che penso io, e penso di sì,
1: penso di sì
0: perché ho visto l'immaginetta,
1: okay,
0: del WhatsApp,
1: la fotoprofilo.
0: Come si chiama?
1: Fotoprofilo.
0: Madonna, che cultura st'uomo. La fotoprofilo di Grazia.
1: Buon uomo.
0: La fotoprofilo praticamente abita qui dietro.
1: Ah,
0: quindi puoi andare al supermercato, puoi andare a casa a fargli le faccende domestiche, lavare i piatti, eccetera eccetera.
1: Sarà un onere e un onore.
0: Benissimo.
1: Per Grazia.
0: E anche lei ha risposto Carota.
1: Carota. Bene, Grazia e Antonella, vi comunico che avete indovinato. La risposta è esatta. Bravi, Bastanac è la carota in dialetto barese.
0: Sì.
1: Quindi brave. Avete vinto pulizie gratis a casa. Per cui
0: No, in realtà avete vinto un bel caffè offerto da noi.
1: Ah.
0: A Grazia lo possiamo offrire qua a Torino.
1: Certo.
0: E visto che Giovanni è barese,
1: lo offro io.
0: Lo offrirai
1: ad
0: tu
1: Antonella.
0: Alla signora Antonella.
1: Okay.
0: Vi metterete d'accordo. Perché abbiamo il numero.
1: Il numero. Okay.
0: Ecco. Allora, Antonella, ti contatto. Offro io. Aspetta,
1: sta scrivendo.
0: Offro io a Giovanni una teglia di patate, riso e cozze.
1: Wow.
0: La prossima volta che viene a Bari.
1: Allora sarò molto contento di fare le pulizie da Antonella.
0: Antonella,
1: senza offesa per Grazia.
0: Scusami.
1: Patate, riso e cozze, il caffè, c'è una bella differenza.
0: Sì, Antonella, Bari centro, siamo vicino alla stazione del treno, vicino all'autostrada, non lo so, perché io, essendo calabrese, ogni tanto vado.
1: Ci sei stato a Bari?
0: Tante volte. Però potrei organizzare una discesa o una risalita.
1: Che guarda, quando si tratta di mangiare, vieni anche tu. Perché le pulizie però le devo fare sempre io.
0: Quelle tu. Allora, però, come al solito, sai perché io ho iniziato a dire che ci salutiamo 10 minuti fa?
1: Come mai?
0: E perché lo sapevo che poi ci
1: prolungavamo
0: 10 minuti. Infatti siamo
1: in perfetto orario.
0: Quindi vi ringraziamo tutti coloro i quali hanno scritto al rdf@cdvincifranche.edo.it, su Instagram al contatto
1: RDF Radio,
0: sul WhatsApp al 351 4278 0 4 0. Grazie ancora ad Antonella, grazie a Rocco, grazie a Samuele, grazie.
1: Fermarti,
0: guarda, sta dicendo che siamo vicino alla tangenziale dello stadio San Nicola.
1: Oh,
0: quindi ci passiamo con l'autostrada.
1: Strada, direi che ci proprio è obbligatorio, però guidi tu.
0: Guido io, non è un problema.
1: Okay.
0: Su quello
1: quando
0: non è un
1: si
0: problema.
1: Tratta di mangiare, guidi anche fino a Lampedusa.
0: Esatto, anche passo anche direttamente
1: con la macchina
0: sul mare. Allora, grazie ancora a tutti voi di essere stati quest'oretta insieme a noi e alla prossima che
1: giovedì prossimo
0: abbiamo qualcosa da anticipare?
1: 19 febbraio abbiamo la puntata di Isla Sanremo Cup domani alle 15, vi aspetto numerosi con me, il professor Giglia e il professor D'Amato, e vi stupiremo, vi diletteremo con la storia del Festival di Sanremo. Con A Modo Tuo ci vediamo giovedì 19 febbraio con me, Rocco Macri e Domenico Fazzari. Alla prossima,
0: ciao.

0: La storia di Orfeo ed Euridice.
1: La mia zattera ha ormeggiato sulla riva del fiume Stige, e da qui vedo uomo. È vivo! Saprò pur riconoscere se uomo è morto o vivo. Non per niente so Caronte, il traghettatore delle anime nell'aldilà. Tiene in mano una lira e suona una melodia così dolce e allo stesso tempo così disperata.
2: Mia moglie Euridice è morta per colpa di un serpente che l'ha morsa e l'hanno condotta nell'Ade. Io l'amo disperatamente, devo raggiungerla e riportarla con me ad ogni costo. Ecco, colgo il momento, salgo sulla barca di Caronte mentre lui ipnotizzato dal mio canto.
1: Sono pronto, prendo i remi e porto le anime dei morti nell'Ade. Anche Orfeo è qui, ce l'ha fatta, approfittando della mia distrazione per il suo canto. È salito sulla barca.
0: Ecco l'ora di ritorno, è con una donna col velo in testa e con loro c'è Hermes, il messaggero degli dei.
3: Sono Hermes, riporta Orfeo ed Euridice sulla terra, Caronte, perché così hanno deciso gli immortali. Orfeo è riuscito a commuovere i dei dell'Ade, ha chiesto loro di poter riportare Euridice nel mondo dei vivi e loro hanno consentito, ma gli dei hanno stabilito con lui un patto.
4: Orfeo, durante il cammino di ritorno non dovrai mai voltarti mai a guardare Euridice.
3: Ecco, siamo quasi arrivati. Ma che cosa succede?
2: Aiutatemi, mi sono voltato a guardare Euridice. Nonostante non potessi, l'ho fatto. Ed ecco, lei è precipitata in un tunnel. È sprofondata.
5: Perché ti sei girato, Orfeo? Non ci rivedremo mai più.
4: Che succede?
3: Orfeo non ha rispettato il patto e sono arrivate le conseguenze. Euridice è ripiombata nell'Ade.
2: Euridice, ti ho perduta per sempre. Amerò sempre te e mai nessun'altra.

0: del fiume, insieme alla sua lira.
1: In memoria di Orfeo, i dei dell'Olimpo gli dedicarono la costellazione della lira, che brilla alta nel firmamento. Il suo canto e la sua poesia allieteranno per sempre la terra e il cielo.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È

Buongiorno a tutti, benvenuti all'intervista alla storia. Qui con me i ragazzi della prima C, Christian, Meriem, Gioele, Gabriele, Nicole e Aurora. Oggi intervisteremo uno dei personaggi più grandi della storia romana, Diocleziano.

0: Augusto Diocleziano, siamo onorati di averla al nostro fianco in questa prima puntata di Intervista alla Storia. Sappiamo che il suo nome è legato a una strana profezia, un certo Apro. Ora ci faccia un po' capire. Apro, in latino, vuol dire cinghiale, ma di certo lei non è diventato imperatore dopo aver ucciso un cinghiale. Ci faccia un po' capire. Come sono andate le cose?
1: Sono molto onorato di poter partecipare a questa intervista. Comincio col dire che quando sono nato nel 244 ad Oclea, nella provincia romana della Dalmazia, l'impero si trovava in un terribile crisi di successione in cui le varie legioni stanziate in ogni parte del mondo acclamavano imperatori continuamente, come se questo ruolo fosse una passeggiata e legato soltanto al comando dell'esercito. Gli storici hanno definito questo periodo anarchia militare. L'impero era troppo grande e c'era bisogno che Roma tornasse ad avere un Augusto in maniera stabile. Anche io decisi di inserirmi in questa situazione difficile. Una sera una profetessa, mentre ero in un'osteria, mi disse che sarei diventato imperatore solo dopo aver ucciso un Apro. Mi sembrava molto strano, dato che Aprum in latino significa cinghiale. In realtà Apro, a cui si riferiva la profetessa, era il prefeta del preterio Ario Apro. Molto spesso uccidevano gli imperatori per diventare loro stessi imperatori. Anche Ario Apro aveva ucciso il vecchio imperatore Numeriano. Allora, mentre l'esercito mi acclamava imperatore, sguignai la spada e uccisi davanti ai miei soldati il prefetto Ario Apro.

0: Ci parli un po' del suo regno. Alcuni storici hanno parlato di un passaggio dal principato al dominato. In che senso? Si sentiva un po' un dio sulla terra?
1: Beh, di certo in un modo per rafforzare il mio potere e quello degli imperatori in generale. Era quello di aumentare il mio potere. Tutti mi chiamano Dominus, che in latino significa signore, e mi consideravano un dio. Come un dio mi facevo vedere quasi mai e chiunque avesse voluto essere ricevuto da me avrebbe dovuto inginocchiarsi fino a quasi baciarmi le punte dei piedi. I cittadini erano diventati dei sudditi.

0: Il suo governo è celebre per l'istituzione della tetrarchia. Cos'era e che scopi aveva?
1: Dal momento che l'impero era immenso, capì che non potesse più essere governato da un unico uomo. Dunque, nel 293, nominai altri tre uomini di mia fiducia. Si creò così un governo di quattro imperatori, chiamato Tetrarchia. La Tetrarchia risolveva così i problemi della successione, che come possiamo fino ad allora era in mano dell'esercito. Da quel momento furono nominati due Cesari e due Augusti, che governavano rispettivamente le parti occidentali e orientali dell'impero. Io e Galerio, mio genero, governammo la parte orientale dell'impero, mentre Massimiano e un collaboratore, e Costanzo Cloro, suo figlio adottivo, governarono la parte occidentale e risiedettero a Milano e a Treviri.

0: Durante il suo regno, il cristianesimo era sempre più diffuso. I cristiani, da quello che sappiamo, non gli erano tanto simpatici.
1: È proprio così. Pensate che nel 303 ho emanato un editto con cui ordinavo la distruzione di tutte le chiese cristiane, la confisca dei testi sacri e l'esclusione dei cristiani dagli incarichi pubblici.
0: Che messaggio lascia il presente?
1: Credo che al giorno d'oggi sia necessario ricomporre il conflitto in corso attraverso l'istituzione di un'autorità centrale forte. È necessario affrontare le crisi globali e agire con decisione.

0: Ciao a tutti e benvenuti nella nostra bellissima radio d'istituto. Oggi è un giorno speciale. Noi siamo i super bimbi della prima A della scuola Gioacchino e siamo emozionati ma felici di essere qui insieme per raccontarvi una storia davvero importante.
1: Oggi realizziamo il nostro primo podcast. Sapete cos'è? È come una storia raccontata in radio ma creata da noi. È la cosa più bella che lo facciamo tutti insieme. Ognuno ha la propria voce e il proprio modo di essere speciale.
2: Oggi parleremo di Pezzettino, una storia che ci insegna una cosa importantissima. Ognuno è unico e quando condividiamo quello che siamo, quando collaboriamo e quando ci aiutiamo, diventa ancora più bello stare insieme. Quindi mettetevi comodi, accendete le orecchie e preparatevi a entrare nel nostro magico mondo. Buon ascolto!
1: Vi presentiamo il nostro personaggio Pezzettino.

0: decise di scoprirlo.
1: Scusa, chiede allora quello che corre, per caso sul tuo pezzettino? O come potrei correre se manca su un pezzetto? Rispose quello che corre piuttosto sorpreso.
2: Poi incontrò il semaforte e gli chiese: sono un tuo pezzettino, potrei essere così forte che mancasse un pezzetto? Rispose il suo amico forte.
3: E quando il nuotatore venne a galla, pezzettino gli chiese: ehi nuotatore, sono per caso un tuo pezzettino? Come farei a nuotare se mi mancasse un pezzettino? Gli rispose il nuotatore e si rituffò di nuovo nell'acqua profonda.
4: Tu lassù, gridò, pezzettino, salendo verso quello della montagna. Sono un pezzettino di te, quello della montagna, disse e rispose: pezzi che potrei scalare montagne se mi mancasse un pezzo.
5: Pezzettina chiese anche a quello che vuole, ma ogni volta riceveva sempre la stessa risposta: no, tu non sei il mio pezzettino.
4: Infine pezzettino andò dal saggio. Abitava in una grotta. Saggio disse: sono un pezzettino di te, pensi che potrei essere saggio se mi mancasse un pezzettino? Rispose il saggio.
6: Uffa, dovrò pure essere il piccolo pezzo di qualcuno, gridò pezzettino. Come faccio a saperlo? A questo punto il saggio gli consigliò di andare all'isola di Chissonno per scoprirlo.
7: La mattina dopo pezzettino parte con la sua barchetta dopo un duro viaggio in alto mare. Arrivo bagnato e stanco sull'isola di Chissonno.
8: Si guardò intorno e disse: che strano posto. L'isola non era soltanto altro che un cumulo di sassi. Non c'era un filo d'erba e soprattutto non c'era nessun essere vivente.
4: Pezzettino si arrampicò su e giù, giù e su, finché alla fine inciampò e cadde.
9: E si ruppe in tanti piccoli pezzi. Il saggio aveva ragione. Pezzettino ora sapeva che anche lui, come tutti gli altri, era fatto di tanti pezzettini.
10: Si alzò in piedi e quando si rese conto che non gli mancava nemmeno un pezzetto, tornò di corsa alla sua barca.
11: Pezzettino navigò per tutta la notte, va velocemente a casa sua.
12: Tutti gli amici aspettarono e lui, arrivando, dico: sono me stesso, sono tanto felice.

0: di davvero speciale.
1: I suoi amici non capivano bene cosa volesse dire, ma Pezzettino era felice e quindi erano felici anche loro.
2: Ogni carattere, ogni idea, ogni emozione contribuisce a

0: realtà come tanti pezzettini diversi che formano qualcosa di più grande e prezioso.
1: Proprio grazie a ciascuno di noi il gruppo classe prende vita, cresce e diventa più forte. E allora come pezzettino possiamo continuare il nostro viaggio sapendo che ogni giorno costruiamo qualcosa di davvero speciale, un pezzettino alla volta.

0: Buon pomeriggio a tutti da RDF, la radio dell'Istituto Da Vinci Frank di Torino. Siamo giunti alla quarta puntata della Sanremo Cup, qui con me Giuseppe Giglia, in arte Beppe Sax.
1: Buon pomeriggio.
0: E Fabrizio D'Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Andiamo avanti con la nostra competizione. Sono usciti altri verdetti, come vi ho comunicato sulla pagina Instagram della radio. Abbiamo detto che per il girone E i brani qualificati sono Brividi di Mamù De Blanco e Senza Pietà di Anna Oxa. Per il girone F invece si qualificano Fai rumore di Diodato e Due vite di Marco Mengoni. Oggi ci prepariamo ad ascoltare il girone G e il girone H della nostra competizione e vi ricordo alcuni importanti avvisi. Allora, vi dico che è disponibile a partire da oggi l'app per Android della nostra radio. Potete seguire le istruzioni per scaricarla sulla nostra pagina Instagram. Potete chattare con noi tramite WhatsApp con il numero 351-427-8040 o scriverci una mail a rdf@icdavincifrank.edu.it. Oggi iniziamo subito con la competizione, partiamo da Sanremo 2019, brano vincitore Soldi di Mahmood. Che mi dite, ragazzi?
1: Allora, questo festival, anche come tantissimi altri, si è contraddistinto per la qualità musicale, tant'è che presentava appunto Claudio Baglioni, che come Morandi ha fatto molto bene, ha deciso, ha preso le decisioni musicali importanti e in netta contraddizione con quella che potrebbe essere la tradizione. Poi questo Sanremo appunto vede vincitore Mahmood inaspettatamente, infatti è il famoso Sanremo in cui ci fu ultimo che ebbe delle polemiche con i giornalisti, perché forse si aspettava di vincere e ci furono anche polemiche perché il verdetto finale dato dalla giuria di qualità era in netto contrasto con la decisione del pubblico che dava come vincitore ultimo, e quindi ci fu tutta quella polemica tra ultimo e i giornalisti. E quindi si parlò di questo regolamento.
0: Non accada la stessa cosa anche per questo Sanremo, che oggi inizia
1: finalmente
0: la nuova edizione del Festival della Canzone Italiana, condotto da Carlo Conti, anche nei panni di direttore artistico. La seconda
1: come questo, come 2019
0: per lui.
1: No, scusa, 2019 abbiamo detto era Baglioni.
0: Baglioni, direttore artistico, sì, conducevano sì. Claudio Bisio e Virginia Raffaele.
1: Esatto,
0: alla conduzione.
1: Esatto. E poi altre curiosità.
0: Io ricordo di questo Sanremo i fischi che arrivarono dopo il quarto posto di Loredana Bertè, che portò sì. una canzone straordinaria e che aveva una grande forza, una grande potenza. Tu che ne pensi, Fabrizio?
2: Ma guarda, ti direi che alla fine abbiamo visto nelle scorse puntate, nelle precedenti edizioni di Sanremo, la polemica, no, il contrasto a volte tra il giudizio del voto popolare con il giudizio della regia di qualità è sempre stata un po' diciamo protagonista del Festival di Sanremo. Io credo che anche in questo caso però il podio abbia dato ragione a quelli che erano i reali valori degli artisti. Un podio dove troviamo Mahmood con la sua Soldi, che
0: una vittoria inaspettata
2: ma che ci può stare, perché segna anche un po' una linea di cambiamento con le precedenti edizioni del Festival di Sanremo. Non più magari vincitrice la ballad sanremese tradizionale che conosciamo tutti, la bella canzone, ma qualcosa di più movimentato, qualcosa di più vicino anche a quelle che sono le tendenze musicali del momento.
0: È stato un po' anche il festival un trampolino di lancio per Mahmood,
2: che è un grandissimo artista, e lui lo dimostrò anche nel post Sanremo, no? Lo show che avviene praticamente dopo il Festival di Sanremo, esibendosi anche con dei brani. Io ricordo una sua esibizione di Via con me di Paolo Conte, dove Mahmood ha dimostrato che, a dispetto della sua grande modernità, oltre ad essere un grandissimo artista, è anche molto dotato vocalmente. E poi,
1: assolutamente.
2: E poi abbiamo comunque tante belle canzoni sul
1: podio. Stavo vedendo proprio questo.
0: Intanto ci saluta Antonio Di Filippo, professor Antonio Di Filippo, che ci manda i cari saluti, e noi lo salutiamo anche da qui. Dicevate?
1: No, stavo dicendo che comunque a livello di partecipazione è stato molto interessante. Vabbè, al terzo posto troviamo Il Volo, poi al quarto, come dicevi bene tu, Giovanni, c'è Loredana Bertè.
0: Cosa ti aspetti da me?
1: Una cosa canzone, vuoi da me?
0: Una canzone molto molto forte, molto molto
1: sì,
0: bella.
1: Sì, molto bella. Poi avevamo Daniele Silvestri con Argento Vivo.
2: Argento Vivo, il suo
1: posto.
2: Videoclip.
1: Sì, esatto, no? C'era anche Manuel Agnelli, se non sbaglio. Quella è stata anche una bella esibizione.
0: Ricordo poi di questo festival anche il simpatico sketch tra Claudio Bisio e Claudio Baglioni, che cantano con la lingua dei segni una simpatica scenetta.
1: Esatto. E poi al nono posto troviamo un certo Achille Lauro con Rolls Royce. Rolls Royce.
0: Era questo il
1: Voglio
0: festival
1: una vita così.
0: Che lanciava artisti come Achille Lauro.
1: Esatto,
0: diciamo
1: che fu molto contestato.
0: Un trampolino di lancio questo.
2: Achille Lauro, sì. Così come viene. È un Sanremo importante anche per la scena indie, perché abbiamo anche ad esempio ex Otago. Protagonisti di,
1: sì,
2: solo una canzone. Di italiano, i Zen Circus, e poi addirittura il ritorno dei Negrita, anche il ritorno di Patti Pravo, addirittura Nino D'Angelo con Livio Cori, che a dispetto del piazzamento comunque ritorno al Festival di Sanremo. E poi c'è Gaemon con la sua Rose Viola, tratta dal suo album di debutto, altro artista importante, lo ritroveremo anche più avanti durante qualche altra edizione del Festival di Sanremo. Lui che ha anche collaborato con Serena Brancale, quindi diciamo tutti artisti che troveremo quest'anno, l'abbiamo trovata l'anno scorso, tutti artisti che si sono in qualche modo lanciati poi nel panorama musicale.
1: Sì, sì, abbiamo anche Motta, se dobbiamo parlare di indie.
2: Bravo.
1: Hai detto bene, Ex Otago con una bella canzone, che è appunto solo una canzone. Poi vabbè, Paola Turci di Zen Circus, poi anche Neck, I Negrita, sì, questa è un'altra bellissima canzone che ricordo
0: Negrita,
1: molto bene.
0: Dovrebbe
1: I ragazzi
0: essere
1: stanno bene. I ragazzi stanno bene, si chiama la canzone.
0: Sì, I Negrita dovrebbe bene. Essere una delle prime apparizioni, correggetemi, al Festival di Sanremo.
1: Non ricordo se forse la prima addirittura.
0: Può
1: se
0: essere.
1: Sono stati altre volte a Sanremo, perché comunque la loro linea è abbastanza lontana dal contesto sanremese, anche se loro hanno più di 30 anni di carriera, non hanno bisogno di presentazioni in Negrita. Però non ricordo. Adesso ci andiamo a documentare.
2: Sai, credo proprio che però tu abbia ragione.
0: Beh, non lo faccio un gruppo molto sanremese.
1: No, esatto, come dicevo io.
0: Bene, allora noi, nell'attesa che ci documentiamo, vi facciamo ascoltare il brano
1: vincitore. Due volte. La prima
0: è
1: il 2003.
2: Nel 2003 con il brano Tonight.
1: 18°
0: Tonight.
1: Posto. Sì, sì, sì.
0: Bene, allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019 con Soldi Mahmood.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Come va questa era soldi
1: E come va?
0: di e come va questa era soldi di Mahmood. E adesso passiamo a un'altra edizione del Festival di Sanremo, edizione del 2009, brano vincitore La forza mia di Marco Carta. Cosa mi dite, ragazzi?
1: Allora, festival condotto da Paolo Bonolis, che già l'aveva condotto in precedenza nel 2005, affiancato da Luca Laurenti e con la partecipazione di
0: Dal
1: diversi
0: maestro Luca Laurenti,
1: maestro,
0: che noi
1: grande voce anche lui.
0: salutiamo Luca Laurenti e Paolo Bonolis, che sicuramente ci ascoltano.
1: Ciao Paolo e
0: Ciao
1: ciao
0: Luca.
1: Luca. No, stavo vedendo la classifica, appunto abbiamo Marco Carta con La forza mia. Poi
0: Che usciva da Amici, Marco
1: usciva da
0: Carto,
1: Amici.
0: Marco Carta.
1: Carta canta.
0: Carta canta, certo.
1: E poi abbiamo Luca era gay di Povia, se ricordate la polemica all'epoca di
2: La comunità LGBT che osteggiò.
1: Esatto, sì, che ci fu tutta questa, appunto, fu
0: Ostacolò.
1: la polemica dell'anno. E comunque lui raggiunse il secondo posto. Poi abbiamo Saldavinci con Non riesco a farti innamorare.
2: Questa è una gran bella canzone,
1: Sì, ma
2: quest'anno lo
1: comunque.
2: rivedremo Sal, tra l'altro. Siamo in
1: Esatto.
2: trepidante attesa di sapere che cosa avrà preparato per questo festival.
1: Comunque,
0: Leggo qui anche della partecipazione di Alessia Piovan, modella e attrice, che si presta alle facili battute sul suo primo ruolo d'attrice nel film La ragazza del lago. Durante il festival incappa in una serie di piccole distrazioni ed è lì a introdurre Marco Carta, che sarà vincitore della passata edizione del programma Amici, quindi ricordavo assolutamente bene.
1: Comunque, nonostante il podio che lasciamo stare.
0: Noi
1: No, no, no, no.
0: dobbiamo essere
1: Imparziali,
0: imparziali.
1: è vero, scusate,
0: Dai,
1: scusate.
0: dai, dai.
1: No, però abbiamo delle partecipazioni importanti, per esempio Nicki Nicolai e Stefano Di Battista con Più Sole, brano scritto da Lorenzo Cherubini, ossia Jovanotti, e dallo
2: Jovanotti.
1: stesso Di Battista, grandissimo sassofonista, non solo a livello nazionale, ma comunque riconosciuto anche all'estero. Dopodiché abbiamo gli After Hours, che con Il Paese è Reale. Poi Tricarico con Il Bosco delle Fragole e poi cos'altro di interessante? Gemelli diversi, Convivi per un miracolo, Dolce Nera, Il mio amore unico, anche lei una partecipazione importante, ma mi soffermerei sui
2: Sulla categoria
1: giovani.
2: appunto giovani, stavo per
1: Esatto.
2: dirlo io, perché forse in questo caso si può dire che la sezione proposte è forse nettamente più
1: Interessante.
2: interessante rispetto a quella del festival vero e
1: Con
2: proprio,
1: tutto
2: perché
1: che dobbiamo essere
2: abbiamo,
1: imparziali, però
2: però diciamolo
1: diciamo.
2: quando è il caso, perché abbiamo Arisa che vince con la sua celebre sincerità, ma abbiamo anche
1: Malika Ayane.
2: Malika Ayane. Karima, non so se ve la ricordate,
1: Poi
2: anche lei uscita dal serale di Amici, una grande cantante con la sua Come in ogni ora, e sottolineo anche altre partecipazioni
1: Simona
2: importanti.
1: Molinari.
2: Simona Molinari con la sua egocentrica, Chiara Canzian, la figlia del bassista dei Pooh, Red Canzian, con Prova a dire il mio nome, addirittura Iskra Menarini, la corista di Lucio Dalla, con la sua Quasi amore, scritta appunto da Lucio Dalla. Quindi, insomma, una sezione nuove proposte viva e molto interessante in questo Sanremo, direi, nonostante l'imparzialità, forse un pelino più interessante della competizione vera e
1: Esatto.
2: propria.
1: Poi ricordiamo sempre il solito Albano con L'amore è sempre amore. Anche lui, grande ritorno, no, non ritorno,
0: Voi
1: comunque abitué del festival.
0: sapete che il brano del vincitore è stato scritto da un certo Paolo Carta, che è il compagno di Laura Pausini,
2: Eccoci qui.
0: già partecipante al Festival di Sanremo e protagonista dell'apertura del Festival 2005.
2: Quindi Paolo Carta scrive il brano di Marco
0: Di Marco
2: Carta,
0: Carta,
2: l'incartata, ecco.
1: Che è compagno, marito di Laura
2: Pessima.
1: Pausini, hai detto?
0: Sì.
1: Ah, c'è tutto un gossip dietro.
2: Carta per carta.
1: Carta canta, abbiamo
0: Tra
1: detto.
0: l'altro, la vittoria di Marco Carta fu una vittoria schiacciante, non
1: Schiacciante.
0: per le qualità espresse, ma per merito del televoto,
1: Ah.
0: modalità che gli ha garantito un risultato quasi plebiscitario.
2: Beh, ti dirò.
0: Tra l'altro,
2: Ascoltiamo.
0: una del. Una delle ospiti fu proprio Maria De Filippi, che aveva lanciato Marco Carta. Un'altra ospite internazionale importante fu Katy Perry nella prima serata.
2: Diciamo che ai tempi che siamo un po' nell'era del reality, forse dell'era del talent, sì, scusami, correggo, sì. Nell'era del talent si può dire che a un certo punto al Festival di Sanremo, anche se non la vedevi per 4-5 puntate, compariva all'improvviso, esatto, sempre Maria De Filippi, che ti faceva capire sempre un po', guarda, ma secondo me ho capito chi vince.
1: Probabilmente.
2: Ecco, compariva come Yoko Ono nei video dei Beatles, sì, Beatles dietro, no,
0: quanti,
2: le spalle di John
0: Lennon. Quanti ha lanciati però Maria De Filippi?
2: Tantissimi.
1: Ma comunque questa probabilmente è l'inizio dell'era talent, perché Marco Carta è il primo artista vincitore del Festival di Sanremo proveniente da un talent show. Il cantante infatti aveva partecipato e vinto Amici in quell'edizione, la settima edizione.
2: E dopo vedremo,
1: anzi, l'anno precedente, anzi.
2: E dopo vedremo più avanti nel corso di questa puntata, perciò rimanete con noi sintonizzati e mi raccomando votate. Vedremo più avanti nella puntata che Marco Carta è il primo, dopo vedremo anche il secondo.
0: Assolutamente. Bene, allora noi ve lo facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo 2009 con La Forza Mia, canta Marco Carta.

0: E questa era La Forza Mia di Marco Carta, brano vincitore del Festival di Sanremo 2009. E andiamo avanti con la nostra competizione. Vi ricordo che potete votare sulla nostra pagina Instagram nelle stories rdf-radio. E passiamo all'edizione del 2018, brano vincitore Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro.
1: Allora, intanto questo brano fu anche oggetto di polemiche perché durante la prima serata del Dopo Festival, durante le cinque serate, i due cantanti, cioè Ermal Meta e Fabrizio Moro, vengono accusati di aver plagiato il brano Silenzio, eseguito alle selezioni di Sanremo Giovani del 2016 da Ambra, Calvani e Gabriele De Pascali. Però poi comunque sono riusciti a dimostrare il fatto che non fosse un plagio, sono riusciti comunque a vincere questo festival, che comunque il brano merita, è scritto molto bene.
0: Primo festival con la direzione artistica di Claudio Baglioni, questo,
1: Ma già si
0: 2018.
1: vede la differenza, perché abbiamo già al secondo posto lo Stato Sociale, quindi l'indie che si impone sul mainstream sanremese. Poi abbiamo Annalisa, Il mondo prima di te, altra bella canzone. Poi abbiamo Ron con Almeno pensami, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Imparare ad
0: La mia
1: amarsi.
0: preferita, ti posso dire, di questo festival, insieme a quella di Ron, con quella splendida dedica che ha fatto a Lucio Dalla, però, insomma.
1: Esatto, a me piace invece questa di Max Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzo Munno, è molto bella, mi ha
0: Ambientata
1: colpito.
0: in Puglia questa leggenda sulle coste garganiche.
1: Sì, lo vidi live 2 anni fa, Max Gazzè, veramente bravo, con un'orchestra veramente di musicisti di livello, come è anche lui un musicista di livello, grande bassista, all'interno delle sue canzoni c'è anche una ricerca musicale.
0: Io
1: No, mi
0: credo
1: piace
0: che.
1: molto, uno tra i migliori usciti negli ultimi 30 anni, probabilmente.
0: Posso anche, visto che hai detto tutti questi nomi importanti, io aggiungo anche ritorni importanti. Perché chi abbiamo in questa edizione del festival? Innanzitutto un ritorno di. C'erano un po' di Pooh. Tranne Stefano Dorazio e Dodi Battaglia,
1: Erano
0: cioè era
1: sparsi,
0: un festival,
1: sparsi.
0: esatto, un festival all'insegna dei Pooh, con
1: Pooh
0: Red
1: contro Pooh.
0: Kanzian, Pooh contro Pooh, esatto. Red Kanzian nella sua Ognuno ha il suo racconto, quindi Red Kanzian da solista, e Roby Facchinetti in duetto con Riccardo Fogli, che torna a cantare con i Pooh, avrebbe fatto anche un tour
1: Vuoi
0: di lì
1: sapere
0: a
1: chi l'ha
0: poco.
1: vinta questa battaglia? L'ha vinta Red Kanzian, perché Red Kanzian si classifica quindicesimo e Roby Facchinetti diciottesimo.
0: Sì, anche se bisogna dire che Fogli è tornato in ottima forma al Festival di Sanremo, lui che oramai non faceva più parte dei Pooh dopo l'amore con Nicoletta Strambelli in arte Patti Pravo, che ha segnato, diciamo, un momento spartiacque nella sua carriera, perché poi è stato allontanato dai Pooh e
1: Io
0: ritorna.
1: l'ho messa nella mia squadra del Fanta Sanremo,
0: Anch'io l'ho
1: comunque.
0: messa nella mia
1: No,
0: squadra,
1: io no, io
0: la
1: no.
0: magica Patti
1: Abbiamo
0: Pravo.
1: pensato tutti di fare la stessa cosa. E un altro ritorno incredibile, quello di un gruppo storico della musica italiana, Capitanata.

0: dal Duca.
1: È anche direbbe... autore del testo, Enrico Ruggeri.
2: Esatto, Enrico Ruggeri, grandissimo paroliere. E poi ci sono tante curiosità che mi piacerebbe citare riguardo questo festival, e riguardano appunto dei dati interessanti, ovvero sia Fabrizio Moro che Ultimo, vincitori nelle rispettive categorie,
1: sì, sono Ultimo vinse i giovani, sì, con il
2: Ultimo
1: ballo delle
2: giovani, esattamente, il ballo delle incertezze che lo lanciò, diciamo, verso la sua carriera. Sono originari entrambi di San Basilio, quindi un quartiere della periferia di Roma, quindi curioso come due vincitori dello stesso quartiere, vincitori delle due categorie del festival,
3: avranno fatto sicuramente una festa a San Basilio dopo la vittoria.
2: Sicuramente. Beh, San Basilio vince il festival, si può dire.
3: Salutiamo gli amici di San Basilio
1: che ci seguono. Ma hanno mai scritto qualcosa insieme Ultimo e Fabrizio Moro? Mi pare di sì, però non vorrei dare una notizia falsa.
2: Approfondiremo
1: anche su questo.
2: Poi un altro dato curioso è che durante la finale tra i tre finalisti, ogni giuria preferisce un artista diverso. Altro dato interessante: il televoto era a favore di Meta e Moro, la sala stampa era a favore dello Stato Sociale, mentre la giuria di qualità ha attribuito il maggior numero di preferenze ad Annalisa. È un altro caso molto, molto interessante. Poi un altro dato che mi piacerebbe ricordare è che al momento della partecipazione del 2018 della Vanoni, era l'artista che era tornata al Festival di Sanremo a maggiore distanza dal suo debutto, ovvero nel 2018 la Vanoni ritorna al Festival dopo ben 53 anni, primato che è stato superato 3 anni dopo dalla rockstar del Festival, Orietta Berti. Tornando in gara a 55 anni.
3: Noi aspettiamo ancora un invito a cena da Orietta Berti, che sappiamo essere
2: magari, ma ci può riuscire solo Gia a fare una cosa del genere.
1: Ora mi metto.
3: Le inviti a Capodorlando, noi veniamo.
1: Sì, la facciamo.
3: Ci fa un pranzo a base di pesce.
1: Di pesce, lo stavo dicendo.
2: Magari.
1: A base di pesce.
2: Magari. E concludo questo breve, diciamo, capitolo sulle curiosità dicendo che la Vanoni comunque detiene il primato come la concorrente più anziana in assoluto ad aver preso parte alla manifestazione, con 83 anni, 4 mesi e 19 giorni. Grande perdita quella per la musica italiana, quella di Ornella Vanoni, recentemente scomparsa.
3: Un'interpretazione molto bella è stata quella di Mahmood, che ha cantato a Che tempo che fa da Fazio.
2: Meravigliosa.
3: Bellissima. Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente.
1: Cantano
3: Fabrizio Moro ed Ermal Meta.

0: E questa era Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, brano vincitore del Festival di Sanremo 2018. Passiamo a un altro anno significativo per il Festival di Sanremo con artisti straordinari, che è quello del 2003. Brano vincitore per dire di no, Alexia. Prego, ragazzi.
1: Allora, Sanremo 2003, stavo prima vedendo con Giglia, con Peppe Sax, molto molto interessante. Nomi molto molto interessanti. Quali, Giuseppe?
2: Allora, vabbè, innanzitutto abbiamo la vincitrice, per dire di no, Alexia. Però, oltre a questo, vorrei sottolineare la presenza di Alex Britti al secondo posto con 7000 caffè.
1: Beh.
2: Grandissimo artista, grandissimo chitarrista, cosa c'è da dire su Alex Britti? Veramente, vabbè, 7000 caffè, un testo così, un po' naif, un po' ironico. Però lui ha dimostrato veramente il suo valore anche in altre circostanze, come chitarrista, come autore. Però comunque, brano che è rimasto, 7000 caffè. Poi abbiamo Sergio Cammariere, altro grande artista,
1: Tutto
2: nonché
1: quello che è un uomo.
2: tutto quello che è un uomo, nonché cugino di Rino
1: Rino
2: Gaetano.
1: Gaetano, bravo,
2: Poi,
1: ricordiamolo.
2: esatto, il grande Rino, quando fu Gianna nel 78,
1: Sì, credo di
2: 79,
1: sì,
2: sì.
1: siamo lì.
2: Poi, allora, avevamo anche Enrico Ruggeri e Andrea Mirò con Nessuno Tocchi Caino, poi Siria con L'Amore è, un altro brano che era
1: Scritto da Jovanotti.
2: molto orecchiabile, L'Amore è, eccetera, eccetera. Poi Conduzione, ovviamente, Pippo Baudo. Poi per la seconda volta consecutiva con Serena Utieri e Claudia Gerini. Per quanto riguarda curiosità e polemiche varie, la presenza della dodicenne Alina tra i giovani scatenò le polemiche sull'età dei partecipanti, portando a una modifica del regolamento negli anni successivi con l'età minima, diciamo, di 14 anni. Poi abbiamo avuto anche ospiti internazionali importanti come Sharon Stone, Peter Gabriel. Comunque, diciamo che è stato un festival notevole.
0: Volete sapere un particolare che forse è sfuggito ai telespettatori? È che Iva Zanicchi, forse perché non più abituata ad esibirsi dal vivo, per ricordare il testo della sua canzone Fossi un tango, si è scritta sulla mano sinistra le parole e con abile disinvoltura le ha lette durante
2: Come
0: l'esibizione.
2: fanno gli alunni quando li interroghiamo e a volte si scrivono le
1: Sì,
2: cose sulle
1: mi sembra
2: mani.
1: veramente uguale. Vabbè, penso che oramai i sistemi con gli alunni si siano evoluti sensibilmente rispetto alla mano. Ma notavo che questo è un festival che mescola un po' il vecchio e il nuovo, perché a parte sottolineerei anche gli FL65 con la loro quelli che non hanno età, ma vedo
2: Quelli che
1: che
2: non
1: non
2: hanno
1: età.
2: età.
1: Ma vedo che ci sono artisti, diciamo, un po' attempati, mi permetto di dire,
2: C'è Nilla
1: con
2: Pizzi
1: Iva
2: pure.
1: Zanicchi, Amedeo Minghi, Bobby Solo e Little Tony, Anna Oxa, Fausto Leali, Nino D'Angelo, Luca Barbarossa, diciamo un compromesso, Antonella Ruggero e soprattutto vorrei sottolineare Giuni Russo,
2: Giuni
1: una delle
2: Russo,
1: più belle
2: voci,
1: voci nel
2: fantastiche.
1: panorama musicale
2: No,
1: italiano.
2: comunque ho sbagliato, Nilla Pizzi ha ricevuto un premio alla carriera in quel festival, però comunque era
1: Beh,
2: presente lì.
1: festival giusto per ricevere un premio, considerando la presenza di tutti questi artisti storici
0: Tra
1: della voci.
0: l'altro, non sono passati per quell'edizione, a proposito di Giuni Russo, i tatuaggi in testa. La testa tatuata della cantante siciliana ha superato in tema di bizzarrie tutti gli altri artisti con look giudicati trasgressivi. Tra le altre situazioni, che dire del bacio sulla bocca che la Littizzetto ha dato a Pippo Baudo?
2: Ah, guarda, un momento storico
1: Salutiamo
2: pure.
1: Lucianina qui.
2: No, Pippo Baudo l'hanno baciato un po' tutti.
1: Sì.
2: Se vi ricordate Benigni, quando l'ha baciato diverse
1: Beh,
2: volte.
1: personaggi
0: E
1: assolutamente.
0: co-conducevano una splendida Serena Utieri e Claudia
2: Sì,
0: Gerini.
2: che salutiamo.
0: Diciamo che Pippo Baudo ha sempre avuto buon gusto, ecco, nella scelta delle sue co-conduttrici,
2: Infatti per questo le
0: sicuramente.
2: salutavo entrambe.
0: Le salutiamo anche loro, due ospiti a Capodorlando, so.
1: pienamente.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Non basterà una spiaggia.
1: No, no, no. Ricordiamoci sempre l'invito ai nostri ascoltatori, radioascoltatori, 15 agosto, Capo d'Orlando, siate pronti col mojito in mano, il costume da bagno e il torneo di burraco che verrà fatto da Gia con tutti i suoi amici.
0: Perché ultimamente cucinerà per l'occasione.
2: Bellissimo. Sì. No, perché ultimamente io e il prof Damato abbiamo anche imparato a giocare a burraco.
1: A giocare a burraco, diciamo. Sigaro, sigaro, mojito e via, si parte col torneo di burraco a Capo d'Orlando.
2: Internazionale di burraco.
1: Siateci, siateci. E prima di ascoltare il brano vincitore di questa edizione del Festival, io vorrei sottolineare anche la presenza di Nino Frassica e il giovanissimo Alex Polidori, un doppiatore di tutto rispetto, un nome di spicco del doppiaggio italiano, con i loro sketch A Telescasazza.
0: Ammazza, quante ne sa Fabrizio D'Amato.
2: Ma veramente... Telescasazza era quella con Arbore, se non sbaglio. Era...
1: Leggo di Nino Frassica. Nino Frassica. Nino Frassica e Alex Polidori.
2: Ah, ok. No, pensavo si ispirasse ai programmi di Frassica con Arbore negli anni '80, che comunque improvvisavano molto e hanno introdotto questo tipo di comicità surreale che prima non esisteva, almeno in Italia. Quindi il modo di fare comicità di Frassica è unico, un po' anche imitato attualmente dai vari. Da comici giovani,
1: ecco. Salutiamo Nino Frassica.
2: Salutiamo siciliano Nino, di Messina.
0: Siciliano. Bene, allora ve la facciamo ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2003, Per dire di no, Alexia.

0: E questa era Per dire di no di Alexia, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2003. Vi ricordiamo che potete scriverci al nostro numero WhatsApp 351 427 8040 su Instagram, nella pagina RDF Radio, all'indirizzo mail rdf@icdavincifranc.edu.it. Bene, andiamo avanti con la competizione, passiamo al girone H con il brano vincitore del 2008, Colpo di Fulmine, ultimo festival di Sanremo
1: di Super
0: condotto
1: Pippo.
0: da Super Pippo Baudo, brano di Jody Tonno e Lola Pons.
1: Allora, no, questo festival, appunto, come dicevi tu, è stato condotto per l'ultima volta da Pippo Baudo, che è stato affiancato da Piero Chiambretti, oltre che Bianca Guaccero e Andrea Osvart. Bisogna dire che al posto di Chiambretti era stato inizialmente chiamato Fiorello, che rifiutò. Poi, oltre questo, non fu un'edizione particolarmente felice dal punto di vista degli ascolti. Infatti, fu battuto nella quinta puntata della seconda stagione della fiction I Cesaroni in onda su Canale 5. Poi, per quanto riguarda i partecipanti, classifica, eccetera, troviamo al primo posto Jody Tonno e Lola Pons con Colpo di Fulmine, che tra poco ascolteremo, brano scritto da Gianna Nannini. Poi troviamo Anna Tatangelo con Il mio amico. Poi canzoni interessanti, tipo Eppure mi hai cambiato la vita di Fabrizio Moro, che ha duettato anche con Curreri in quella edizione, Curreri leader degli Stadio. Poi altre partecipazioni interessanti, tipo Toto Cutugno, i Finlay. Però vorrei ricordare anche Sergio Cammariere con L'amore non si spiega, altra bellissima canzone. Dopodiché un'altra partecipazione interessante di Eugenio Bennato, che è
0: Eugenio
1: fratello
0: Bennato.
1: di Edoardo, con Grande Sud, altra bella canzone. Max Gazzè con Il solito
0: Che
1: sesso.
0: bello questo brano.
1: Sì, no, mi piace un sacco. Anche il video è molto ironico. Quindi andatelo a recuperare se non l'avete sentito il brano e non avete visto il video. Poi Tricarico con Vita tranquilla. Abbiamo i Tiromancino con Rubacuori, cioè non è male come edizione, anche se è stata poco fortunata, un po' calante, forse la conduzione, forse una serie di fattori che non hanno portato questo festival ad essere considerato a livello nazionale per quello che è. Poi, appunto, forse un tipo di conduzione che andava a tramontare. Infatti l'anno dopo presentò nuovamente Bonolis e da lì il festival piano piano ebbe una seconda vita. Vuoi
0: Beh, infatti,
1: aggiungere qualcosa?
0: sì, come disse appunto lo stesso Pippo Baudo, che appunto detiene il record di edizioni presentate del Festival ben 13, ammise che quello del 2008, leggiamo proprio le sue parole, fu il mio ultimo festival e in tutta onestà non fu una grande edizione. L'accoppiata tra me e Piero Chiambretti non funzionò, perché non voleva sostenere la parte comica della presentazione. Io cercai di fargli capire: Piero, tu hai un temperamento comico, la parte ufficiale, diciamo liturgica, lasciala fare a me, tu divertiti a punzecchiare, a rendere tutto più leggero. Lui non si convinse e la faccenda non decollò. In più fu un'annata particolarmente sfortunata in quanto a qualità musicale, non ci furono grandi canzoni,
1: Sì, tranne quelle
0: perché,
1: che abbiamo
0: tranne quelle
1: nominato.
0: che hai nominato prima tu, perché Sanremo, sempre come dice Pippo Baudo, Sanremo spesso è un po' come il cocomero, che certe volte, quando lo apri, è bianco e non c'è niente da fare.
2: Ci scrive Grazia, che salutiamo. Vediamo cosa ci scrive. È arrivato un
1: Ma è un
2: messaggino.
1: vocale o un
2: No, no, no, no,
1: messaggio?
2: è un messaggio. Grazia ci scrive: ma quante ne sapete? Quante ne sapremo? Aggiungerei. Grazie, grazie che ci saluti e ci pensi. Mi raccomando, scrivici se hai qualche desiderio di canzone che vuoi
1: Esatto,
2: ascoltare.
1: una
2: Canzone,
1: dedica.
2: ovviamente, che non deve essere degli ultimi 32 anni. Se vuoi fare una dedica, chiaramente noi siamo qui per questo. E allora noi vi facciamo ascoltare il brano, se non avete più niente da dire, ragazzi, chiaramente.
1: Ascoltiamo, ascoltiamo.
2: ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2008 con Jody Tonno e Lola Pons, Colpo di Fulmine.

0: E questa era Colpo di Fulmine di Jody Tonno e Lola Pons, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2008. E andiamo avanti con la gara, passiamo all'edizione del 2010, brano vincitore Per tutte le volte che di Valerio Scanu, altra, diciamo, rivelazione uscita dal talent di Amici. Prego ragazzi, a voi la parola.
1: Allora, parto io, partito, vai tu.
0: Dai, siete senza parole.
1: Senza parole, come cantava Vasco.
2: Diciamo che forse quelli più senza parole erano quelli dell'orchestra, in un episodio che a breve citeremo. Beh, cosa dire, questo è stato un festival molto controverso, con un podio abbastanza particolare, con la vittoria di Valerio Scanu, quindi secondo, lo dicevamo prima, a vincere post vittoria dei talent, giusto? Accompagnato da Maria De Filippi, che qui compare, lui vince Sanremo dopo un ripescaggio. Al secondo posto abbiamo uno dei trio più inediti
1: controversi,
2: bravo Giuseppe, mi hai suggerito proprio la parola giusta, della storia della musica: Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici con la loro Italia Amore Mio. Bisogna dire che non conoscevo assolutamente la splendida voce del maestro Canonici prima di questo brano.
1: L'unica cosa positiva, forse.
2: Sì. Ma guarda, ti dico che per me avrebbe anche potuto vincere questo pezzo. E poi Marco Mengoni al terzo posto con Credimi Ancora. E poi abbiamo Noemi, Malika Ayane, Irene Fornaciari con I Nomadi, Simone Cristicchi, Irene Grandi con la sua Cometa di Halley, Arisa con Malamore No, Povia, ancora Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro e via dicendo. Ma insomma, c'è un episodio di cui prima stavamo parlando, perché un po' ha contraddistinto questa edizione del festival. Giuseppe, che cosa accade?
1: Un inedito nella storia del festival. Ma una contestazione da parte dei professori d'orchestra nei confronti della classifica, perché a un certo punto, quando veniva annunciata la classifica, poco prima di annunciare il podio, nel momento in cui, se non ricordo male, vabbè, sono passati ormai quanti anni, 15 anni, 16 anni, nel momento in cui viene eliminata Noemi, non viene ammessa al podio, gli orchestrali iniziano a buttare i leggi.
0: Vi comunico che lo possiamo ascoltare questo
1: fantastico. Ascoltiamo questo momento storico.
0: Lo possiamo ascoltare.
1: Ascoltiamo questo momento
0: Io
1: storico.
0: Ve lo faccio
1: e
0: un
1: poi
0: attimo,
1: lo commentiamo.
0: Ve lo faccio un attimo ascoltare, così lo commentiamo insieme. La ribellione dell'orchestra.
1: Sì, la contestazione.
0: La contestazione dell'orchestra.
1: Sì. Non era mai accaduta una cosa del genere.
0: Ascoltiamo, vediamo se mi consente di...
1: Vediamo se si sente.
0: No, abbiamo problemi con l'audio, perché non credo sia questo. Vediamo se riesco a farvelo sentire, perché sarebbe molto interessante. Forse è questo qui.
3: Anche se mi sembra,
1: ecco,
3: di capire,
1: ecco,
3: qual è il nostro voto. Per correttezza vediamo l'ultimo escluso al Festival di Sanremo.

0: capisco la vostra contrarietà, capisco la vostra contrarietà. Possiamo? Signori, un attimo, se no non riusciamo ad andare avanti. Allora, noi possiamo, perché è un nostro diritto non essere d'accordo. Io stessa non sono d'accordo su alcune scelte, la galleria, la platea, l'orchestra addirittura ha votato diversamente, immagino per Malika Ayane, immagino, o per Cristicchi. Questo non potete dirlo, perché il televoto è il voto popolare, quindi è la gente da casa che ha votato i tre finalisti, non siamo noi, esistono delle regole, esiste il televoto che è del popolo sovrano, quindi il popolo sovrano ha votato.
1: Come avete potuto aver modo di sentire... Questa è stata la contestazione.
2: Quindi la canzone di Noemi mi fa esplode il cuore, qua è esplosa l'orchestra.
3: Esplode l'orchestra, e aggiungo che appunto la Sanremo Festival Orchestra, tramite il maestro Marco Sabiu, ha richiesto di rendere pubblico il proprio voto, circostanza però che non contemplata dal regolamento e non destinata a realizzarsi. Gli animi si sono calmati soltanto dopo vari inviti alla calma da parte della conduttrice Antonella Clerici. E aggiungo anche che il 21 febbraio il Codacons ha chiesto di sospendere i risultati finali e, insieme all'associazione utenti radiotelevisivi, ha chiesto di sequestrare tutti i televoti che hanno determinato i primi tre classificati al festival e verificare le utenze di provenienza, per escludere che si tratti di utenze collegate ad agenzie specializzate che, si sa, svolgono questo mercato. Questo anche dopo alcune segnalazioni, pensate, di Striscia la Notizia. Il 23 febbraio 2010 il quotidiano Avvenire pubblica i tabulati per filo e per segno, serata per serata, dei televoti al festival, e il 15 febbraio del 2011, in seguito alla denuncia del Codacons, l'antitrust multa la RAI per 50.000 euro per pratica commerciale scorretta, obbligandola ad avvertire i telespettatori che non esistono strumenti per arginare le manipolazioni del risultato del televoto.
1: Questo è veramente stato un festival molto, molto molto discusso,
2: molto controverso già dall'inizio, perché avevamo il nostro Morgan che doveva partecipare inizialmente, quindi inizialmente è stato ammesso con la canzone della sera, è stato escluso per decisione del direttore della Rai, di Rai 1, Mauro Mazza, perché aveva rilasciato un'intervista in cui aveva fatto delle dichiarazioni controverse su vari temi, e quindi già era partito male, diciamo, era partito all'insegna della polemica, poi si sono aggiunte queste cose, questi episodi, tipo questo dell'orchestra, che è forse unico nella storia di Sanremo, non so, però
3: non ce ne sono altri. Infatti aggiungo, è un po' uno spartiacque, perché dall'anno successivo la RAI ha sempre pubblicato i tabulati di tutte le votazioni,
2: c'è stata una maggiore trasparenza.
3: Sì, beh, mi fa riflettere un po' su delle cose, se penso alle ultime, insomma, due edizioni di questo festival, 2009-2010, beh.
1: Sì, ma anche la stessa edizione del 2024, con la vittoria di Angelina Mango, brano che ascolteremo tra poco, ci fu un'esplosione del televoto per Joliet.
2: E anche
1: punto,
2: quello
1: non si capì,
2: esatto,
1: più dove andarono a finire i voti per Joliet.
2: Infatti, ma la stessa cosa, quello che abbiamo detto prima riguardante Ultimo e Mahmood, che Ultimo aveva vinto col voto popolare, però Mahmood con la giuria di qualità era riuscito a ribaltare il risultato, quindi diciamo che è sempre stato al centro di varie discussioni e polemiche il fatto del voto.
3: Sicuramente. Ci andiamo ad ascoltare a questo punto,
1: e allora,
3: la canzone vincitrice.
1: Facciamo ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 2010 con Per tutte le volte che, Valerio Scanu.

0: questa era per tutte le volte che di Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo 2010.
1: Non proprio indimenticabile, forse.
0: Sì, diciamo.
2: Io ricordo di più Italia Amore Mio, per me poteva vincere quella.
1: A sto punto trio, dici
0: un trio che è assolutamente
1: inedito, l'abbiamo
0: una
1: detto.
0: Garanzia.
1: Una garanzia.
2: Andiamo. Per favore, fatemi ascoltare tra le prossime puntate
0: come sigla finale Italia Amore Mio.
2: Per
0: Italia
2: favore, mio. Grazie Giovanni, grazie.
1: La metteremo.
0: Allora, andiamo avanti con la competizione. Il prossimo brano, La Noia, brano vincitore del 2024 di Angelina Mango, figlia d'arte, figlia del grande Pino Mango.
1: Pino Mango, che ci ha lasciati nel 2014, l'8 dicembre, poi in maniera proprio tragica, perché comunque si trovava sul palco, stava facendo un concerto, si è accasciato e poco prima di accasciarsi ha detto scusate, quindi un signore fino alla fine, oltre che una bellissima voce, un grandissimo artista. Quello è stato proprio un periodo sfortunato per la musica, perché di lì a poco, cioè, siamo dicembre 2014, gennaio 2015 sarebbe morto Pino Daniele, quindi quello è stato un periodo veramente complesso per la musica. Però andiamo su Sanremo 2024, vinto appunto dalla figlia. Lui non vinse mai Sanremo,
0: nonostante
1: anche insieme alla moglie, nonché madre di questa ragazza, di Angelina Mango.
0: Tra l'altro, Angelina Mango è stata anche durante questo festival interprete della canzone forse più bella di
1: sicuramente Pino, tra le più famose, la Rondine.
0: Rondine, esatto, la Rondine di Mango, veramente un'interpretazione
1: intensa,
0: molto bella quella di Angelina Mango. Anche lei usciva dall'anno precedente
1: dal Talent, da amici.
0: Anche lei
1: lanciata, lei giovanissima,
2: mi permetto di dire, però insomma, grande artista Angelina Mango,
1: sì, assolutamente.
0: Altri artisti di questo festival, sicuramente Annalisa con la sua Sinceramente.
1: Geolier l'abbiamo nominato, che è arrivato secondo.
0: Ecco,
1: che comunque aveva preso un sacco di voti sulla giuria popolare. Sul voto del pubblico, no? Il voto da casa.
0: Ritorna Loredana Bertè con la sua Pazza. Il ritorno di Mahmood con Tutta Gold, che ha fatto tantissimo successo.
2: 5 cellulari nella Tutta Gold, baby, non li chiamerò.
0: La prima apparizione di Gazzelle al Festival di Sanremo.
2: Grande Flavio
0: con Tutto Qui.
1: Quindi diciamo anche l'indie, che in questi anni, come abbiamo detto diverse volte,
2: entra prepotentemente nella scena.
1: Entra. Vabbè, e ricordiamo poi, appunto, abbiamo visto prima lo Stato Sociale, è arrivato secondo, quindi.
0: Io ricordo di questo festival partecipò come concorrente Fiorella Mannoia, e la prima interpretazione si pensò che lei avesse bestemmiato.
2: Stavo pensando la stessa cosa.
0: Questa cosa fu, credo l'abbia vissuta malissimo.
1: Io vidi a Palermo Fiorella Mannoia durante il concerto di Radio Italia nel 2019, mi pare, e mi ricordo che cadde. E lì pensammo tutti al peggio, invece per fortuna poi si alzò, si tolse le scarpe e continuò a cantare. Quindi grande, grande Fiorella. E poi abbiamo Dargen D'Amico con Onda Alta.
2: Gran bel pezzo, non vedo l'ora di riascoltare Dargen
1: quest'anno,
2: in questa edizione, magari proprio questa sera.
1: Oh, io ce l'ho, capitano.
2: L'hai messo? No, certo che l'ho preso.
1: Nella mia squadra del Fantasarremo è capitano Dargen. No, in questo
0: scriveteci se state facendo il Fanta Sanremo, perché vogliamo delle idee, dato che queste sono le ultime ore per completare la squadra.
2: Oppure scriveteci voi chi avete preso,
0: chi avete
2: nel
0: preso
2: vostro team.
0: Vogliamo dei consigli,
1: consigli e dei suggerimenti. Poi che stavo dicendo,
0: Bunker 44, che si esibiscono nella serata cover con Pino D'Angiò. Una delle ultime apparizioni di Pino D'Angiò,
2: scomparso purtroppo recentemente appunto,
0: con la sua Quale Idea.
1: L'idea, quale
0: il
1: idea,
0: gran maestro.
1: Non vedi che lei non ci sta,
0: che idea, ma quale idea. Basta, altrimenti il
1: Rocco
0: direttore artistico ci chiude il canale.
2: Sì, ce lo ritroviamo qui sul piano armato di lanciafiamme. E Gali l'abbiamo già citato, no? Con la sua Casa Mia, canzone dal testo bellissimo. Irama con la sua Tu No, gran bella canzone. Diodato che torna al festival con la sua Ti Muovi. I Colors con la loro celebre Un Ragazzo e Una Ragazza.
1: Un ragazzo incontra una ragazza.
2: E poi abbiamo anche, parlando di grandissimi ritorni, anche i ricchi e poveri, un grandissimo ritorno con la loro Ma non tutta, la vita. E poi Rosviglien,
1: che salutiamo.
2: Rosviglien o i ricchi, sì, e poveri?
1: No, no, Rosviglien.
2: Rosviglien, amica, anche lei ci sarà, ricordate.
0: Poteva mai salutare i ricchi e poveri?
1: No, no, ma anche la cantante dei ricchi e poveri è simpatica.
2: Simpatica. Anche lei fa parte del club di Gia, ci sarà, troverete anche lei nel torneo di Burraco a Capo d'Orlando il 15 a Ferragosto.
1: La cantante dei ricchi e poveri la vedo giocare a Burraco, poi magari mi sbaglio.
2: Vedremo, vedremo.
1: Poi abbiamo San Giovanni con Finiscimi, Fred De Palma con Il cielo non ci vuole. No,
2: San Giovanni lo salutiamo, che ha dovuto interrompere per problemi di salute la sua carriera momentaneamente. Noi ci auguriamo che torni presto al Festival di Sanremo e che torni in generale a farci sentire la sua voce e le sue splendide canzoni.
1: Sì, no, lui mi piaceva molto. Aveva vinto, mi pare, i giovani una volta con Farfalle, o era arrivato comunque tra i primi posti.
0: Farfalle era una canzone in gara, no, forse tra i big.
1: Forse era arrivato sul podio.
0: Questo
1: non
0: festival
1: ricordo.
0: Arrivò ultimo e
1: forse da lì
0: è iniziata questa sua fase un po', che l'ha portato un attimo a prendersi un momento di pausa dal panorama musicale.
1: Ma ci sta comunque, perché le pressioni che ricevono questi artisti, le persone famose in generale non sono da sottovalutare, cioè è un peso che portano costantemente, quindi la salute mentale è la cosa fondamentale, la cosa
2: più
1: che
2: importante.
1: Va in primis su altro, sui soldi, sul fatto di essere famosi e tutto, e questa cosa la stanno capendo molto le nuove generazioni, quindi meno male.
0: Bene, noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2024, con La Noia, canta Angelina Mango.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Total,
1: bellissimo pezzo,
0: la cumbia della noia.
1: Ah, fammi fare un saluto che mi scrive Rossella, mia cugina.
0: Ciao, Rossella,
1: che ci sta ascoltando. Se hai una richiesta, ovviamente scrivici o scrivi,
0: ecco,
1: e falla,
0: perché siamo quasi ai titoli di coda, perché manca solo una canzone della competizione,
1: dopodiché scegliamo,
0: la sigla finale,
1: esatto.
0: Sarete voi a darci,
1: quindi,
0: le vostre proposte. Ne stanno arrivando già alcune,
1: ma magari le mettiamo, le facciamo ascoltare nelle puntate successive.
0: Assolutamente, sì. Voi
1: scriveteci intanto.
0: E noi adesso passiamo all'ultima canzone della competizione.
1: Ah, questa è molto
0: brano
1: bello. Molto
0: vincitore
1: bello.
0: Del Festival di Sanremo del 1996. Vorrei incontrarti fra 100 anni, di Ron e Tosca.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensi il mondo fra 100 anni.
0: Ecco, il canale sta per essere chiuso, dobbiamo un po'.
1: Sì, ci stiamo autosabotando.
0: Ci stiamo autosabotando. Vai ragazzi, cosa mi dite di questo Sanremo? Prego Giglia. Un Sanremo.
1: Vabbè, intanto ricordiamo
0: che
1: Ron
0: vede la vittoria di un grande interprete che è Ron.
1: E Tosca.
0: Tosca. Affiancato da una delle più belle voci.
1: Una tra le più belle voci che abbiamo in Italia.
0: Qui
1: sicuramente,
0: ragazzi, abbiamo al secondo posto La terra dei cachi di Elio e le storie tese.
1: Ah, questa è anche candidata tra quelle che potremmo mettere come sigla,
0: come
1: finale,
0: sigla finale
1: in queste puntate. Italia sì, Italia no.
2: Giusto un po' di spoiler.
0: Sì.
1: Dopodiché abbiamo Giorgia al terzo posto, meritatissimo come sempre. Strano il mio destino. Poi.
0: E qui c'è l'elefante e la farfalla.
2: Ah,
0: undicesimo posto.
2: Quanto amo questo pezzo.
0: Michele Zarrillo. Ne stavamo parlando prima,
2: sì,
0: a pranzo con il professor D'Amato.
2: E sono un fan di Michele Zarrillo. Cioè, aspetta, sono un fan delle canzoni di Michele Zarrillo, ecco. Non siamo, voglio essere così di parte. Beh, in Sanremo, diciamo, con artisti di un certo calibro, con Amedeo Minghi.
1: Sì, sì, eterogenei pure, comunque.
2: Anche il mitico Aleandro Baldi, lo abbiamo citato. Attenzione, attenzione, perché leggo una cosa interessantissima proprio riguardo Aleandro Baldi. Aleandro Baldi, che abbiamo di cui abbiamo fatto ascoltare il brano, no? Vincitore. Cerco di ricordarlo, di trovarlo all'interno. Aleandro Baldi passerà nel 1994, si presenta a questa edizione del festival, quindi nel 1996, affiancato da Marco Guerzoni. E mi diranno molti, ma chi è questo Marco Guerzoni? Marco Guerzoni non è altro che, per i fan del musical, Clopin di Notre Dame de Paris. Che quindi prima del musical, 6 anni prima di diventare, diciamo, famoso, lui è un trombettista, un percussionista, se non erro, prima di diventare famoso con il suo personaggio Clopin in Notre Dame de Paris, si presenta al Festival di Sanremo con Aleandro Baldi, anche con un ottimo piazzamento, perché 8º posto, insomma, voglio dire, di tutto rispetto.
1: Di tutto rispetto. Intanto Rossella mi chiede se già abbiamo messo in onda Due vite di Marco Mengoni.
0: Allora,
1: sì, perché era tra le vincitrici.
0: Non possiamo riprodurre,
1: non possiamo,
0: i brani vincitori delle ultime 32 edizioni.
1: Perché l'abbiamo messo
0: in gara.
1: Esatto, l'abbiamo fatto,
0: ecco,
1: ascoltare durante la gara. Però se dovesse vincere,
0: puoi scegliere comunque
1: un altro brano
0: delle ultime 32 edizioni che non sia vincitore, magari, che ti piace.
1: Esatto.
2: Leggo anche altri nomi molto molto interessanti, oltre ad Enrico Ruggeri, addirittura Federico Salvatore, il grande maestro Federico Salvatore di Napoli, scomparso con la sua canzone dell'ironia. Gigi Finizio, Paolo Vallesi,
1: Enrico Ruggeri,
2: Riccardo Fogli, che abbiamo citato prima con la sua Romanzo.
1: Ah,
2: voglio ricordare
1: che
2: Riccardo Fogli ha avuto una gran bella carriera solista.
1: Una seconda vita, anche lui da solista.
2: Da solista,
1: Storie,
2: sì,
1: di tutti i giorni, un'altra canzone che è rimasta.
2: Esattamente, io ho sempre apprezzato Fogli.
1: Anch'io.
2: E poi al 20º posto un duo veramente di quelli che magari a leggere dice, ma insomma, come si sono trovati questi? Umberto Bindi, voce storica della musica italiana, e i New Trolls, che si classificano
1: gruppo progressive
2: dici bene Giuseppe, nel panorama musicale italiano, molto, molto noti, li ho anche ascoltati, i New Trolls. Umberto Bindi e i New Trolls insieme, diciamo che l'accoppiata non è stata tra le più fortunate, ma senz'altro gli amanti di, esatto, sì, una accoppiata di qualità. Gli amanti sono del genere, diciamo, prog, così come i cultori della, della canzone italiana, con Umberto Bindi saranno stati sicuramente felici di rivederli qui insieme. E niente male, niente male anche la sezione nuove proposte, con Siria che vince nel 1996 con la sua Non ci sto. Poi abbiamo altri nomi importanti come Marina Rey e poi Yoro con la loro celebre Quando ti senti sola. E poi vediamo qui Carmen Consoli,
1: Silvia Salemi anche, e poi Carmen Consoli con Amore di plastica.
3: In questa edizione non mancarono i colpi di scena, fu proprio la troupe di Striscia la Notizia a realizzare uno scoop molto particolare. E poi furono Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio a rivelare tramite un acrostico il nome del vincitore, in altre parole Ron. Tra il presentatore e il responsabile di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, ci furono alcuni dispettucci. Ricci mandò in onda un'intervista con Pino Pagano, colui che voleva suicidarsi l'anno prima, quando minacciò di gettarsi dalla balaustra del teatro, il quale affermò che Baudo era al corrente della sua scena. Baudo a sua volta la sera dopo attaccò in diretta sul palco del Raniston la TV concorrente, mostrando al pubblico un manifesto listato a lutto dove si annunciava la sua scomparsa, fatto affiggere sui manifesti in città. Tutti si aspettavano da questo festival anche la vittoria di Elio e le Storie Trese col brano La terra dei cachi, che lasciò tutti stupiti quando salirono sul palco vestiti di grigio metallizzato. Non so se vi ricordate, ragazzi, questa esibizione. Quindi erano, sono stati sempre degli artisti un po' controversi. E allora,
1: eccentrici.
3: E allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1996 con Vorrei incontrarti fra cent'anni, cantano Ron e Tosca.

0: Ascoltare il brano del Festival di Sanremo, il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1993, Mistero,
1: anno della mia nascita,
0: di Enrico Ruggeri.
2: No, vabbè, adoro, grazie per questa richiesta.
0: Grazie Anna per questa richiesta.
1: Ma veramente una bella richiesta. E anche noi, perché ripeto, questo è l'anno della mia nascita, il 93.
0: L'anno della nascita di Beppe Sacks, vince Mistero.
1: Poi c'era Cristiano De Andrea al secondo posto.
2: Cosa ci prende? Cosa si fa? Cioè, quando si ama davvero?
0: È passato a trovarci in
2: Mistero.
0: Studio.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Bene, fu l'anno di Enrico Ruggeri che a sorpresa vinse, lasciando stupiti coloro che avevano ipotizzato un'altra vittoria. Ruggeri con Mistero è il primo rocchettaro incoronato a Sanremo.
1: E poi abbiamo Laura Pausini che con La Solitudine ha vinto la sezione giovani, e Neck al terzo posto, quindi anche la sezione giovani, bella e interessante.
0: Fu il Sanremo, un Sanremo che lanciò poi Laura Pausini nel panorama mondiale. Laura
1: anche
0: Pausini,
1: internazionale, sì,
0: che
1: sì.
0: Appunto condurrà,
1: che salutiamo.
0: Condurrà con Carlo
1: che salutiamo,
0: Conti.
1: Prima ci segue e poi va a condurre
0: Assolutamente.
1: Sanremo.
0: Assolutamente, è passata di qui un attimo, anche per Torino-Sanremo.
1: Esatto, è molto
0: sono
1: chi?
0: Abbastanza vicina.
2: Chi è passata per di qua?
1: Laura
0: Pausini, lui è riandato in bagno, sì, in quel momento.
1: Anche lei, lei sarà presente al... a Ferragosto, no?
2: Ma non avevo dubbi che ci fosse, sì, sì, anche lei. Ci saranno tutti, ricordiamo tutti i membri dell'exclusive lounge club di Peppe Sacks di G a Capo d'Orlando per il grande torneo di Burraco. Quindi,
1: che allora vincerà, secondo me, è Orietta Berti. Probabilmente,
2: sì, probabile che vinca Orietta Berti. Non credo ci sia molta competizione con Orietta in gara.
1: Infatti, però, comunque. E allora, va bene, andiamo ad ascoltare.
0: Noi ve la
1: quindi
0: facciamo ascoltare.
1: Dai,
0: il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1993 con Mistero, Enrico Ruggeri. E approfittiamo per salutarvi. Ci rivediamo venerdì. Questo venerdì per parlare di Sanremo, di questa
1: che comincia
0: edizione,
1: questa sera,
0: comincia
1: non perdetelo,
0: sera,
1: mi raccomando.
0: Non perdetevelo, noi vi aggiorneremo su tutti gli scoop, gossip,
1: sì, sì, lo commenteremo.
0: Sanremo, lo commenteremo insieme.
1: C'è tanta carne al fuoco.
0: Ci sarà tanta carne al fuoco. E poi
1: siamo
0: le ultime puntate della Sanremo Cup, dove annunceremo il vincitore della competizione.
1: Quindi,
0: bene,
1: seguiteci, continuate a seguirci.
0: Noi
1: ci saranno le repliche ovviamente di questa puntata.
0: Assolutamente.
2: Noi vi salutiamo e vi chiediamo chi vincerà Mistero.
0: Chi vincerà Mistero di Enrico Ruggeri.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: e sicuramente l'avrete riconosciuta. Ormai è diventata una musica,
1: un successo internazionale.
0: Non mi venivano le parole, pensa tu. Un successo internazionale, la sigla di Giovanni. Lo sai, Mimmo, che l'ha scritta Giovanni?
1: Sì,
0: questa
1: sì,
0: qua.
1: Di suo pugno. L'ho
0: di
1: visto.
0: Suo pugno, musica e parole. Parole.
1: E omissioni.
0: E omissioni. A modo tuo, la sigla che dà inizio alla trasmissione, appunto,
1: a modo tuo.
0: E Giovanni, visto che tu sei sempre quello più preparato, no? Perché, come dire, noi poveri, fantastico, non ci possono guardare in diretta, cioè proprio. E poi in futuro noi metteremo anche il canale YouTube che mandi in diretta le nostre facce, perché c'era Mimmo in questo istante, no? Che stava cercando di regolare l'asta microfonica.
1: Ah,
0: ed era impacciato.
1: Ci dice, sarebbero tante candy in camera.
0: Sì, guarda, dice, dove devo mettere le mani? Perché non riesco a capire, vero Mimmo?
2: In realtà avevo paura di toccarlo, quindi ho guardato Rocco, il quale mi ha
0: fulminato subito. Gli do una mano. Giovanni, di perché siamo qui oggi.
1: Allora, questa seconda puntata di A Modo Tuo è dedicata a un altro detto, proverbio interessantissimo della nostra lingua, un proverbio molto antico: chi fa da sé fa per tre. Beh, chi non lo conosce questo proverbio? Un proverbio veramente che ancora oggi fa venire i brividi, che ha una storia molto molto lunga. Pensate che risale già al periodo medievale, nasce nella cultura rurale e artigiana italiana, probabilmente tra tardo medioevo e l'età moderna, anche se è impossibile fissarne una data precisa perché, come molti proverbi, si è diffuso prima oralmente e solo dopo per iscritto. Che cosa voleva indicare questo proverbio nelle comunità contadine? Beh, sicuramente l'autosufficienza, il fatto che molto spesso, di fronte a dei cataclismi, piogge, tempeste, era necessario darsi da fare anche da soli. I tempi di lavoro, poi, sappiamo, erano scanditi dalle stagioni, e affidarsi ad altri poteva significare anche perdere un raccolto o un'occasione. Poi, perché il numero 3? Possiamo immaginare, sicuramente il significato è anche religioso, legato alla Trinità, e quindi il numero 3 rappresentava proprio la divinità, per cui qui è la, diciamo, da questo deriva la scelta del numero. In Italia però questo detto prende sempre più piede per una citazione del patriota Massimo D'Azeglio.
0: Mi stupisce però quest'uomo,
2: Sì.
0: Vero Mimmo?
2: Sì,
0: cioè,
2: assolutamente.
0: Tu gli dai una parola,
2: basta,
0: parte,
2: input, una...
0: e non si ferma
2: non
0: più.
2: Si ferma. Andrei avanti per ore, secondo me.
0: Per ore, sì, per sì. Ore. No, prima di farlo continuare.
2: Non hai capito neanche tu.
1: Secondo me non ha capito niente.
0: Non ho capito niente.
2: Io sicuramente.
0: Come al solito. Cioè, voglio dire. No, volevo. Giovanni, volevo ricordare che chiunque è collegato con noi e volesse interagire,
1: assolutamente,
0: ok, perché poi c'è una seconda parte tutta particolare. Chi ha già avuto modo di ascoltare la prima puntata già sa cosa arriverà dopo. Il Mimmo continua sempre a rompere, cioè lo romperà prima
1: il microfono
0: prima delle 4,
1: ma tanto paga il nostro direttore artistico, quindi diciamo che
0: questo non l'ho capito. Chi volesse, appunto,
2: chi volesse, sì,
0: e mettersi in contatto con noi, basta fare il 351 42 78 040, non è altro che il nostro contatto WhatsApp. Possono tranquillamente scriverci, che ci potete scrivere, noi leggiamo in diretta, ma se volete anche degli audio messaggi.
1: Stavo dicendo, il detto prende sempre più piede in Italia con Massimo D'Azeglio, che è un nostro caro patriota, che lo inserisce all'interno dei suoi ricordi, per sottolineare proprio l'aspetto patriottico. In un momento difficile come quello del risorgimento italiano, era importante, secondo D'Azeglio, prendere proprio l'iniziativa, anche singola, individuale. Il detto poi si diffonde sempre di più anche nel Novecento in un contesto pedagogico, fu utilizzato anche da molti pedagogisti. Ma io mi permetto di riflettere su questo, perché ancora oggi ci dobbiamo chiedere se a volte è meglio il detto l'unione fa la forza o chi fa da sé fa per tre. Quindi cosa è importante, cioè la singola iniziativa o l'unione? In alcuni casi io credo che anche agire da soli sia importante per un discorso proprio di responsabilità. Tu come la pensi, direttore? Come la vedi?
0: La vedo veramente grigia.
1: La vedi grigia?
0: Sì, sì, sì, la vedo grigia per il semplice motivo che noi siamo sempre intenti con Memmo alla sistemazione del microfono.
1: Ah,
0: sì, sì, e quindi non è che le ultime 423 parole non le abbiamo seguite.
1: Dicevo, molto spesso è sempre meglio agire da soli che con qualcun altro, quando bisogna agire tempestivamente in certe situazioni. Questo è quello a cui forse oggi ci vuole invitare un po' questo detto.
0: Beh, parlando seriamente, concordo pienamente con quanto questo detto esprime, perché è vero, alle volte chi fa da sé effettivamente fa per tre. Perché metti caso, no? Uno volesse fare un qualsiasi lavoro con un nome a caso, un collega a caso, Giuseppe.
3: Sì.
0: Tu a fare un lavoro con Giuseppe, come ti troveresti? Cioè, guardalo in faccia e vedi che sei rimasto senza parole?
3: Senza parole, no.
1: Concordo anch'io. Diciamo che dipende dal lavoro, ecco.
0: Qualsiasi. Così io non gli affiderei nemmeno, ti portasse mai un caffè. Capito? Ti porta il caffè quando tu sei bello, tranquillo, in aula docenti, no? Nell'ora buca, ti stai rilassando e lui ti porta un caffè per fare una cosa carina, è capace di buttartelo addosso.
1: Addirittura.
0: Sì, è già successo.
3: Plausibile, sì, plausibile.
1: E allora veramente chi fa da sé
0: fa per tre,
1: diciamolo.
0: Esatto.
1: Vi dico anche
3: che l'unione fa la forza.
1: No, che l'unione fa la forza, ma anche che questo detto è diffuso anche nelle altre lingue internazionali.
0: Naturalmente in lingua.
1: Ovviamente proverò a leggerlo, nonostante diciamo il mio inglese maccheronico.
0: Scusami, io ti dirò che in inglese io lo farei leggere a Mimmo, che ha partecipato lo scorso anno a un corso di aggiornamento fatto con la professoressa Moretti
3: di inglese
0: a un livello veramente avanzato ragazzi. Ed era, non ti dico il migliore della classe, ma uno dei migliori della classe.
1: Allora, sai anche lo spagnolo?
3: Il livello della classe era medio, però io
0: barcamenavo. Lo spagnolo
3: anche, lo parliamo un po'.
0: Un pochettino, un po'.
1: Allora, te lo faccio leggere immediatamente.
0: Cioè, Mimmo, preparati,
3: sì,
0: perché
3: ci prepariamo alla bella figura.
0: Vai. Senti, i tuoi parenti, i tuoi amici sono collegati?
3: Sì, da tutta la Calabria è collegata.
0: Allora, gentilmente, amici calabresi, staccate momentaneamente internet, perché Mimmo si sta apprestando a parlare in inglese. Vai, Mimmo.
3: Allora, la traduzione in inglese è: if you want something done right, do it yourself.
1: È un po' Celentano,
0: effettivamente mi sembravi Celentano.
1: Prisenco l'inenzi nel ciuccio.
0: Esatto.
1: All right.
3: Va un po' musicato.
0: Sì.
3: Mentre in spagnolo el que algo quiere, algo le cuesta.
0: Ah. Mimmo, gentilmente,
3: francese non ci provo nemmeno.
0: Me la ripeti? Che non ho capito niente.
3: Aspetta, che qui giovani non vedo. El que algo quiere, algo le cuesta.
0: Ma senti, Mimmo, possiamo salutare il nostro primo collaboratore?
3: Assolutamente sì. Che non mi ricordo chi è.
0: Cioè, il primo collaboratore della dirigente scolastica.
3: Il primissimo. il primo che...
0: Fiorella, perdonalo, Fiorella. Perché lui non sa quel che fa. Ciao Fiorella.
1: Ciao Fiorella.
0: Un saluto alla carissima amica Fiorella. Ti salutiamo dallo studio, ma salutiamo anche tutti coloro i quali sono collegati con te e ci stanno ascoltando. E ricordiamo che chiunque volesse può intervenire anche con degli audio messaggi al 351 427 8040, ma possono anche scriverci.
3: Sì.
0: Dove, Mimmo?
3: Al nostro indirizzo email rdf@icdavincifranc.edu.it
1: o sulla nostra pagina Instagram rdf-w radio.
0: Ma siamo veramente preparati?
3: Sì.
0: Ragazzi, comunque è 10 minuti. 10 minuti che parlate in continuazione senza soluzione di continuità. Ma un piccolo brano.
1: Io direi un brano sanremese, dato che ormai.
0: Guarda cosa c'è in sottofondo, perché mi piace.
1: Questa

0: Abbiamo ascoltato Un giorno mi dirai, brano vincitore del Festival di Sanremo 2016 degli Stadio. E torniamo a parlare di questo detto: chi fa da sé fa per tre. Vi dico che ci sono degli studi recenti che dicono che ci sono situazioni in cui fare da sé può portare a risultati anche insoddisfacenti, ad esempio quando si affrontano progetti complessi che richiedono competenze specifiche. Oggi il proverbio nell'era digitale, noi siamo nell'era digitale, no? È vero, direttore artistico, siamo nell'era digitale, no?
1: Siamo nell'era digitalissima ormai.
0: Digitalissima.
1: Sì, sì, sì.
0: E dove l'automazione e l'intelligenza artificiale sono sempre più presenti, il proverbio chi fa da sé fa per tre continua ad essere attuale. Tuttavia è sempre importante, dicono gli scienziati, trovare un equilibrio tra autonomia e collaborazione.
1: Bene.
0: Alle volte è proprio questo equilibrio che è difficile da trovare. Cosa facciamo da soli, cosa facciamo con gli altri. Alle volte è necessario veramente agire da soli. Ci sono delle situazioni in cui io molto spesso mi trovo costretto ad agire, non essendoci nessun altro attorno a me. È sempre molto complicato.
1: Quando ti serve qualcuno vicino, non c'è mai. E comunque, un saluto da Sersale.
0: Sersale?
1: No, non Sersale. Sersale.
0: Senza sale.
1: Non senza sale. Ragazzi, cioè, l'italiano è una bella lingua, cioè io voglio dire. Quindi, un saluto da Sersale.
0: E cos'è?
2: Che usa il gomaggio.
1: Scusatemi.
2: No, vabbè, non
1: stiamo parlando con un docente di geografia.
2: Sì.
1: Giovanni.
2: Ah, Giovanni. Sì, okay, sì. No, ma io proprio un gioco.
1: Cioè,
2: sì.
1: Tu non riuscivi a comprendere che Giovanni fosse un docente di.
2: Pensavo fosse un oratore, uno di quelli che accende.
1: Che parla in continuazione.
2: Invece no, è docente.
1: Che avesse studiato filosofia come minimo.
2: Sì, ma evidente.
0: Ho anche fatto filosofia.
1: E si sente tutta. E Sersale è un paese.
0: Immaginavo, senza sale.
1: In provincia di.
2: Belluno, no.
1: No,
0: Cuneo.
1: No.
2: Battipaglia.
1: No.
0: Catanzaro.
1: Bravo.
0: Oh.
1: Alla sesta opzione. Quindi 8.000 comuni e basta, siamo in Italia.
0: Chissà,
1: cioè,
0: perché ho detto Catanzaro.
1: Chissà. Allora, qui stanno scrivendo, Mimmo in geografia 0.
2: Grazie a chi l'ha scritto, grazie.
1: Quindi, perché, guarda, nonostante tutto, tutte le stupidaggini che noi diciamo in continuazione, c'è pure gente che ci ascolta, ci scrive
2: addirittura.
1: Sì, pensa tu, ricorda il numero, Domenico.
2: Il numero, allora, cioè, inizia con un 3 sicuramente.
1: Inizia con un 3, dopodiché
2: poi c'è un 4.
1: No, infatti, però ti sei avvicinato, perché tre, non c'è il 4, ma c'è il 5.
2: Il 5, come accade,
1: quindi
2: di
1: è come accade di solito, dopo il 4 c'è il 5.
2: 5.
1: Poi ritorniamo indietro e andiamo all'1.
2: 1,
1: quindi forza. È 3, 5, 1.
2: 3, 5, 1, e questo l'ho detto io.
1: Bravissimo.
2: Poi puoi continuare tu se vuoi. 4, poi mi pare un 2.
1: Bravissimo.
2: 4, 2, 7, 8. 0, 4, 0.
1: L'ha indovinato, signori miei, lo sa a memoria.
2: Sono inciampato un po' sul previsto.
0: Meglio delle pagine gialle.
1: Sì, ma proposito, una volta credo che tutti noi, cioè forse chi Giovanni che è un pochino più giovane.
0: No, io le ho prese le pagine gialle. Quando dovevo chiamare il compagno per chiedere i compiti, non prendevo i compiti, dovevo prendere le pagine bianche, anzi.
2: L'elenco telefonico, no, a meno che il padre non avesse un ferramenta. E quindi tu chiamavi al negozio del papà le pagine gialle.
1: Ma era tremendo, ma credo che per noi sia stato anche un gioco di memoria ricordare i numeri telefonici.
2: Sì.
1: Ok? Con il classico telefono con la rotellina. Oggigiorno, con l'avvento della tecnologia, di cui
0: dell'era digitale.
2: Sì.
1: Giovanni prima ne faceva testo. Purtroppo abbiamo disimparato, abbiamo dimenticato le cose essenziali, perché dici tanto lì, è scritto là, lo prendo. Ma quando, non so se a voi è mai capitato, di trovarsi con il cellulare scarico, cioè andiamo nel panico più totale, cioè non riusciamo nemmeno più a pagare un caffè.
0: Prima non c'era nemmeno.
1: E prima non c'era
2: nemmeno. Prima non c'era nemmeno.
1: Cioè non riusciamo più a pagare un caffè.
2: Sì.
1: Perché ormai facciamo tutto con il cellulare. Con lo smartphone, cellulare nemmeno più smartphone, perché il cellulare è un'altra
0: cosa.
1: Sui cellulari
0: però... abbiamo messo carte di credito,
1: di tutto.
0: Ci abbiamo messo tutto lì dentro.
1: È vero che sono protetti perché per
0: PIN,
1: accedere
0: su PIN.
1: Su PIN, sguardo, impronta digitale, eccetera, eccetera. Però ragazzi,
2: sì.
1: Facessimo veramente un discorso serio sull'uso della tecnologia nel 2026. Ora non vorrei aprire, perché poi non è la nostra trasmissione, ma ne possiamo fare anche un'altra volendo. Leggevo qualche giorno fa che in un'azione europea, mi ricordo ora quale fosse, stanno praticamente eliminando dalle scuole le LIM e ritornano a scrivere in corsivo su carta, sul quaderno, e rileggendo i libri. Cioè stiamo andando indietro.
0: Credo che, non so se forse abbiamo visto lo stesso video, c'era un professore di un liceo classico che stava dedicando un paio di settimane alla riscrittura in corsivo perché notava la tendenza dei suoi studenti a scrivere in stampatello. Quindi è veramente grave questo, perché alle elementari ci abituavano a scrivere pagine e pagine di lettere in corsivo. Adesso
1: sì.
0: Io stesso faccio fatica a vedere un compito scritto in corsivo.
1: Ragazzi, comincio a stupirmi che della mia presenza e dei programmi un tantino più elevati culturalmente. Riabbassiamo l'asticella, mi raccomando.
2: Sì, ecco, volevo dire giusto questo, perché io ho un problema con l'asta del microfono, però vabbè, in questo momento va bene, grazie.
1: Cioè, tutto riabbassiamo l'asticella culturale del nostro programma e ci possiamo avviare piano piano, se Giovanni ha finito di declamare il detto giornaliero,
0: direi di sì.
1: Ecco, qualcuno ci ha scritto e quindi abbiamo già detto, no, non ci scrivono, siete bravi, siete bravissimi.
0: Ma il signore della provincia di Catanzaro cosa ci diceva?
1: No, ci ha mandato un cuoricino.
0: Ah, ok.
1: Ci ha mandato un cuoricino.
0: Il cuore della Calabria.
1: Il cuore della Calabria, e credo che non fosse per voi però, perché... Allora, non posso leggere cosa c'era scritto dopo, Mimmo. Geografia zero, no.
2: Cose
1: che non si possono, non si possono mandare e dire in diretta radiofonica. Poi a quest'ora, primo pomeriggio.
2: Ma già in 20 minuti sono riuscito a prendermi un 3 in geografia, un 3 in inglese e un 3 in matematica, visto il numero.
1: Cioè, è un record. È un record questo, Giovanni.
0: Ma noi accettiamo un dono dal nostro amico calabrese, anche un'anduia, non lo so, un qualcosa.
1: Ti fa male.
0: Mi fa male.
1: Sì, quello fa male. Fa male perché abusare
2: dell'anduia, sì.
1: Del peperoncino, poi fa male.
0: Però so che ha anche proprietà terapeutica il peperoncino.
1: Ma nelle giuste dosi.
0: Nelle giuste dosi.
1: Quindi.
2: Vorrei approfondire, cosa intendi per terapeutica?
0: So che fa bene anche alla gola.
2: Ah, ecco, alla circolazione.
1: Mi scrivono da lontano, quindi sempre dalla Calabria, stanno scrivendo.
0: Adesso si sta parlando di peperoncino.
1: Non si può.
0: Un
1: terremoto di messaggio onda calabra che dice non si può, anche perché viaggiando in aereo non puoi portarla.
0: Ah, peccato.
1: Quello è un grosso problema. Ormai.
2: Tritolo e peperoncino calabrese in genere in aereo.
1: Non si può. Non si può portare.
0: Narcotraffico di anduia.
1: Esatto. E quella spalmata
0: su una bella fetta,
1: di pane caldo, oppure
0: con la pasta
1: messa nel sugo.
2: Vorrei dire una cosa, che i corrieri dalla Calabria, a differenza di quanto accade a quelli che partono dalla Puglia, arrivano a Torino, arrivano in tempo, ecco, no? Perché conoscevo storie di corrieri dispersi
0: che non sono mai arrivati.
1: Ah, bene. Bene, comunque nel frattempo che voi vi riordinate le idee, vorrei salutare, perché in studio è arrivato Giuseppe,
2: the number one,
1: Peppe Sax
0: in arte.
1: In arte Peppe Sax.
0: Prego.
1: Vuoi dire mezza parola?
3: No, siccome mi avete nominato prima, quindi sono apparso.
1: Ecco, si è visto, lui ci stava ascoltando da fuori, allora si è sentito,
3: capito,
1: toccato nell'io.
3: Chiamato in causa.
1: Chiamato in causa, e allora vado.
2: Capito? Potremmo approfittare di questa sua prontezza e di istituire una, come dire, una figura di riserva a questo trio, qualora
3: ci fosse bisogno, sì.
1: Ah, bene. Sentite, ragazzi, allora ora dobbiamo fare una cosa carina, molto molto bella, se siete d'accordo.
0: Queste sono sempre le idee.
1: No, ma un'idea
0: delle 15:24.
1: Delle 15:24, questo per dire che noi siamo in diretta.
0: Esatto.
1: Cioè questa trasmissione in questo preciso momento è in diretta.
0: Quindi va doppiamente ascoltata.
1: Esatto, e quindi noi, mettendo, come dire, un brano musicale, bel brano musicale, vorrei fare gli auguri a una persona che oggi compie gli anni. Eccolo, Mimmo già dice chi è?
0: Acquario.
1: Allora, facciamo tantissimo. Acquario nel senso che è un pesce, no?
2: No, è nel senso che è il segno,
1: il segno zodiacale.
2: Zodiacale.
1: Sì, non vi inventate altre cose particolari sui segni zodiacali, sennò che poi finiamo ai tarocchi pure. No, cioè.
2: Solo un dato.
1: Un dato, va bene. Allora, ci uniamo tutti insieme dallo studio, quindi Domenico, Giuseppe, Giovanni e il sottoscritto, a fare gli auguri alla signora Tina, che oggi compie 60 anni.
0: Evviva Tina!
2: Tanti auguri, tanti auguri.
1: Guardate.
2: Auguri.
1: Allora, ci sta ascoltando, naturalmente ci sta ascoltando. Auguri a Tina con questo splendido brano di Biagio Antonacci.
0: Vai, Biagio.

0: Ebbene, ritorniamo in studio e si apre in questo momento la seconda parte di questo A Modo Mio. E qui diventa...
1: Qui adesso sarete voi a giocare con noi, perché la parola di oggi è veramente, veramente difficile.
0: È impronunciabile praticamente.
1: Sì, quasi hai affidato a me questo onore e onere. Non essendo io di questa regione, poi sveleremo anche la regione, vi daremo anche qualche suggerimento nel caso in cui
0: sì,
1: voi non
0: sì,
1: ci arrivasse.
0: All'inizio non diamo
1: non
0: suggerimento,
1: diciamo niente, diciamo vediamo niente. Se c'è qualcuno che la indovina,
0: esatto,
1: la prima volta,
0: esatto. Anche perché spieghiamo che questa è stiamo...
1: anche questa è una parola antichissima,
0: una parola in dialetto di una determinata regione,
1: esatto, come okay. È stato per la prima, abbiamo visto una parola in dialetto barese. Stavolta vedremo una parola nel dialetto di un'altra regione.
0: Quindi la prima regione che noi abbiamo trattato,
1: però il premio in palio non voglio essere sempre io che faccio le pulizie, credo che questa volta tocchi a Mimmo.
0: Sì, perché la volta scorsa il premio in palio e hanno vinto ben in due. Cioè, allora Mimmo,
1: ci sono da fare le pulizie a due persone.
0: Cioè, praticamente cos'è successo? Quando tu poi sei sparito, io mi sono girato, non c'eri più,
2: sì,
0: prima bisticciava, era lì che bisticciava sempre con l'asta, dopodiché io parlavo con Giovanni e lui non c'era più. Però,
2: poi me ne sono andato con l'asta.
0: E infatti, allora praticamente chi vince e indovina, vince un qualcosa.
2: Vince un qualcosa.
0: Altrimenti non è che stiamo qui a,
2: smacchiare
0: il giaguaro, mi sembra logico
2: e corretto.
0: Allora, praticamente la volta scorsa Giovanni ha vinto, cioè chi ha vinto Giovanni a casa per le faccende domestiche, ovvero una che è a Bari, e la signora, aspetta,
1: credo si chiamasse Antonella,
0: la signora Antonella,
2: Antonella di Bari,
0: che abita, non so se oggi ti stia ascoltando, ma se ci ascolta,
1: credo proprio di
0: ecco, batta un colpo, e praticamente è vicino alla tangenziale.
2: Sì.
0: Ha vinto le pulizie fatte da Giovanni.
1: Però mi avrebbe anche preparato patate risicose.
0: No, aspetta, no, finisco il tutto il discorso. Perché quello
2: non ho detto così.
0: Ecco,
2: pulizie della casa.
0: Della casa, d'estate, quando Giovanni andrà a Bari, lui passerà
2: a Ferragosto.
0: A Ferragosto a fare le pulizie alla signora.
1: È proprio a Ferragosto.
2: Ma mi sembra giusto.
0: La signora Grazia di Torino, invece, ha vinto anch'essa. Ma un
2: soggiorno, no,
0: Giovanni sempre a casa, che fa le faccende domestiche, cioè lava i piatti la sera.
2: Bello, mi piace, mi piace.
0: Questo qua. Io naturalmente ho vinto pasta, no, riso, patate,
1: cioè
0: cozze.
1: Tu hai vinto,
2: tu hai vinto, ma
0: con la signora Antonella, perché ci siamo messi già d'accordo che quando andrò al sud, invece di fare la solita A1, farò l'Adriatica, passerò da Bari, ecco perché non ci siamo sincerati che la signora a Bari abitasse vicino all'autostrada, quindi vicino alla tangenzia. Ci fermiamo a pranzo per mangiare, dopodiché chiacchieriamo,
2: sporchiamo piatti, tanto lava
0: Giovanni. E dopodiché continuiamo il nostro viaggio.
2: Mi sembra giusto.
0: Ok?
1: Direi di sì.
0: Ok, quest'oggi naturalmente, siccome non è che possiamo sempre, cioè Giovanni, sempre, poverino, sempre lui, non mi sembra doveroso, non mi sembra logico.
2: Direi. So già dove vuoi arrivare, metto in anticipo, conosco una persona di nome Sergio che può essere disponibile, l'ho incontrato stamattina, potrebbe essere disponibile a fare delle pulizie. Non so se è in ascolto, magari... lanciare un razzo.
0: Ma il nostro Sergio Galfo.
2: Il nostro Sergio Galfo, sì. Si era proprio proposto.
0: Ah, si era proposto a fare le pulizie.
2: Sì.
1: Ha detto che sta avendo una passione per la casa in questo periodo. Ultimamente.
0: Sì. Va bene, non tergiversiamo più, però. Non abbiamo spiegato come funziona.
2: Sì.
0: Quindi apriamo questo giochino con Giovanni, che ha studiato la parola, l'etimologia della parola.
2: Che bravo.
0: In dialetto.
1: La parola di quest'oggi è cruopu o cropu. È una parola che deriva dal greco copros, quindi ha un'origine veramente, veramente molto antica e risale al mondo contadino. Quindi
0: vabbè, questo è già un aiuto.
1: È
0: però,
1: già un aiuto.
2: Questo è già un aiuto, sì.

0: cui, ma dovevamo Cruopu o Cropu. Allora, per, io chiedo perdono agli ascoltatori della regione che hanno già capito di cosa si tratta, perché non sono della regione,
1: no,
0: a cui
1: però,
0: appartiene questa parola.
1: Prima della trasmissione, mentre eravamo in anticamera, diciamo così, e guardando questa parola, ho scoperto che praticamente in questa regione ci sono un'infinità di dialetti, cioè quasi 131 dialetti
2: in questa regione.
1: 131 dialetti, ciò significa che ogni paesino, ogni contrada ha il suo dialetto, ma credo che sia un pochino così.
0: Ma ce ne sono tante così
1: da
0: comunque,
1: tutte le parti, questo per dire quanto il dialetto sia da coltivare, perché al sud ancora i ragazzi giovani lo parlano,
3: sì.
1: Al nord molto meno, almeno il nord-ovest, nord-est molto di più,
3: sì. Nelle città, nei grandi centri in particolare, nei piccoli centri ancora un po' si mantiene.
1: Esatto, un po' si mantiene, ma sono delle radici comunque che noi andiamo a perdere. Naturalmente, per poter dialogare con noi e dire la vostra, potete farlo attraverso i nostri canali, canale WhatsApp 351 42 780 40 40,
3: giusto,
1: e Mimmo si ricordava solo il 40, sì. Poi Mimmo si ricorda perfettamente la nostra email,
3: la
1: però.
3: Nostra email, che quindi è rdf@cdvincifranco.edu.it. Io purtroppo sorrido che vedo le facce disperate di Rocco, però
1: no, vabbè. Cioè, noi dovremmo anche a breve con Giovanni, che pulula veramente di idee,
3: sì.
1: Quando io gli dico tu che non hai nulla da fare,
0: certo, sì. Perché io non ho mai niente da fare.
1: Sì,
0: io
1: gli scrivo a qualsiasi
0: ora. Sono un docente con zero ore in questo
1: senso. Sì, cioè, io gli scrivo a qualsiasi ora del giorno e della notte,
3: sì.
1: Cioè con l'inizio frase è questo, già preimpostato. Mm. No? Tu che non hai niente da fare, e poi
3: esatto,
1: segue la richiesta, no? Ma lui ti risponde subito.
3: Vedi, quindi
1: non ha niente da fare,
3: non
1: il vico
3: cellulare,
1: cioè, che può. Va bene. Allora, l'altro canale, quindi, abbiamo detto che era l'email. Manca
0: la pagina Instagram rdf-wradio. A cui potete mandare un messaggio, e su cui ricordo sono, domani ne pubblicheremo un altro, sono pubblici anche i sondaggi per la Sanremo Cup, l'altra trasmissione che conduco insieme a Giuseppe Giglia, in arte Beppe Sax e Fabrizio D'Amato, in cui ci dedichiamo all'ascolto dei brani vincitori delle ultime 32 edizioni del Festival di Sanremo. È una trasmissione che state seguendo in tanti, su cui abbiamo avuto già molti riscontri, e che sicuramente replicheremo anche per le ultime classificate, perché anche le ultime classificate sappiamo hanno una bella storia.
1: Ma in realtà, io, come abbiamo anche parlato prima, ci sono delle ultime classificate o penultime classificate del girone dantesco di Sanremo che hanno avuto un successo strepitoso, e a differenza di 30 e passa anni ancora sono ascoltatissime.
3: Vita spericolata.
1: Bravo, proprio questa era la canzone, oppure Donne di Zucchero. Mm-hmm. Cioè, e possiamo andare avanti.
0: Canzoni a cui forse il pubblico sanremese non era pronto.
1: Non era pronto.
0: Sono state molto apprezzate in seguito.
1: Esatto, molto apprezzate in seguito, ma in realtà poi è un pochino così, no? Chi effettivamente al primo ascolto diventa difficile capire una canzone, al primo ascolto, e poi al secondo, al terzo e via via riesci anche ad entrare.
3: Nel frattempo il festival è finito.
1: Esatto, nel frattempo, ma poi tanto ci sono le radio locali che ti tempestano. Possiamo anticipare, nel frattempo vedo che arrivano delle risposte, possiamo anticipare che
0: ricordiamo che la parola è cuopu o cropu.
1: Cropu. Cioè, io sto cercando, no?
3: Sì.
1: Sto cercando di elaborare nella mia piccola, minuscola testolina cosa possa dire, anche perché la scelta Giovanni, come al solito, ha la parola e non dice niente a nessuno.
3: Non dice niente a
1: nessuno. Ma sai perché non dice niente a nessuno?
3: Perché?
1: Perché lui è geloso.
3: Di Crop,
1: del Crop è geloso delle parole che sceglie.
3: Okay.
1: Perché dice: se poi voi conoscete il significato, cosa che significa questa parola qua, praticamente fate voi la trasmissione, parlate sempre voi, io non posso parlare mai, eccetera, eccetera. E quindi si tiene per sé tutte queste notizie, che poi comunque è preparato.
3: Sì, assolutamente. Se non fosse
0: almeno,
3: per lui,
0: almeno.
1: Però io dico che è veramente difficile, perché cioè, qui non riescono a...
0: Non si riesce proprio.
1: Non si riesce proprio. Stavolta mi sa che...
3: Con la tecnologia...
1: Ma scusami, verso la fine della trasmissione, nel caso in cui nessuno riuscisse a indovinare, che facciamo? La diciamo o andiamo alla settimana successiva?
0: Vuol dire che Mimmo è stato fortunato e non ha fatto
3: Sergio,
0: Sergio.
3: Ah, Sergio. Abbiamo detto Sergio. Qualora ci lo confermasse, giusto per...
0: Sì.
1: Io farei scegliere al vincitore.
3: Va bene, sì. Se vuole un Mimmo, un Sergio.
1: Esatto, se vuole un Mimmo, un Sergio.
0: Io direi di mettere un po' di suspense e di andare alla puntata successiva a questo punto, se nessuno indovina.
3: Io sono d'accordo con voi, visto che... Non fate tutto voi, non
1: facciamo,
3: mi fate mai parlare.
1: No, parla. Esprimiti.
3: Ho già finito, io ho fatto già. Sì.
1: Senti, ma Sara si è collegata?
3: Sara, non so se si è collegata. Se si è collegata, sì.
1: No, perché se si è collegata, noi la salutiamo.
3: Esatto, ma non lo so.
1: E potrebbe anch'essa partecipare al sondaggio. Che poi non è un sondaggio, ma è una specie di indovinello.
0: È un indovinello.
1: Adesso
0: la parola croup.
3: Vediamo subito.
1: Allora, per rispondere, 351-42-780-40-0. E qui abbiamo sia messaggi scritti che messaggi a...
3: Piccioni viaggiati. Ah no, l'email.
1: L'email. L'email arriva tramite...
3: Arriva tramite l'indirizzo di posta elettronica,
1: che
3: poi lei fa un giro tutto su nel
1: server, nell'etere, torna indietro. Quindi
3: RDF
1: @icdavinciflank.edu.it.
3: Oppure l'altra cosa,
1: dovrebbe dirla qualcun altro,
0: la pagina Instagram, RDF_W Radio.
1: Ah no, perché si è svegliato, perché
3: prima
1: era impegnato in tutt'altre faccende.
0: Sì, nel frattempo vedevo se erano arrivati dei messaggi su Instagram.
1: Ok, ti hanno mandato qualcosa?
0: Al momento no.
1: Bene, perché ci sei tu, quindi certo. È normale che non ti mandino niente. Quindi?
0: Direi che facciamo ascoltare una canzone.
1: Ah, guarda, facciamo ascoltare una canzone datata.
0: No,
1: datata.
0: Perché noi siamo per tutti.
1: Per tutti.
0: Inclusione.
1: Inclusione. Vai. Poi mi dite chi è.

0: Benissimo ragazzi, esco una canzone meravigliosa degli anni che furono. Ok, allora, la prima risposta che noi abbiamo avuto è quella di Zolla, cioè le zolle del terreno.
1: Zolla?
0: Sì.
1: Zolla. È un nome d'arte questo.
0: E non lo so, cioè... Zolla, non lo so. Vediamo chi è questo qua, chi è? Benvenuto su, c'è qualcun altro che si sta scrivendo? Vediamo.
1: Quindi, ma scusate, Zolla è la risposta o Zolla è l'autore della risposta? Potrebbe chiamare Zolla anche.
2: Zolla.
1: Chi ci vieta di chiamarci Zolla?
2: Che cosa ci è arrivata qualcosa? Che, allora, Zolla guarda, cosa ci ha detto?
0: Aspetta, guarda. Allora, noi abbiamo. Ciao a tutti, siete troppo simpatici e noi questo vi ringraziamo. E la parola potrebbe significare frutto.
2: La risposta è errata.
0: E ma fallo con un po' più di suspense, ma... però, Joa. No,
2: la risposta,
0: cioè, subito,
2: è
1: la faccia compiaciuta.
2: Errata, no. Errata.
0: Sì. Perché lui, ma non sei tu che devi andare a fare le pulizie?
1: È Sergio, abbiamo detto.
0: No.
2: Che io ho l'angoscia addosso di questa responsabilità delle pulizie,
0: no,
2: che mi hai messo l'altra
0: chi
2: volta.
0: Chi dovesse vincere nella puntata odierna?
1: Sì.
0: Sceglie alla facoltà di scelta tra Mimmo e Sergio.
1: Ma Mimmo, qualcuno che abita qui vicino? Ah, no, io.
0: Va bene. E Sergio, e quindi Sergio. Doppia scelta. In alternativa,
1: sì?
0: Ricordiamoci che c'è sempre Giovanni.
1: Che proprio nessuno
2: la riserva.
0: Proprio nessuno può.
1: Ci va Giovanni a fare
0: okay,
1: pulizia.
0: Quindi, no, non è frutto.
2: Non è frutto.
0: Ma si è avvicinato? Direi proprio di no.
2: Ni. Può centrare in qualche modo.
1: Ni
0: è metà strada tra il nome.
2: Cropu. Vuoi un po' di cropu?
0: No. Non perché non so che cos'è, capisci?
2: Meglio che non lo so.
0: Meglio che non lo so, quindi è un qualcosa di brutto.
2: Ma no, è una qualcosa che serve.
0: Qualcosa che serve.
2: Serve, a volte serve.
0: Non è che ci porti fuori strada, però.
2: Ma Zolla cosa ci ha detto?
0: Zolla.
2: Ha detto che c'era una Zolla.
0: Zolla, solo Zolla ha detto.
2: Ah, Zolla. Ah, Zolla, no, la risposta è sbagliata.
0: Frutto, abbiamo detto che è sbagliato.
2: Sbagliato.
0: E attendiamo qualcos'altro. Vediamo che cosa compare. Nel frattempo io non lo so, mi ascolterei, che ne so, un Claudio Baglioni. Cosa ne pensate?
2: Direi anche un Claudio Baglioni interessante.
0: Bene, vado con Claudio Baglioni.
2: Vai.
0: Mimmo ha ascoltato le prime tre note della canzone e dirà il titolo senza guardare lo schermo, perché il tuo non funziona oggi.
1: Montagne di quale? Montagne Sara Banda. No, aspetta. È Bandolero Stanco di Vecchioni.
2: Lo dico io?
0: Ho detto Claudio Baglioni.
1: Quindi
0: vai Giovanni, vai.
2: Direi che questa è la fantastica Strada Facendo.
1: Strada
0: Facendo
1: a piedi
0: Claudio Baglioni.

0: strada facendo, Claudio Baglioni. E ritorniamo in studio mentre a bisticciare, questa volta con i cavi e con la cuffia, non sì, è più Mimmo Mezzovanni.
1: Stranamente.
2: Ci sono.
0: Era lì che stava bisticciando.
2: Mi si era impigliato il cavo della cuffia.
0: Sì, ragazzi, il tempo di far pace. Sapete cosa dobbiamo lanciare? Un sondaggio, un qualcosa. La butto lì, posso?
1: Sì, vai.
0: Mi date il permesso?
1: Sì.
0: Allora, siccome noi passiamo delle ore a fare queste trasmissioni, sì, anche culturalmente di un certo spessore,
2: certo. Dobbiamo dire anche che c'è quello che fa delle pulizie che le rende
1: anche
0: eccezionale. Ma loro non lo sanno,
1: no,
0: che siamo alle piedi.
1: Sì, che ci occorrono degli scopi, quindi faremo una colletta, chi vuole
2: potete donare a RDF
0: degli sgabelli
1: Libano, me lo ricordo,
0: con seduta almeno di 75-80 cm, perché anche l'altezza deve essere quella, se no sì, siamo seduti laggiù in fondo, non riusciamo nemmeno a comandare.
2: La vecchiaia avanza, l'artrosi
0: parla, quindi, per te, no, come al solito. Cioè, allora, io sono giovanissimo.
2: Chi sta meglio di te?
0: Cioè, non so, se giro i miei anni, peggioro la situazione.
1: Cioè, se inverto
0: i numeri, peggioro la situazione. Quindi sto zitto.
2: Cioè, hai 18 anni, praticamente girati diventano 81.
0: Magari.
1: In diagonale sono 27.
0: 27.
1: Ah, sì. Devi mettere a 45 però.
0: Esatto. Metti a 45 gradi, poi dividi per 2. Moltiplichi per 0,25 per 3,14
1: elevi a 5 e ci siamo.
0: Esatto, e ci siamo. Allora, ragazzi, qui si continua a non indovinare. Oggi è veramente
1: difficile.
0: È veramente difficile questa parola. Nemmeno dalla Sud Italia sono riusciti ancora a rispondere. Ecco qua, c'è un altro. Eccomi. Aspettate che c'è. Eccomi.
1: Che eccoci.
0: No, questo so. Grazie, ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: È scritto grazie. Allora, grazie per te quest'oggi. Se indovini la parola che ora Giovanni dirà, dilla Giovanni.
2: Croppo.
0: Puoi scegliere tra le pulizie domestiche fatte da Mimmo o Sergio Galfo.
1: Sergio Galfo.
0: Cioè, tu capisci a che livelli noi siamo arrivati?
1: Sì.
0: A me, naturalmente, solo esclusivamente le cene.
1: Sì, giusto, giusto.
0: No, non ho ancora proprio sentito la parola, dice grazie.
2: Cropu.
0: Però, mentre ci avviciniamo verso la fine della nostra programmazione, perché noi non siamo come quel programma che, se non ricordo male, si chiama Sanremo Cup.
1: Sanremo Cup?
0: Sì, Sanremo Cup, credo, è una cosa del genere, sì, che deve stare nei tempi e venerdì scorso, per esempio,
1: hanno sforato di 3 ore,
0: hanno sforato di 25 minuti.
2: Sì, ma noi siamo anche un programma culturale, cioè noi raccontiamo la storia del Festival di Sanremo.
0: No, ma io allora non metto assolutamente in dubbio la bontà, perché vi devo dire, io l'ho ascoltato, ero in macchina fra le altre cose, e quindi poi spieghiamo anche come si fa ad ascoltare in macchina la nostra radio, non nella classico 88-108 e nemmeno in DAB,
1: ma nemmeno,
0: che tu sai che cos'è il DAB.
1: Assolutamente sì, perché
0: e noi evitiamo evitiamo la spiegazione del DAB.
1: Va bene,
0: praticamente basta avere un'automobile che si colleghi al Bluetooth, dello smartphone.
1: Per forza.
0: Lo smartphone deve rimanere
1: con le cinture allacciate,
0: deve rimanere in tasca,
2: libretto di circolazione.
0: Okay. Cioè, ragazzi, siete difficile spiegare come funziona.
1: Di aiutarti, scusa.
0: Allora, mentre grazie lì pensierosa, che vedo le faccine che ha mandato sulla parola cropu. Cioè, sono diventato anche un poliglotta del dialetto. E basta collegarsi al sito icdavincifranchi.edo.it, si trova il link della radio, oppure collegarsi direttamente a Instagram, viene ripetuto sempre il link per accedere direttamente al sito della radio, lì c'è il play, si schiaccia il play e poi la macchina cammina, sente, va,
1: benzina,
0: e tu ci sei,
1: prima,
0: puoi fare quello che vuoi, ok? E ci ascolti. Quindi grazie pensierosa, e dubito io che in questa puntata
2: uscirà un vincitore.
0: Si riesca.
1: Dobbiamo rimandare alla prossima a questo punto.
0: Io sono d'accordo sul rimandare alla prossima, se volete.
1: Se non entro i prossimi 5 minuti, non.
0: Sì, abbiamo ancora 5 minuti esatti perché 5. Io non voglio sforare.
2: Magari li lasciamo col suggerimento e poi ci diamo appuntamento al prossimo giovedì.
0: Bene. Magari li lasciamo col suggerimento e ci diamo appuntamento al prossimo giovedì alle ore 15. Ricordando che naturalmente la trasmissione noi la rimanderemo. Ok, per sapere quando verrà rimandata in replica potete seguire sul nostro sito, naturalmente c'è il palinsesto al centro della pagina.
2: Anche su Instagram venite costantemente aggiornati sulla programmazione.
1: Ce ne
2: quindi
1: siamo accorti, sì.
2: È probabile che in questi giorni
1: che succede? Che succede?
0: È proprio in calcio d'angolo a 4 minuti dal fine. Qualcuno ha vinto le pulizie.
2: Non ci posso credere. Non mi dire che è sempre grazia.
0: È sempre grazia. Che devo dire che Grazia è una splendida insegnante di lettere e quindi ha a che fare con la geografia, ecco, e quindi ragazzi mi sa che
1: hai indovinato,
0: quindi vediamo se c'è ancora qualcuno, tanto abbiamo tre minuti. Vuoi dire il suggerimento?
2: Allora vi dico che è una parola del campo contadino, quindi riguarda un composto che viene utilizzato per la coltivazione.
0: E allora lei.
2: Svegliamo anche la regione. La regione d'origine è la Basilicata.
0: E allora, da quello che Giovanni ha appena detto, è proprio la parola che Grazia ha indovinato. Mi ha aiutato il greco.
2: Ecco, vedi il greco quando copros,
0: esatto.
2: Significa appunto, che ha avuto il significato della parola.
0: E vedi cosa significa, Mimmo?
1: Cosa? Ma chi, mi chiedevo io chi fosse il greco, ma un signore che conosciamo tutti. No, il greco cosa?
0: No, non è il greco, è il greco come lingua.
1: Ah, come lingua.
2: Il greco dove andiamo a mangiare stasera.
0: Non è quello, non è il locale. Voi pensate solo a mangiare e a bere.
1: È un tipo di vino. Ecco,
2: Paparopoulos.
0: Non è nemmeno il greco di tufo. Tu stai parlando del greco di tufo, non è quello. Poi vorrei ricordarti che non possiamo fare pubblicità.
1: Giusto.
0: Quindi, allora, praticamente Grazia ci dici semplicemente, prima di svelare la parola, quindi quella che tu hai appena menzionato sul nostro WhatsApp, se preferisci le pulizie di Mimmo o Sergio.
1: Sergio.
0: Pulizie solo serali.
2: Mimmo, non puoi rispondere tu. Però. No, deve rispondere tu, vincitore.
0: Il vincitore.
1: Sergio, scusa.
0: No.
1: Golf.
0: No. Intanto in sottofondo dice: non voglio mica la luna. No, o un Mimmo o un Sergio.
2: Non voglio mica le pulizie.
0: No. O un Mimmo o un Sergio. E naturalmente sappiate che Grazia mi ha già invitato a cena.
1: Benissimo, quindi poi passiamo a pulire.
0: No. Cioè, io e Grazia mangiamo.
2: Grazie, perché tu sei sempre molto gentile.
0: Sì. E poi Mimmo o Sergio passano per le pulizie, per l'assetto pulizie finale. Ragazzi,
1: se, diciamo, se non si esprime, è Sergio per il.
0: No. Mo scrive, ecco perché noi siamo in chiusura. Manca un minuto,
1: Un minuto.
0: Voglio dire, non facciamo come quella trasmissione Sanremo Cup, Va bene? Allora, aspetta, preferisco la cena, ok. E quindi a cena, noi facciamo cena. E, Mimmo?
1: Sì.
0: Ok, lavano i piatti, tutte e due.
2: Tutte e due, bene. Gli sbrigate prima.
0: Allora,
1: quindi contraddiamo il detto: chi fa da sé fa per te, chi fa con
2: calma. Siamo partiti.
0: Esatto. Ora io ti dico, vi dico e svelo all'universo intero che in questo momento è collegato con noi.
1: Sì.
0: La parola è letame.
2: Qui siamo arrivati veramente al giro di boa, perché Io chiedo però al maestro Rocco Macri di anche mettere una canzone che un po' richiama questo momento, direi qualcosa dei Queen, non so se sei d'accordo, se ce l'abbiamo.
0: Guarda, noi sicuramente i Queen ce l'abbiamo, e questo sta andando lungo, no?
2: Perché anche per dare un po' di suspense alla trasmissione, noi prima di svelare appunto la parola vi ringraziamo per la partecipazione, vi diamo appuntamento al prossimo giovedì e vi ricordiamo di partecipare numerosi. Bene,
0: quindi noi salutiamo e vi ringraziamo veramente.
2: Salutiamo tutti coloro che hanno giocato con noi, che hanno partecipato, che ci hanno ascoltato. E sotto questo meraviglioso sottofondo dei Led Zeppelin, Black Dog.
0: Guarda, che ti ho fatto io. Quindi non mandiamo la sigla di chiusura quest'oggi. Chiudiamo così?
2: Io chiuderei con i Led Zeppelin.
0: Chiudiamo con i Led Zeppelin.
2: Chiudiamo con i Led Zeppelin e vi dico che grazie, hai ragionato molto bene, perché la parola copros greca significa proprio letame, così come anche il suo calco dialettale cuopu, letame. Un applauso, un applauso, brava, grazie.
1: Applauso, brava.
0: Brava Grazia, brava Grazia. Bravo, e noi Grazia ringraziamo, che gioco di parole, qui veramente 7 lauree per fare sta cosa qua ho preso. Ringraziamo.
2: Potrebbe
0: tutti.
2: Diventare anche un tuo modo di dire, lo possiamo inserire nella trasmissione.
1: Un tormentone.
2: Grazie a Grazia.
0: Grazie a Grazia. E grazie veramente a Grazia che poi ha fatto 2 su 2.
2: Alla terza non so che cos'altro le dobbiamo regalare.
0: Non lo so, vediamo.
1: Magari
0: vediamo.
1: Quelle di Rocco.
0: No.
1: Rocco, ma.
0: Io devo assaggiare. Se non sporchiamo prima, come facciamo a pulire dopo?
1: Mi sembra corretto.
0: Esatto. Cioè, c'è tutto
1: non
0: un
1: fa
0: senso,
1: una piega.
0: C'è tutto un senso logico. Allora, ragazzi, basta. Il nostro tempo a disposizione è finito.
2: È finito.
0: Ringraziamo tutti coloro i quali ci hanno ascoltato e un saluto particolare ancora facendo tanti auguri a Tina.
1: Auguri
0: Tina, un abbraccio da noi tutti in studio e un abbraccio con un grandissimo cuore, quello che in questo momento Grazia ci ha mandato su WhatsApp. E alla prossima
2: puntata,
0: che è
2: giovedì prossimo, ricordiamo, sempre alle 15, sempre su RDF Radio, la radio dell'Istituto Da Vinci Frank di Torino.
1: 335
0: è 351
2: basta questo numero
0: 040 ma non lo imparerà mai a memoria, no, e lui vuole
1: è una sfida.
0: Un saluto anche a Sara,
1: un saluto a Sara per la sua partecipazione.
0: E un saluto naturalmente a Fiorella, a Annella, ok, alla signora
1: a Zolla,
0: aspetta, era la signora Alessandra,
2: che ci ha risposto, frutto.
0: Prima frutto,
2: Anna.
0: Ecco, poi c'era il signor firmatevi ragazzi, vabbè, un grazie a tutti voi,
2: il signore di quel paese in provincia di Catanzaro,
0: Sersale. Salutiamo tutti i sersalesi, sì. Spero che si dica così.
2: Salutiamo i sersalesi.
0: Un abbraccio a tutti voi e alla prossima settimana.
2: Ciao ragazzi, ciao.

0: E buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata di Voci di Corridoio. Qui con me abbiamo la conduttrice Rebecca della Terza B. Terza B, e Rebecca, presentati.
1: Io sono Rebecca e questa idea nasce con l'obiettivo di raccontare la vita scolastica in modo più diretto attraverso le voci di studenti, professori e di chi lavora ogni giorno nella scuola. In ogni puntata parleremo di temi diversi legati alla scuola, dalle esperienze quotidiane alle difficoltà, ma anche agli aspetti positivi e a quello che si potrebbe migliorare. Per questa prima puntata abbiamo deciso di iniziare con un'intervista a uno dei collaboratori della dirigente, per parlare insieme delle principali criticità dal punto di vista di chi prende decisioni all'interno dell'istituto. Quindi direi di iniziare subito. Buongiorno, la ringrazio per essere qui con me.
0: Chi abbiamo qui con noi, Rebecca, oggi?
1: Il professor Macri.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, di essere stato direttore. Il primo della lista. Grazie Rebecca, grazie a tutti voi di avermi invitato.
1: Quindi direi subito di iniziare con l'intervista.
0: Rebecca, però prima di iniziare, ricorda a chi ci segue che ci possono scrivere su WhatsApp. Qual è il numero?
1: 351 427 8040.
0: Grazie, prego.
1: Prima domanda: cosa ne pensa del rapporto tra studenti e docenti?
2: Domandone. Allora, rapporto tra studenti e docenti, beh, io posso dirti quello che penso io personalmente. Il rapporto che io ho sempre avuto con i miei studenti è un rapporto meraviglioso, quello dell'ascoltare, quello di capirli, perché non dobbiamo dimenticare che anche noi siamo stati studenti un giorno passato ormai, e quando le cose erano totalmente diverse rispetto a quelle che sono oggi, a quello che voi vivete oggi. Ai nostri tempi non c'erano i social network, non esisteva nemmeno internet, ok? Se posso fare una battuta, sono contento che, avendo una certa età e le stupidaggini, diciamo così, le ho combinate, chi ha la mia età le abbiamo combinate nel momento in cui non c'erano i social, non c'erano internet, quindi non sono rimaste tracce. Per voi oggigiorno rimangono delle tracce indelebili. Comunque il rapporto, per ritornare alla domanda, il rapporto tra il docente e gli studenti deve essere di reciproca fiducia. Voi dovete fidarvi di noi, che siamo qui per insegnarvi che cos'è le basi, diciamo, della vita, la cultura, che solo questa vi potrà portare avanti e darvi la strada per il vostro futuro.
1: Assolutamente, grazie mille per la risposta. Collegandoci a questo, le vorrei fare un'altra domanda. Secondo lei, gli studenti si sentono realmente ascoltati dai docenti?
2: Posso, come dire, intanto ti do la risposta in modo personale e poi posso anche cercare di capire cosa succede, di spiegarti cosa succede secondo il mio punto di vista. Io sì. Come ben sai, nel momento in cui qualcuno di voi ha una necessità, il mio ufficio è sempre aperto. Vi ascolto, vi rispondo anche alle mail, vero?
1: Sì.
2: Anche a tarda notte.
0: Io
2: quando riesco rispondo.
0: È vero. Confermo.
1: Ecco, confermo.
2: Perché loro sono la base del nostro futuro.
0: Lo sai, possiamo dirla questa confidenza che mi hai fatto prima, Rebecca, che mi hai detto: professor Macri mi ha scritto a mezzanotte.
2: Sì. Gli ho dato praticamente conferma dell'appuntamento odierno, purtroppo solo ieri sera, dopo la mezzanotte. Gli ho scritto sulla posta rigorosamente istituzionale: ci sono, ci vediamo domani. E quindi sì, ritornando alla domanda, quindi ripeto, il mio ufficio è sempre aperto per ascoltarvi. E credo che anche gli altri colleghi ascoltino i ragazzi. L'importante è però che da parte vostra chiedate, uno chieda, si chieda: ho la necessità di parlare, senza avere vergogna, perché noi
0: siamo stati alunni anche noi,
2: quindi capiamo, anzi addirittura ai nostri tempi, almeno ai miei tempi, i docenti ascoltavano molto meno. Certo. Molto meno, oppure eravamo noi che ci aprivamo molto meno, eravamo un pochino più riservati. Oggi no, voi venite, noi siamo aperti ad ascoltarvi.
1: Passando alla terza domanda, quali cambiamenti vorrebbe vedere all'interno della nostra scuola?
2: Allora,
0: ci vorrebbe un'altra puntata.
2: Ci vorrebbe un'altra puntata. Cerchiamo di sintetizzare. Parliamo di scuola a livello generale oppure scuola a livello nostra, Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Franco, oppure scuola italiana?
1: Penso scuola italiana.
2: Ecco, scuola italiana. E bisogna, come dire, mettere sulla bilancia le parole, perché poi essendo in diretta anche andiamo in differita, non vorrei che mi ascoltasse il ministro Valditara. Ecco, non vorrei che mi ascoltasse. L'altro giorno mi sono soffermato, e qui ritorniamo ai social network, su una, come si chiamano, Giovanni,
0: gli influencer,
2: non gli influencer, i reel. Che cosa sono? Spiega tu i reel, che cosa sono, Giovanni?
0: Ma forse lo spiega meglio Rebecca.
2: Cosa sono i reel, Rebecca?
1: Sono semplicemente dei video un po' più corti che intrattengono il pubblico.
2: Esatto, ne ho visto uno di Giovanni Caccamo.
0: Ah, famosissimo Giovanni Caccamo,
2: che è un collega.
0: Certo.
2: E parlava proprio...
0: Ma Giovanni o Filippo?
2: No, Filippo, scusami, Filippo, perché Giovanni è un cantante.
0: È un cantante.
2: Vedi l'influenza musicale. E parlava proprio dei nuovi programmi, di quello che è stato eliminato e di quello che in realtà si deve fare. Io ritornerei un pochino al passato per andare avanti. Ovvero, mi piacerebbe riprendere lo studio, l'impegno, perché stiamo un pochino, come dire, pensando troppo ai progetti vari e meno allo studio.
0: O meglio, che ben vengano i progetti, ma che non tolgano poi tempo alla scuola.
2: Esatto, non riempiamoci di progetti, perché poi se ne facciamo tanti rischiamo di lasciare indietro tutto il resto. Con questo non voglio dire che con i progetti non si impari nulla, come dice anche Giovanni, ben vengano, ma senza tralasciare il resto, perché mi sa che ultimamente stiamo tralasciando un pochino il resto. La didattica, quella che una volta ci ha posto le basi, per esempio la nostra scuola elementare era una delle migliori, non dico del mondo, ma d'Europa sicuramente sì, e ce la copiavano tutti. Oggigiorno
0: la nostra scuola italiana, intendi, o scuola da Vinci Franco?
2: No, scuola italiana.
0: Scuola italiana.
2: Ma parlo di tanti anni fa.
0: Parli proprio dell'epoca della Montessori, cioè ti riferisci.
2: Esatto. Oggigiorno siamo noi invece che andiamo a copiare
0: gli altri,
2: ma non pensando che non siamo gli altri. Cioè, per copiare un altro popolo, un altro sistema, secondo me dobbiamo ricreare quel sistema, altrimenti non è la stessa cosa. Se io copio un sistema di un altro paese, devo avere le condizioni di quel paese lì, l'educazione di quel paese, devo avere gli investimenti di quel paese, le strutture scolastiche di quel paese. Capite cosa intendo? E quindi poi posso anche dire, va bene, copiamoci. Certo, ben vengano gli studi, ben vengano gli scambi. Questo è il mio pensiero, diciamo. Forse sono un pochino vecchio.
0: No.
2: Sì, tu lo dici, perché altrimenti potresti avere delle conseguenze.
0: Esatto.
2: Ma in realtà è così. Dico che arrivati a 60 anni basta con la scuola, perché il divario generazionale oggigiorno è troppo alto, perché noi che abbiamo quasi 60 anni abbiamo una visione totalmente diversa da quella che è un ragazzino di 11-12 anni, parlando appunto della scuola media, ok? Non riusciamo più a tenere banco.
1: Assolutamente. Collegandoci a questa sua risposta, volevo chiederle se la scuola sta lavorando per migliorare i servizi come i bagni o la manutenzione.
2: Allora, in questo momento stiamo veramente lavorando tantissimo su questo aspetto. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni in comune, perché, come credo tu ben sappia, insieme alle famiglie che ci stanno ascoltando e anche agli altri ragazzi, noi non siamo proprietari, come scuola Leonardo da Vinci Frank, delle strutture, ma la struttura è in capo al comune, in alcuni casi alla provincia, se non alla regione. E quindi per poter affrontare, tipo, faccio un esempio, le porte dei bagni della palestra, per poterle sostituire perché rotte, è un po' di incuria. Ma è anche vero che comunque un bagno di un edificio scolastico viene aperto, una porta del bagno viene aperta quante volte in un giorno?
1: Tantissime,
2: perché ci passano tanti, e quindi l'usura c'è. Ogni volta che si rompe un qualcosa in una struttura scolastica, che sia la nostra che sia un'altra, noi dobbiamo fare delle segnalazioni in comune. Non possiamo intervenire noi materialmente, perché il budget che il comune destina a ogni scuola è veramente irrisorio. Parliamo di cifre sotto un paio di migliaia di euro, ma quando te ne danno tanti per gestire, nel nostro caso, 10 plessi, quindi nemmeno 150-200 euro a plesso. Già un pannello di una porta che si rompe, andiamo sui 60-70 euro, senza considerare la manodopera che viene fatta, certo, internamente da un nostro operatore addetto alla piccola manutenzione. E quindi

0: Certo, perché giustamente, come dicevamo prima, la tenda viene alzata e abbassata 5, 6, 7, 10 volte in una giornata. A casa tua.
1: Ma anche le porte delle aule.
0: Ma certo, ma certo. Porte, cioè, pensate, no, non è per criticare, noi essendo sede di seggio qui, in questo plesso, quando ci sono le votazioni.
1: Un disastro.
0: No, riusciamo.
1: È una confusione unica.
0: No, riusciamo ad avere qualche lavoretto in più, perché le porte delle classi sede di seggio devono chiudere, si devono chiudere a chiave. E quindi se in quel periodo viene riscontrato che la porta non funziona, allora ce la sistemano. I bagni, se c'è qualcosa che non funziona, te ne sistemano uno, o quelli maschili o quelli femminili, gli altri vengono chiusi. Questo perché? Perché non ci sono soldi, non c'è budget per poter affrontare queste spese. E ultimamente, grazie ai fondi del PNRR, alcune scuole anche vicino a noi sono riuscite ad avere gli infissi nuovi. Noi speriamo che nel prossimo giro una delle nostre scuole, che è l'Anna Franche, che è qui proprio di fronte alla finestra del nostro studio, è stata rifatta la facciata, sono stati rifatti gli infissi, sono stati rifatti i bagni e ancora stanno facendo qualche lavoretto, quindi ha una visione sia esterna che interna totalmente diversa. Ma è abbastanza evidente che se semplicemente andassimo a sostituire gli infissi c'è anche un notevole risparmio economico, perché consumiamo meno di termosifoni, c'è una dispersione di calore molto ma molto minore, ok?
2: Cosa ne pensa della richiesta di avere maggiore attenzione ai servizi igienici e alla loro gestione, come la carta igienica nei bagni o la questione dei bagni spesso rotti?
0: Ecco, è la domanda che si ricollega a quella di prima. Ecco, continuiamo con la stessa risposta. Anche lì noi riusciamo a comprare la carta igienica, ecco. Non vorrei fare polemiche, però è anche vero che quando alcuni ragazzi utilizzano il rotolo va a finire all'interno della turca tutto così com'è, cioè ci sono anche molti ragazzi che sprecano.
1: Certo.
0: Quello è una questione anche di educazione, perché non credo che a casa è buon senso, no? Poi è abbastanza evidente che non basta mai per tutti, solo qui dentro siamo quasi 500.
2: Certo.
0: Siamo quasi 500.
1: Quindi tu pensa quanti rotoli di carta igienica ci vorrebbero.
0: Esatto, quindi è anche lì. Io o Rebecca che va in bagno, apriamo la porta con molta cautela, la chiudiamo con molta cautela, ma c'è qualcun altro, brava, che sbatte, tira il calcio. Quindi bisogna anche sensibilizzare i nostri alunni ha una maggiore responsabilità civile, ecco.
2: Assolutamente. Molte studentesse hanno chiesto se sarebbe possibile introdurre iniziative come un box assorbenti gratuiti nei bagni delle studentesse.
0: Sarebbe una bellissima cosa, Rebecca. Il problema è siamo sempre lì, al finanziamento di questi interventi, che potrebbe... dice costa nulla, ma in realtà è un costo abbastanza sostenuto, perché devi comunque dotare tutti i bagni femminili dei nostri plessi di un dispenser.
2: Certamente.
0: Ed è un costo che in questo momento, con i fondi che arrivano alla scuola, non possiamo permetterci.
2: Sì.
0: Però è un'idea che si può portare avanti anche negli anni futuri. Tu molto probabilmente, ecco, ma questo non si sa se perché Rebecca, come tu sai, Giovanni fa la terza.
1: Certo.
0: Quindi
1: certo.
0: Teoricamente
1: il podcast è la classe terza B.
0: Esatto, teoricamente dovrebbe
2: teoricamente
0: sostenere l'esame finale, eccetera, eccetera, e poi andare alle scuole superiori.
1: Le stiamo chiedendo la sua materia preferita.

0: poi si è arrivato tu.
1: Ma secondo me ha detto italiano.
0: No, non ha detto
2: assolutamente nessuno.
1: Ah, ecco.
0: Ammazza, oh.
1: Cioè, proprio non voleva dispiacere nessuno.
0: No, infatti.
1: Dei suoi
0: meglio,
1: docenti.
0: Direi a questo punto meglio così.
1: Meglio così. Cioè, no, poi altrimenti dici musica. No, perché musica?
0: Musica. Poi, il professor Macri si inorgoglisce, io mi offendo.
1: Cioè, punto, capito? Anche se io non sono un suo docente diretto, è come del resto tu, però. Sai com'è. E quindi, Rebecca, ritornando al nocciolo della domanda, il problema sostanzialmente è un pochino economico, però voi come studenti, fra tutti i progetti che facciamo, potete richiedere questa cosa.
2: Assolutamente, ricollegandoci un po' a tutte le domande, lei cosa consiglierebbe agli studenti per migliorare la vita scolastica?
1: Che domanda?
0: Un domandone.
1: Mi ha spiazzato proprio. Cosa consiglio io per migliorare la vita scolastica? Intanto una cosa che potremmo fare tutti è voi migliorate la vita scolastica e noi miglioriamo quella lavorativa, specialmente quando si fanno quei lavori d'ufficio. Eliminare questo affare che ho in mano, il cellulare, perché siamo distratti dal cellulare, infatti è stato vietato per legge, quindi voi non potete portarlo. Quindi incominciamo, perché il pensiero, secondo me, poi posso anche sbagliare, spero di sbagliare, il pensiero durante l'arco della mattinata, Rebecca correggimi se sbaglio, quante volte vi va sulle arrivate il messaggino, chissà se c'è un reel su Instagram,
0: un TikTok,
1: chissà c'è un nuovo TikTok, chissà se su Facebook, che forse è la cosa più vecchia.
0: Facebook,
1: vedi, infatti,
0: è superato
2: già da un bel pezzo,
1: vedi quanto sono vecchio io, eh?
0: Non lo volevo dire, mi sono contenuto.
1: No, ma puoi dirlo, Giovanni, tanto non ti preoccupare,
0: no.
1: Non ci sono problemi, lo so di essere un pochino datato da questo punto di vista, però vabbè.
0: Devi farti anche tu l'Instagram, comunque.
2: Assolutamente.
1: No, attenzione, io ho realizzato con le mie, diciamo, generalità l'account Instagram della Web Radio.
0: Che vi invitiamo a seguire, RDF Radio.
1: Esatto.
0: Anche lì per rimanere aggiornati sui podcast che facciamo.
1: Che la cosa più bella che non gestisco, perché risiede sul mio telefono, ma in realtà lo gestisce la redazione nel direttore editoriale, il vice direttore editoriale, che è il dottor qui presente, Giovanni Petroni.
2: Assolutamente.
1: Hai capito? Io risiede solo sul mio telefono, quindi come
0: a te arriva nella tua storia di Facebook.
1: Sì, a me io non ho capito.
0: In automatico. Tu non ti preoccupare.
1: Cosa hai combinato, diciamo, sul mio telefono? Vabbè, ma fa niente. L'importante è che tanto sono cose tutte che si possono tranquillamente fare. E quindi niente, migliorare l'attenzione. Intanto eliminiamo il cellulare dalla vita scolastica.
2: Ah, ricollegandomi a questo, penso anch'io che sia sbagliato utilizzare i telefoni a scuola, anche perché uno dei principali delle principali problematiche dei social tipo TikTok è che, essendo che un video dura 15 secondi, tu quei 15 secondi hai d'attenzione, quindi la tua attenzione poi si concentra tutta in quei 15 secondi. Qui, se dovessi venire a scuola e stare attento 2-3 ore, sarebbe impossibile.
1: Sì, diciamo che i social in generale concentrano la tua attenzione in microtempo, e quindi anche nello studio poi noi non riusciamo più ad essere concentrati, perché sì. va bene oggi che siamo alle scuola secondaria di primo grado, e quindi il tempo d'attenzione è quello. Ma quando cominciamo ad andare alle superiori, è lì l'attenzione deve essere maggiore. E poi, se dovessimo andare all'università, che è una cosa che ormai, se non facciamo, ne siamo rovinati, perché non abbiamo sbocchi nel futuro mondo del lavoro.
2: Sì, sì, certamente.
1: Cioè, con la licenza media ormai fai più niente. Cioè, una volta per fare alcuni lavori bastava la quinta elementare.
0: mia nonna, la sarta, la quinta elementare.
1: Quinta elementare, ma addirittura io, come tantissimi dei nostri radioascoltatori, hanno fatto l'esame anche in seconda elementare. Io feci l'esame in seconda elementare, in quinta elementare, in terza media. Voi invece arrivate oggi con il primo esame in terza media.
2: Sì. Arriviamo al clou di questo episodio, alla domanda un po' più piccante.
1: Mi siedo. Domanda picca, mi siedo. Cioè, non abbiamo ancora. Rischio di svenire. Mi tengo, tengo.
0: Perché
1: tengo,
0: qui cioè. Ricordiamo che nel frattempo sono 48.000 gradi qui dentro.
1: Sì, questo è un altro problema che noi abbiamo del nostro studio, che è collocato al quarto piano. E dove il sole picchia dalle 9 del mattino fino alle 4 del pomeriggio.
0: Assolutamente.
1: E quindi è un forno quasi
0: crematorio
1: quasi. Quindi se ci dovesse essere qualcuno
0: che vuole donarci un climatizzatore,
1: sì,
0: un mini ventilatore,
1: pensa che non ci hanno donato nemmeno tre sgabelli.
0: Quelli famosi che stanno lì nel carrello.
1: Stanno lì, ma nessuno. Vabbè, pazienza.
2: La famosa domanda Blue. È: quali sono, secondo lei, le principali criticità della nostra scuola?
0: Ma intendi, scusami, Plesso Bernardo Chiara?
2: Assolutamente.
1: Plesso Bernardo Chiara. Allora, rispondo di cuore.
0: Di petto. Più di cuore, rispondi di petto.
1: Di petto.
0: Sì, sincero.
1: Devo essere sincero?
0: Sì.
1: Allora, la scuola idilliaca non esiste da nessuna parte. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo le nostre pecche, i nostri problemi, ma cerchiamo sempre di essere tutti insieme, uniti nel risolverli. E quindi dico che è vero, problemi ce ne stanno, ma ce ne stanno tutti i giorni, ma facciamo squadra per risolverli, e dove non riusciamo noi chiediamo aiuto al nostro dirigente. Quindi cerchiamo sempre di risolvere i problemi che quotidianamente vengono fuori.
2: Bella risposta.
1: Ti è piaciuta?
2: Assolutamente.
1: Ma è così, non mi sono inventato nulla, perché di cuore, la domanda di cuore era: non abbiamo problemi, non siamo eccezionali. Non è così. Avrei detto una fesseria, avrei mentito sapendo di mentire. Quindi chi dice che nella propria scuola non ci sono problemi non è proprio così. Noi problemi ce li abbiamo, ma facciamo squadra per risolverli tutti insieme.
2: Sì, questa è stata l'ultima domanda, quindi ringrazio il professor Macri per essere stato qui con me.
1: E io, Rebecca, ringrazio te di essere stato il primo dei tuoi intervistati. Mi fa piacere. Mi piacerebbe anche poi sapere chi sei il secondo, il terzo, il quarto.
0: Ma allora non possiamo rivelarlo il prossimo.
2: Dobbiamo rivelare?
0: Se vuoi sì, la trasmissione è tua.
2: Quindi nel prossimo episodio avremo tre professoresse.
1: Tre professoresse?
0: La vedo dura questa. Tu mi lasci qui con tre professoresse.
1: E però attenzione, no? Tre professoresse abbiamo, tre microfoni nello studio, quindi abbiamo la necessità di microfonare altre due docenti.
0: Si alterneranno.
1: O si alterneranno, esatto, al microfono.
0: Perché... mi sposto io. Vediamo.
1: Perché tutte e tre insieme?
2: Perché abbiamo delle lettere anonime da alcuni studenti.
1: Lettere anonime? Ma le hai lette?
2: Cioè. Sì, sono tutte lette. Assolutamente.
1: Ok. Va bene, e vogliamo fare l'anticipazione come le fiction, sai quando la fiction finisce la sera, no? Finisce la fiction e poi ti danno l'anticipazione della puntata successiva. Qual è l'anticipazione? Chi sono questi nomi?
2: Quindi.
1: Rullo di tamburi. Dobbiamo...
0: un rullo di tamburi.
1: Sì, dobbiamo dotarci anche di questi effetti speciali, Giovanni.
0: Un rullo di tamburi.
1: Bye.
2: Quindi le tre professoresse che saranno con me nella prossima puntata di Voci di Corridoio sono la professoressa Ragni, la professoressa Moretti.
1: Un clou proprio, cioè. Vai, e la terza.
2: E la professoressa Gattera.
1: Ah, quindi abbiamo...
0: E chi li sceglie? Chi li sceglie questi...
2: Quindi, ricordo che ho una pagina su Instagram che purtroppo è stata chiusa per vari problemi, ma che utilizzo ancora per il podcast, che si chiama Webbo Bernardo Chiara.
0: Come, Susa?
2: Webbo Bernardo Chiara.
1: Web Bernardo Chiara.
0: Interessante.
1: Interessante, sì.
2: E ho chiesto agli studenti e alle studentesse quali professoresse, professori avrebbero voluto qua con me, e ci sono stati questi nomi tre, questi tre nomi principalmente, e quindi...
1: Quindi la prossima puntata è per le
0: faremo
1: future...
0: Faremo sapere su Instagram, certo, il giorno, certo, e l'orario della puntata, okay, perché dobbiamo accordarci anche con i professori, capire un po'.
1: Sì, che abbiano tutte e tre l'ora buca nello stesso momento e che Rebecca non esca dalla classe... sempre nella solita ora,
0: certo, ah, bene.
1: Perché altrimenti ci perdiamo sempre alla stessa ora di matematica.
2: Ma matematica non è così importante.
1: È importantissima.
0: Rebecca, ti stai giocando la trasmissione.
1: Detta così, quindi la prossima volta troveremo un'altra situazione, un'altra giornata.
0: Bene. Vuoi salutare i radioascoltatori?
2: Sì, grazie per aver ascoltato questa puntata di Voci di Corridoio. Spero che quello di oggi sia stato uno spunto per riflettere un po' sulla nostra vita scolastica e su tutto quello che la riguarda da vicino. Ci sentiamo alla prossima puntata con nuove storie, nuove idee e nuove voci della scuola. A presto!
0: Grazie a te, Rebecca. Un abbraccio
1: a tutti. Grazie a tutti voi.

0: Buongiorno a tutti e a tutte. Questo podcast è presentato da Giuseppe, Nicolas, Frida, Rodana ed Emanuele. Adesso vi presento il nostro argomento di oggi. Avrete delle domande, sicuro. Perché esistono i colori? Passo la parola al nostro collega Nicolas. Vai, Nicolas!
1: Grazie, Giuseppe. I colori sono fondamentalmente il modo in cui il nostro cervello interpreta la luce che rimbalza sugli oggetti. Non sono proprietà fisse delle cose, ma dipendono da come la luce interagisce con i nostri occhi. Ecco come funziona in breve. La luce che arriva dal sole sembra bianco, ma in realtà è composta da tutti i colori dell'arcobaleno mescolati insieme. Ogni colore corrisponde a una diversa lunghezza d'onda. E adesso passo la parola al mio collega Emanuele.
2: Grazie Nicolas. Un altro esempio: quando la luce colpisce un oggetto, alcune lunghezze d'onda vengono assorbite, mentre altre vengono riflesse, cioè rimbalzano. Se vedi una mela rossa, significa che la buccia ha assorbito tutti i colori, tranne il rosso. Il rosso rimbalza e arriva ai tuoi occhi. Un altro esempio: dentro i nostri occhi abbiamo dei sensori speciali chiamati coni. Ne abbiamo di tre tipi, sensibili al rosso, al verde e al blu. Quando la luce riflessa colpisce questi sensori, loro inviano un segnale elettrico al cervello. Passo la parola a Giuseppe e un saluto da Nicolas ed Emanuele.
0: Ti ringrazio, Emanuele. Avrete un'altra domanda, spero. Da dove nascono i colori dei tessuti? Passo la parola alla nostra collega Frida. Vai, Frida!
3: I colori dei tessuti nascono da sostanze chiamate coloranti o pigmenti, che possono avere un'origine naturale, biologico-minerale o sintetica, chimica o artificiale. Fino alla metà del XIX secolo, l'uomo ha utilizzato esclusivamente risorse offerte dalla natura. Ma dal 1856, con la scoperta accidentale del primo colorante sintetico, l'industria è passata a soluzioni più chimiche, più economiche e resistenti. Prima dell'era industriale, i colori venivano estratti da tre regni principali. Passo la linea a Rodana, che ce li spiega bene.
4: Il primo regno è il vegetale, è la fonte più comune. Si usano radici come la robbia per il rosso, foglie come l'indaco dal guado, cortecce, frutti o fiori. Ad esempio, il giallo si otteneva spesso dalla curcuma. Il secondo regno principale è l'animale. Alcuni dei colori più preziosi derivano da insetti o molluschi. Il celebre rosso porpora era estratto da un mollusco marino, ovvero il murice. Mentre il carminio, ovvero il rosso, deriva dalla cocciniglia, un piccolo insetto. E infine il terzo regno principale, che è il minerale. Terre, argille e ossidi di metalli venivano macinati per ottenere pigmenti come l'ocra o il blu oltremare, estratto dalla lapislazzuli. Passo la parola a Frida.
3: Oggi la maggior parte dei vestiti è colorata con sostanze derivate dal petrolio o dal carbon fossile. Ripasso la parola a Rodana.
4: Nel 1856 William Henry Perkin fece il primo colorante artificiale cercando una cura per la malaria, ma sintetizzò per errore la malva. E infine i coloranti sintetici offrono una gamma di colori infinita. E inoltre sono più brillanti e non sbiadiscono con i lavaggi. Passo la linea a Frida.
3: Signori e signore, grazie per l'ascolto da Frida, Nicolas, Rodana, Emanuele e Giuseppe. Spero che il podcast vi sia piaciuto e vi auguriamo una buona giornata. Grazie.

0: Ciao a tutti e benvenuti nella nostra bellissima radio d'istituto. Oggi è un giorno speciale. Noi siamo i super bimbi della prima A della scuola Gioacchino e siamo emozionati ma felici di essere qui insieme per raccontarvi una storia davvero importante.
1: Oggi realizziamo il nostro primo podcast. Sapete cos'è? È come una storia raccontata in radio ma creata da noi. È la cosa più bella che lo facciamo tutti insieme. Ognuno ha la propria voce e il proprio modo di essere speciale.
2: Oggi parleremo di Pezzettino, una storia che ci insegna una cosa importantissima. Ognuno è unico e quando condividiamo quello che siamo, quando collaboriamo e quando ci aiutiamo, diventa ancora più bello stare insieme. Quindi mettetevi comodi, accendete le orecchie e preparatevi a entrare nel nostro magico mondo. Buon ascolto!
1: Vi presentiamo il nostro personaggio Pezzettino, tutti i suoi amici.

0: decise di scoprirlo.
1: Scusa, chiede allora quello che corre, per caso sul tuo pezzettino? O come potrei correre se manca su un pezzetto? Rispose quello che corre piuttosto sorpreso.
2: Poi incontrò il suo mano forte e gli chiese: sono un tuo pezzettino, potrei essere così forte che mancasse un pezzetto? Rispose il suo amico forte.
3: E quando il nuotatore venne a galla, pezzettino gli chiese: ehi nuotatore, sono per caso un tuo pezzettino? Come farei a nuotare se mi mancasse un pezzettino? Gli rispose il nuotatore e si rituffò di nuovo nell'acqua profonda.
4: Tu lassù, gridò, pezzettino, salendo verso quello della montagna. Sono un pezzettino di te, quello della montagna, disse e rispose: pezzi che potrei scalare montagne se mi mancasse un pezzo.
5: Pezzettina chiese anche a quella che vola, ma ogni volta riceveva sempre la stessa risposta.

0: cosa.
1: No, tu non sei il mio pezzettino.
0: Infine, pezzettino andò dal saggio, abitava in una grotta. Saggio disse: sono un pezzettino di te. Pensi che potrei essere saggio se mi mancasse un pezzettino? Rispose il saggio.
2: Uffa, dovrò pure essere il piccolo pezzo di qualcuno, gridò pezzettino. Come faccio a saperlo? A questo punto il saggio gli consigliò di andare all'isola di Chissonno per scoprirlo.
3: La mattina dopo pezzettino parte con la sua barchetta dopo un duro viaggio in alto mare. Arrivo bagnato e stanco sull'isola di Chissonno.
4: Si guardò intorno e disse: che strano posto. L'isola non era soltanto altro che un cumulo di sassi. Non c'era un filo d'erba e soprattutto non c'era nessun essere vivente.
0: Pezzettino si arrampicò su e giù, giù e su, finché alla fine inciampò e cadde.
5: E si ruppe in tanti piccoli pezzi. Il saggio aveva ragione. Pezzettino ora sapeva che anche lui, come tutti gli altri, era fatto di tanti pezzettini.
6: Si alzò in piedi e quando si rese conto che non gli mancava nemmeno un pezzetto, tornò di corsa alla sua barca.
7: Pezzettino navigò per tutta la notte, va velocemente a casa sua.
8: Tutti gli amici aspettarono e lui, arrivando, dico: sono me stesso, sono tanto felice.

0: davvero speciale.
1: I suoi amici non capivano bene cosa volesse dire, ma Pezzettino era felice e quindi erano felici anche loro.
2: Ogni carattere, ogni idea, ogni emozione contribuisce a

0: diversità come tanti pezzettini diversi che formano qualcosa di più grande e prezioso.
1: Proprio grazie a ciascuno di noi il gruppo classe prende vita, cresce e diventa più forte. E allora come pezzettino possiamo continuare il nostro viaggio, sapendo che ogni giorno costruiamo qualcosa di davvero speciale, un pezzettino alla volta.

pallone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu.

tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua.

0: buon pomeriggio a tutti da RDF, la radio dell'Istituto Da Vinci Frank di Torino. Siamo giunti alla quarta puntata della Sanremo Cup. Qui con me Giuseppe Giglia, in arte Beppe Sax.
1: Buon pomeriggio.
0: E Fabrizio D'Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Andiamo avanti con la nostra competizione. Sono usciti altri verdetti, come vi ho comunicato sulla pagina Instagram della radio. Abbiamo detto che per il girone E i brani qualificati sono Brividi di Mahmoud e Blanco e Senza pietà di Anna Oxa. Per il girone F invece si qualificano Fai rumore di Diodato e Due vite di Marco Mengoni. Oggi ci prepariamo ad ascoltare il girone G e il girone H della nostra competizione e vi ricordo alcuni importanti avvisi. Allora, vi dico che è disponibile a partire da oggi l'app per Android della nostra radio. Potete seguire le istruzioni per scaricarla sulla nostra pagina Instagram. Potete chattare con noi tramite WhatsApp con il numero 351-427-8040 o scriverci una mail a rdf@icdavincifrank.edu.it. Oggi iniziamo subito con la competizione, partiamo da Sanremo 2019, brano vincitore Soldi di Mahmoud. Che mi dite, ragazzi?
1: Allora, questo festival, anche come tantissimi altri, si è contraddistinto per la qualità musicale, tant'è che presentava appunto Claudio Baglioni, che come Morandi ha fatto molto bene, ha deciso, ha preso le decisioni musicali importanti e in netta contraddizione con quella che potrebbe essere la tradizione. Poi questo Sanremo appunto vede vincitore Mahmoud inaspettatamente, infatti è il famoso Sanremo in cui ci fu ultimo che ebbe delle polemiche con i giornalisti, perché forse si aspettava di vincere e ci furono anche polemiche perché il verdetto finale dato dalla giuria di qualità era in netto contrasto con la decisione del pubblico, che dava come vincitore ultimo, e quindi ci fu tutta quella polemica tra ultimo e i giornalisti. E quindi si parlò di questo regolamento.
0: Non accada la stessa cosa anche per questo Sanremo, che oggi inizia
1: finalmente
0: la nuova edizione del Festival della Canzone Italiana, condotto da Carlo Conti, anche nei panni di direttore artistico. La seconda
1: come questo, come 2019
0: per lui.
1: No, scusa, 2019 abbiamo detto era Baglioni.
0: Baglioni, direttore artistico, sì, conducevano sì. Claudio Bisio e Virginia Raffaele.
1: Esatto,
0: alla conduzione.
1: Esatto. E poi altre curiosità.
0: Io ricordo di questo Sanremo i fischi che arrivarono dopo il quarto posto di Loredana Bertè, che portò sì. una canzone straordinaria e che aveva una grande forza, una grande potenza. Tu che ne pensi, Fabrizio?
2: Ma guarda, ti direi che alla fine abbiamo visto nelle scorse puntate, nelle precedenti edizioni di Sanremo, la polemica, no, il contrasto a volte tra il giudizio del voto popolare con il giudizio della regia di qualità è sempre stata un po' diciamo protagonista del Festival di Sanremo. Io credo che anche in questo caso però il podio abbia dato ragione a quelli che erano i reali valori degli artisti. Un podio dove troviamo Mahmoud con la sua Soldi, che
0: una vittoria inaspettata
2: ma che ci può stare, perché segna anche un po' una linea di cambiamento con le precedenti edizioni del Festival di Sanremo. Non più magari vincitrice la ballad sanremese tradizionale che conosciamo tutti, la bella canzone, ma qualcosa di più movimentato, qualcosa di più vicino anche a quelle che sono le tendenze musicali del momento.
0: È stato un po' anche il festival un trampolino di lancio per Mahmoud,
2: che è un grandissimo artista, e lui lo dimostrò anche nel post Sanremo, no? Lo show che avviene praticamente dopo il Festival di Sanremo, esibendosi anche con dei brani. Io ricordo una sua esibizione di Via con me di Paolo Conte, dove Mahmood ha dimostrato che, a dispetto della sua grande modernità, oltre ad essere un grandissimo artista, è anche molto dotato vocalmente. E poi,
1: assolutamente.
2: E poi abbiamo comunque tante belle canzoni sul
1: podio. Stavo vedendo proprio questo.
0: Intanto ci saluta Antonio Di Filippo, professor Antonio Di Filippo, che ci manda i cari saluti, e noi lo salutiamo anche da qui. Dicevate?
1: No, stavo dicendo che comunque a livello di partecipazione è stato molto interessante. Vabbè, al terzo posto troviamo Il Volo, poi al quarto, come dicevi bene tu, Giovanni, c'è Loredana Bertè.
0: Cosa ti aspetti da me?
1: Una cosa canzone, vuoi da me?
0: Una canzone molto molto forte, molto molto
1: sì,
0: bella.
1: Sì, molto bella. Poi avevamo Daniele Silvestri con Argento Vivo.
2: Argento Vivo, il suo
1: posto.
2: Videoclip.
1: Sì, esatto. No? C'era anche Manuel Agnelli, se non sbaglio. Quella è stata anche una bella esibizione.
0: Ricordo di questo festival anche il simpatico sketch tra Claudio Bisio e Claudio Baglioni, che cantano con la lingua dei segni una simpatica scenetta.
1: Esatto. E poi al nono posto troviamo un certo Achille Lauro con Rolls Royce. Rolls Royce.
0: Era questo il
1: Voglio
0: festival
1: una vita così.
0: Che lanciava artisti come Achille Lauro.
1: Esatto,
0: diciamo,
1: che fu molto contestato.
0: Un trampolino di lancio questo
2: Achille Lauro, così come viene. È un Sanremo importante anche per la scena indie, perché abbiamo anche ad esempio ex Otago, protagonisti di italiano, i Zen Circus, e poi addirittura il ritorno dei Negrita, anche il ritorno di Patti Pravo, addirittura Nino D'Angelo con Livio Cori, che a dispetto del piazzamento comunque ritorno al Festival di Sanremo. E poi c'è Gaemon con la sua Rose Viola, tratta dal suo album di debutto, altro artista importante, lo ritroveremo anche più avanti durante qualche altra edizione del Festival di Sanremo. Lui che ha anche collaborato con Serena Brancale, quindi diciamo tutti artisti
1: che troveremo quest'anno,
2: l'abbiamo trovata l'anno scorso, tutti artisti che si sono in qualche modo lanciati poi nel panorama musicale.
1: Sì, abbiamo anche Motta, se dobbiamo parlare di indie.
2: Bravo.
1: Hai detto bene, Ex Otago con una bella canzone, che è appunto solo una canzone. Poi vabbè, Paola Turci di Zen Circus, poi anche Neck, in Negrita, sì, con questa è un'altra bellissima canzone che ricordo
0: Negrita,
1: molto bene.
0: Dovrebbe
1: I ragazzi
0: essere
1: stanno bene. I ragazzi stanno bene, si chiama la canzone.
0: Sì, molto, Negrita molto dovrebbe bene. Essere una delle prime apparizioni, correggetemi, al Festival di Sanremo.
1: Non ricordo se forse la prima addirittura,
0: può
1: se
0: essere.
1: Sono stati altre volte, sì. Saremo, perché comunque la loro linea è abbastanza lontana dal contesto sanremese, anche se loro hanno più di 30 anni di carriera, non hanno bisogno di presentazioni in Negrita. Però non ricordo. Adesso ci andiamo a documentare.
2: Sai, credo proprio che però tu abbia ragione.
0: Beh, non lo faccio un gruppo molto sanremese.
1: No, esatto, come dicevo io.
0: Bene, allora noi, nell'attesa che ci documentiamo, vi facciamo ascoltare il brano
1: vincitore. Due volte. La prima
0: è
1: nel 2003.
2: Nel 2003 con il brano Tonight.
1: 18° posto. Sì.
0: Bene, allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019 con Soldi, Mahmood.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai troppo.

0: Come va, come va, come va questa era soldi
1: Come va?
0: di... E come va, come va? Questa era soldi di Mahmood. E adesso passiamo a un'altra edizione del Festival di Sanremo, edizione del 2009, brano vincitore La Forza Mia di Marco Carta. Cosa mi dite, ragazzi?
1: Allora, festival condotto da Paolo Bonolis, che già l'aveva condotto in precedenza nel 2005, affiancato da Luca Laurenti e con la partecipazione di diversi
0: Dal
1: conduttori.
0: maestro Luca Laurenti,
1: Maestro, grande
0: ovviamente.
1: voce anche lui.
0: Salutiamo Luca Laurenti e Paolo Bonolis, che sicuramente ci ascoltano.
1: Ciao Paolo e
0: Ciao
1: ciao
0: Luca.
1: Luca. No, stavo vedendo la classifica, appunto abbiamo Marco Carta con La Forza Mia, poi
0: Che usciva da Amici, Marco
1: usciva da
0: Carto,
1: Amici,
0: Marco Carta.
1: Carta canta.
0: Carta canta, certo.
1: E poi abbiamo Luca era gay di Povia, se ricordate la polemica all'epoca di
2: La comunità LGBT che osteggiò.
1: esatto, sì, che ci fu tutta questa, appunto, fu
0: Ostacolò.
1: la polemica dell'anno, e comunque lui raggiunse il secondo posto. Poi abbiamo Saldavinci con Non riesco a farti innamorare.
2: Questa è una gran bella canzone,
1: Sì,
2: eh.
1: ma
2: Quest'anno lo
1: comunque
2: rivedremo Sal, tra l'altro. Siamo in
1: esatto.
2: trepidante attesa di sapere che cosa avrà preparato per questo festival.
1: Comunque,
0: Leggo qui anche della partecipazione di Alessia Piovan, modella e attrice, che si presta alle facili battute sul suo primo ruolo d'attrice nel film La ragazza del lago. Durante il festival incappa in una serie di piccole distrazioni ed è lì a introdurre Marco Carta, che sarà vincitore della passata edizione del programma Amici, quindi ricordavo assolutamente bene.
1: Comunque, nonostante il podio che lasciamo stare.
0: Noi
1: No, no, no, no.
0: dobbiamo essere imparziali,
1: Imparziale, è
0: però è
1: vero,
0: vero,
1: scusate,
0: dai,
1: scusate.
0: dai, dai.
1: No, però abbiamo delle partecipazioni importanti, per esempio Niki Nicolai e Stefano Di Battista con Più Sole, brano scritto da Lorenzo Cherubini, ossia Jovanotti, e dallo
0: Jovanotti.
1: stesso Di Battista, grandissimo sassofonista, non solo a livello nazionale, ma comunque riconosciuto anche all'estero. Dopodiché abbiamo gli After Hours, che con Il Paese è Reale. Poi Tricarico con Il Bosco delle Fragole e poi cos'altro di interessante? Gemelli diversi con Vivi per un miracolo, Dolce Nera, Il mio amore unico, anche lei una partecipazione importante, ma mi soffermerei sui
2: Sulla categoria
1: giovani.
2: appunto giovani, stavo per
1: Esatto.
2: dirlo io, perché forse in questo caso si può dire che la sezione proposte è forse nettamente più
1: Interessante.
2: interessante rispetto a quella del festival vero e
1: Con
2: proprio,
1: tutto
2: perché
1: che dobbiamo essere
2: abbiamo,
1: imparziali, però
2: però diciamolo, diciamolo
1: diciamo.
2: quando è il caso, perché abbiamo Arisa che vince con la sua celebre sincerità, ma abbiamo anche
1: Malika Ayane.
2: Malika Ayane. Karima, non so se ve la ricordate,
1: Poi
2: anche lei uscita dal serale di Amici, una grande cantante con la sua Come in ogni ora, e sottolineo anche altre partecipazioni
1: Simona
2: importanti.
1: Molinari.
2: Simona Molinari con la sua egocentrica, Chiara Canzian, la figlia del bassista dei Pooh, Red Canzian, con Prova a dire il mio nome, e addirittura Iskra Menarini, la corista di Lucio Dalla, con la sua Quasi amore, scritta appunto da Lucio Dalla. Quindi, insomma, una sezione nuove proposte viva e molto interessante in questo Sanremo, direi, nonostante l'imparzialità, forse un pelino più interessante della competizione vera e
1: Esatto.
2: propria.
1: Poi ricordiamo sempre il solito Albano con L'amore è sempre amore. Anche lui, grande ritorno, no, non ritorno,
0: Voi
1: comunque
0: sapete.
1: abitué del festival.
0: Sapete che il brano del vincitore è stato scritto da un certo Paolo Carta, che è il compagno di Laura Pausini,
2: Eccoci qui.
0: già partecipante al Festival di Sanremo e protagonista dell'apertura del Festival 2005.
2: Quindi Paolo Carta scrive il brano di Marco
0: Di Marco
2: Carta,
0: Carta.
2: l'incartata, ecco.
1: Che è compagno, marito di Laura
2: Pessima.
1: Pausini, hai detto?
0: Sì.
1: Ah, c'è tutto un gossip dietro.
2: Carta per carta.
1: Carta canta, abbiamo
0: Tra l'altro, la
1: detto.
0: vittoria di Marco Carta fu una vittoria schiacciante, non
1: Schiacciante.
0: per le qualità espresse, ma per merito del televoto,
1: Ah.
0: modalità che gli ha garantito un risultato quasi plebiscitario.
2: Beh, ti dirò.
0: E, tra l'altro,
2: Ascoltiamo.
0: una del. Una delle ospiti fu proprio Maria De Filippi, che aveva lanciato Marco Carta. Un'altra ospite internazionale importante fu Katy Perry nella prima serata.
2: Diciamo che ai tempi che siamo un po' nell'era del reality, forse dell'era del talent, sì, scusami, correggo, sì. Nell'era del talent si può dire che a un certo punto al Festival di Sanremo, anche se non la vedevi per 4-5 puntate, compariva all'improvviso, esatto, sempre Maria De Filippi, che ti faceva capire sempre un po', guarda, ma secondo me ho capito chi vince.
1: Probabilmente.
2: Ecco, compariva come Yoko Ono nei video dei Beatles, sì, Beatles, dietro le spalle di John Lennon.
0: Quanti ha lanciati però Maria De Filippi?
2: Tantissimi.
1: Ma comunque questa probabilmente è l'inizio dell'era talent, perché Marco Carta è il primo artista vincitore del Festival di Sanremo proveniente da un talent show. Il cantante infatti aveva partecipato e vinto Amici in quell'edizione, la settima edizione.
2: E dopo vedremo,
1: anzi, l'anno precedente, anzi.
2: E dopo vedremo più avanti nel corso di questa puntata, perciò rimanete con noi sintonizzati e mi raccomando votate. Vedremo più avanti nella puntata che Marco Carta è il primo, dopo vedremo anche il secondo.
0: Assolutamente. Bene, allora noi ve lo facciamo ascoltare, il brano vincitore del Festival di Sanremo 2009 con La Forza Mia, canta Marco Carta.

0: E questa era La Forza Mia di Marco Carta, brano vincitore del Festival di Sanremo 2009. E andiamo avanti con la nostra competizione. Vi ricordo che potete votare sulla nostra pagina Instagram nelle stories rdf-radio. E passiamo all'edizione del 2018, brano vincitore Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro.
1: Allora, intanto questo brano fu anche oggetto di polemiche, perché durante la prima serata del dopo festival, durante le cinque serate, i due cantanti, cioè Ermal Meta e Fabrizio Moro, vengono accusati di aver plagiato il brano Silenzio eseguito alle selezioni di Sanremo Giovani del 2016 da Ambra, Calvani e Gabriele De Pascali. Però poi comunque sono riusciti a dimostrare il fatto che non fosse un plagio, e sono riusciti comunque a vincere questo festival, che comunque il brano merita, è scritto molto bene.
0: Primo festival con la direzione artistica di Claudio Baglioni, questo.
1: Ma già si vede la differenza, perché abbiamo già al secondo posto lo Stato Sociale, quindi l'indie che si impone sul mainstream sanremese. Poi abbiamo Annalisa, Il mondo prima di te, altra bella canzone. Poi abbiamo Ron con Almeno pensami, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Imparare ad amarsi.
2: La mia preferita, ti posso dire, di questo festival, insieme a quella di Ron, con quella splendida dedica che ha fatto a Lucio Dalla, però.
1: Esatto, a me piace invece questa di Max Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzo Munno, è molto bella. Mi ha colpito.
0: Ambientata in Puglia, questa leggenda sulle coste garganiche.
1: Sì, lo vidi live di 2 anni fa, Max Gazzè, veramente bravo, con un'orchestra di musicisti di livello, come è anche lui un musicista di livello, grande bassista. All'interno delle sue canzoni c'è anche una ricerca musicale.
0: Io credo
1: mi piace molto, uno tra i migliori usciti negli ultimi 30 anni probabilmente.
2: Posso anche, visto che hai detto tutti questi nomi importanti, io aggiungo anche ritorni importanti. Perché chi abbiamo in questa edizione del festival? Innanzitutto un ritorno di... c'erano un po' di Pooh, tranne Stefano D'Orazio e Dodi Battaglia.
1: Era un
2: festival all'insegna dei Pooh, con Red Kanzian, Pooh contro Pooh, esatto. Red Kanzian nella sua Ognuno ha il suo racconto, quindi Red Kanzian da solista, e Roby Facchinetti in duetto con Riccardo Fogli, che torna a cantare con i Pooh. Avrebbe fatto anche un tour.
0: Vuoi
2: di
0: sapere
2: lì a
0: chi
2: poco
0: l'ha vinta questa battaglia? L'ha vinta Red Kanzian, perché Red Kanzian si classifica 15° e Roby Facchinetti 18°.
2: Sì, sì, anche se bisogna dire che Fogli è tornato in ottima forma al Festival di Sanremo, lui che oramai non faceva più parte dei Pooh dopo l'amore con Nicoletta Strambelli in arte Patti Pravo, che ha segnato, diciamo, un momento spartiacque nella sua carriera, perché poi è stato allontanato dai Pooh. E
0: io
2: si ritorna.
0: Io l'ho messa nella mia squadra del Fanta Sanremo.
2: Anch'io comunque L'ho messa nella mia squadra.
1: No, io no.
0: Magica Patti Pravo.
2: Abbiamo pensato tutti di fare la stessa cosa. E un altro ritorno incredibile, quello di un gruppo storico della musica italiana, capitanato da niente proprio di meno che dal conduttore, cantante e cantautore Enrico Ruggeri, ovvero i Decibel. I Decibel, è incredibile questa.
0: Ma non c'era Enrico Ruggeri?
2: Sì, certo
0: era,
2: che c'era. Il gruppo, assolutamente sì. Decibel in grande stile, in pompa magna, tornano al Festival di Sanremo con la loro Lettera dal Duca.
1: E anche direbbe autore del testo, Enrico Ruggeri.
2: Esatto, Enrico Ruggeri, grandissimo paroliere. E poi ci sono tante curiosità che mi piacerebbe citare riguardo questo festival, e riguardano appunto dei dati interessanti, ovvero sia Fabrizio Moro che Ultimo, vincitori nelle rispettive categorie,
1: sì, sono Ultimo vinse Giovani, sì, con il
2: Ultimo
1: ballo delle incertezze,
2: esattamente, il ballo delle incertezze che lo lanciò, diciamo, verso la sua carriera. Sono originari entrambi di San Basilio, quindi un quartiere della periferia di Roma, quindi curioso come due vincitori dello stesso quartiere, vincitori delle due categorie del festival.
0: Avranno fatto sicuramente una festa a San Basilio dopo la vittoria.
2: Sicuramente. Beh, San Basilio vince il festival, si può dire.
0: Salutiamo gli amici di San Basilio
1: che ci seguono.
0: Che ci seguono.
1: Ma hanno mai scritto qualcosa insieme? Ultimo è Fabrizio Moro, mi pare di sì, però non vorrei dire, non vorrei dare una notizia falsa.
2: Approfondiremo
1: anche su questo.
2: Poi un altro dato curioso è che durante la finale tra i tre finalisti, ogni giuria preferisce un artista diverso. Altro dato interessante: il televoto era a favore di Meta e Moro, la sala stampa era a favore dello Stato sociale, mentre la giuria di qualità ha attribuito il maggior numero di preferenze ad Annalisa. È un altro caso molto, molto interessante. Poi un altro dato che mi piacerebbe ricordare è che al momento della partecipazione del 2018 della Vanoni era l'artista che era tornata al Festival di Sanremo a maggiore distanza dal suo debutto, ovvero nel 2018 la Vanoni ritorna al Festival dopo ben 53 anni, primato che è stato superato 3 anni dopo dalla rockstar del festival Orietta Berti. Tornando in gara a 55 anni.
0: Noi aspettiamo ancora un invito a cena da Orietta Berti, che sappiamo essere una
2: grande cuoca. Magari, ma ci può riuscire solo Gia a fare una cosa
1: del
2: genere.
1: Sì, ora mi metto.
0: Le inviti a Capodorlando, noi veniamo.
1: Sì, la facciamo.
0: Ci fa un pranzo a base di pesce.
1: Di pesce, lo stavo dicendo.
2: Magari.
1: A base di pesce.
2: Magari. E concludo questo breve, diciamo, capitolo sulle curiosità dicendo che la Vanoni comunque detiene il primato come la concorrente più anziana in assoluto ad aver preso parte alla manifestazione, con 83 anni, 4 mesi e 19 giorni. Grande perdita quella per la musica italiana, quella di Ornella Vanoni, recentemente scomparsa.
0: Un'interpretazione molto bella è stata quella di Mahmood, che ha cantato A che tempo che fa da Fazio.
2: Meravigliosa.
0: Bellissima. Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente.
1: Cantano
0: Fabrizio Moro ed Ermal Meta.

0: E questa era Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, brano vincitore del Festival di Sanremo 2018. Passiamo a un altro anno significativo per il Festival di Sanremo con artisti straordinari, che è quello del 2003. Brano vincitore Per dire di no, Alexia. Prego, ragazzi.
1: Allora, un Sanremo 2003, stavo prima vedendo con Giglia, con Peppe Sax, molto molto interessante. Nomi molto molto interessanti. Quali, Giuseppe?
2: Allora, vabbè, innanzitutto abbiamo la vincitrice, per dire di no, Alexia. Però, oltre a questo, vorrei sottolineare la presenza di Alex Britti al secondo posto con 7000 caffè.
1: Beh.
2: Grandissimo artista, grandissimo chitarrista, cosa c'è da dire su Alex Britti? Veramente, vabbè, 7000 caffè, un testo così, un po' naif, un po' ironico, però lui ha dimostrato veramente il suo valore anche in altre circostanze, come chitarrista, come autore. Però comunque, brano che è rimasto, 7000 caffè. Poi abbiamo Sergio Cammariere, altro grande artista,
1: Tutto
2: nonché
1: quello che un uomo.
2: tutto quello che un uomo, nonché cugino di Rino
1: Rino
2: Gaetano.
1: Gaetano, bravo,
2: Poi,
1: ricordiamolo.
2: esatto, il grande Rino, quando fu Gianna nel 78,
1: Sì, credo di
2: 79,
1: sì,
2: sì.
1: siamo lì.
2: Poi, allora, avevamo anche Enrico Ruggeri e Andrea Mirò con Nessuno tocchi Caino. Poi Siria con L'amore è, un altro brano che era
1: Scritto da Jovanotti.
2: molto orecchiabile. L'amore è, eccetera, eccetera. Poi Conduzione, ovviamente, Pippo Baudo. Poi per la seconda volta consecutiva con Serena Utieri e Claudia Gerini. Per quanto riguarda curiosità e polemiche varie, la presenza della dodicenne Alina tra i giovani scatenò le polemiche sull'età dei partecipanti, portando a una modifica del regolamento negli anni successivi con l'età minima, diciamo, di 14 anni. Poi abbiamo avuto anche ospiti internazionali importanti come Sharon Stone, Peter Gabriel. Comunque, diciamo che è stato un festival notevole.
0: Volete sapere un particolare che forse è sfuggito ai telespettatori? È che Iva Zanicchi, forse perché non più abituata ad esibirsi dal vivo, per ricordare il testo della sua canzone Fossi un tango, si è scritta sulla mano sinistra le parole e con abile disinvoltura le ha lette durante
2: Come
0: l'esibizione.
2: fanno gli alunni quando li interroghiamo e a volte si scrivono
1: Sì,
2: le cose sulle
1: mi sembra
2: mani.
1: veramente. Vabbè, penso che oramai i sistemi con gli alunni si siano evoluti sensibilmente
2: Sì, sì, sì, sì.
1: rispetto alla mano, ma notavo che questo è un festival che mescola un

0: po' il vecchio e il nuovo, perché a parte sottolineerei anche gli FL65 con la loro quelli che non hanno età, ma vedo
1: quelli
0: che
1: non hanno età.
0: Ma vedo che ci sono artisti, diciamo, un po' attempati, mi permetto di dire.
1: Nilla Pizzi,
0: Iva Zanicchi, Amedeo Minghi, Bobby Solo e Little Tony, Anna Oxa, Fausto Leali, Nino D'Angelo, Luca Barbarossa, diciamo un compromesso, Antonella Ruggero e soprattutto vorrei sottolineare Giuni Russo.
1: Giuni Russo,
0: una delle più belle voci.
1: Fantastico.
0: Nel panorama musicale italiano.
1: No, comunque ho sbagliato, Nilla Pizzi ha ricevuto un premio alla carriera in quel festival, però comunque era presente. Beh, lì
0: volete... festival giusto per ricevere un premio considerando la presenza di tutti questi artisti storici della...
2: Tra l'altro non sono passati per quell'edizione, a proposito di Giuni Russo, i tatuaggi in testa. La testa tatuata della cantante siciliana ha superato in tema di bizzarrie tutti gli altri artisti con look giudicati trasgressivi. Tra le altre situazioni, che dire del bacio sulla bocca che la Littizzetto ha dato a Pippo Baudo?
1: Ah, guarda, un momento storico pure.
0: Salutiamo Lucianina qui.
1: No, Pippo Baudo l'hanno baciato un po' tutti, sì. Se vi ricordate Benigni, quando l'ha baciato diverse volte.
0: Beh, personaggi assolutamente...
2: Co-conducevano una splendida Serena Utieri e Claudia Gerini.
1: Sì, sì, sì, che salutiamo.
2: Diciamo che Pippo Baudo ha sempre avuto buon gusto, ecco, nella scelta delle sue co-conduttrici.
1: Infatti per questo le salutavo entrambe.
2: Le salutiamo anche loro, due ospiti a Capodorlando, so.
1: Pienamente, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Non basterà una spiaggia.
0: No. Ricordiamoci sempre l'invito ai nostri ascoltatori, radioascoltatori, 15 agosto, Capodorlando, siate pronti col mojito in mano, il costume da bagno e il torneo di Burrago che verrà fatto da Gia con tutti i suoi amici.
2: Perché ultimamente cucinerà per l'occasione.
1: Bellissimo. Sì. No, perché ultimamente io e il prof Damato abbiamo anche imparato a giocare a Burrago.
0: A giocare a Burrago, diciamo. Ecco, sigaro mojito e via, si parte col torneo di Burrago a Capodorlando.
1: Internazionale di Burrago.
0: Siateci e prima di ascoltare il brano vincitore di questa edizione del Festival, io vorrei sottolineare anche la presenza di Nino Frassica e il giovanissimo Alex Polidori, un doppiatore di tutto rispetto, un nome di spicco del doppiaggio italiano, con i loro sketch A Tele Scasazza.
2: Ammazza, quante ne sa Fabrizio D'Amato.
1: Ma veramente... Tele Scasazza era quella con Arbore, se non sbaglio. Era...
0: Leggo di Nino Frassica. Nino Frassica. Nino Frassica e Alex Polidori.
1: Ah, ok. No, pensavo si ispirasse ai programmi di Frassica con Arbore negli anni '80, che comunque improvvisavano molto e hanno introdotto questo tipo di comicità surreale che prima non esisteva, almeno in Italia. Quindi il modo di fare comicità di Frassica è unico, un po' anche imitato attualmente dai vari... Da comici giovani, ecco.
0: Salutiamo Nino Frassica.
1: Salutiamo siciliano Nino. Di Messina.
2: Siciliano. Bene, allora ve la facciamo ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2003, Per dire di no, Alexia.

0: E questa era Per dire di no di Alexia, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2003. Vi ricordiamo che potete scriverci al nostro numero WhatsApp 351-427-8040, su Instagram nella pagina RDF Radio, all'indirizzo mail rdf@icdavincifranc.edu.it. Bene, andiamo avanti con la competizione, passiamo al girone H con il brano vincitore del 2008, Colpo di Fulmine, ultimo Festival di Sanremo
1: di
0: condotto da Super Pippo Baudo, brano di Jody Tonno e Lola Pons.
1: Allora, no, questo festival, appunto, come dicevi tu, è stato condotto per l'ultima volta da Pippo Baudo, che è stato affiancato da Piero Chiambretti, oltre che Bianca Guaccero e Andrea Osvart. Bisogna dire che al posto di Chiambretti era stato inizialmente chiamato Fiorello, che rifiutò. Poi, oltre questo, non fu un'edizione particolarmente felice dal punto di vista degli ascolti. Infatti fu battuto nella quinta puntata della seconda stagione della fiction I Cesaroni, in onda su Canale 5. Poi, per quanto riguarda i partecipanti, classifica, eccetera, troviamo al primo posto Jody Tonno e Lola Pons con Colpo di Fulmine, che tra poco ascolteremo, brano scritto da Gianna Nannini. Poi troviamo Anna Tatangelo con Il mio amico. Poi canzoni interessanti tipo Eppure mi ha cambiato la vita di Fabrizio Moro, che ha duettato anche con Curreri in quella edizione, Curreri leader degli Stadio. Poi altre partecipazioni interessanti tipo Toto Cutugno, i Filley. Però vorrei ricordare anche Sergio Cammariere con L'amore non si spiega, altra bellissima canzone. Dopodiché un'altra partecipazione interessante di Eugenio Bennato, che è fratello di Edoardo, con Grande Sud, altra bella canzone. Max Gazzè con Il solito sesso.
2: Che bello questo brano.
1: Sì, no, mi piace un sacco. Anche il video è molto ironico, quindi andatelo a recuperare se non l'avete sentito il brano e non avete visto il video. Poi Tricarico con Vita tranquilla, abbiamo i Tiro Mancino con Rubacuori. Cioè, non è male come edizione, anche se è stata poco fortunata, un po' calante. Forse la conduzione, forse una serie di fattori che non hanno portato questo festival ad essere considerato a livello nazionale per quello che è. Poi, appunto, forse un tipo di conduzione che andava a tramontare. Infatti l'anno dopo presentò nuovamente Bonolis e da lì il festival piano piano ebbe una seconda vita.
2: Beh,
1: vuoi
2: infatti
1: aggiungere qualcosa?
2: Sì, come disse appunto lo stesso Pippo Baudo, che appunto detiene il record di edizioni presentate del festival, ben 13, ammise che quello del 2008, leggiamo proprio le sue parole, fu il mio ultimo festival e in tutta onestà non fu una grande edizione. L'accoppiata tra me e Piero Chiambretti non funzionò, perché non voleva sostenere la parte comica della presentazione. Io cercai di fargli capire: Piero, tu hai un temperamento comico, la parte ufficiale, diciamo liturgica, lasciala fare a me, tu divertiti a punzecchiare, a rendere tutto più leggero. Lui non si convinse e la faccenda non decollò. In più fu un'annata particolarmente sfortunata in quanto a qualità musicale, non ci furono grandi canzoni,
1: sì, tranne quelle che hai nominato prima tu,
2: perché Sanremo, sempre come dice Pippo Baudo, Sanremo spesso è un po' come il cocomero, che certe volte quando lo apri è bianco e non c'è niente da fare.
0: Ci scrive Grazia, che salutiamo, vediamo cosa ci scrive, è arrivato un messaggino.
1: Ma è un vocale o un messaggio?
0: No, è un messaggio. Grazia ci scrive: ma quante ne sapete, quante ne sapremo, aggiungerei. Grazie che ci saluti e ci pensi, mi raccomando scrivici se hai qualche desiderio di canzone che
1: esatto,
0: vuoi ascoltare.
1: Una
0: canzone
1: dedica,
0: ovviamente, che non deve essere degli ultimi 32 anni, se vuoi fare una dedica chiaramente noi siamo qui per questo. E allora noi vi facciamo ascoltare il brano, se non avete più niente da dire ragazzi, chiaramente
1: ascoltiamo.
0: ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2008 con Jody Tonno e Lola Pons, Colpo di Fulmine.

0: E questa era Colpo di Fulmine di Jody Tonno e Lola Pons, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2008. E andiamo avanti con la gara, passiamo all'edizione del 2010, brano vincitore Per tutte le volte che di Valerio Scanu, altra, diciamo, rivelazione uscita dal talent di Amici. Prego ragazzi, a voi la parola.
1: Allora, parto io, partito, vai tu.
0: Dai. Siete senza parole.
1: Senza parole, come cantava Vasco.
2: Diciamo che forse quelli più senza parole erano quelli dell'orchestra, in un episodio che a breve citeremo. Beh, cosa dire, questo è stato un festival molto controverso, con un podio abbastanza particolare, con la vittoria di Valerio Scanu, quindi secondo, lo dicevamo prima, a vincere post vittoria dei talent, giusto? Accompagnato da Maria De Filippi, che qui compare. Lui vince Sanremo dopo un ripescaggio. Al secondo posto abbiamo uno dei trio più inediti e
1: anche qui controversi.
2: Bravo Giuseppe, mi hai suggerito proprio la parola giusta, della storia della musica: Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici con la loro Italia Amore Mio. Bisogna dire che non conoscevo assolutamente la splendida voce del maestro Canonici prima di questo brano.
1: L'unica cosa positiva, forse.
2: Sì. Ma guarda, ti dico che per me avrebbe anche potuto vincere questo pezzo. E poi Marco Mengoni al terzo posto con Credimi Ancora. E poi abbiamo Noemi, Malika Ayane, Irene Fornaciari con I Nomadi, Simone Cristicchi, Irene Grandi con la sua Cometa di Halley, Arisa con Malamore No, Povia, ancora Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro e via dicendo. Ma insomma, c'è un episodio di cui prima stavamo parlando, perché un po' ha contraddistinto questa edizione del festival. Giuseppe, che cosa accade?
1: Inedito nella storia del festival, ma una contestazione da parte dei professori d'orchestra nei confronti della classifica, perché a un certo punto, quando veniva annunciata la classifica, poco prima di annunciare il podio, nel momento in cui, se non ricordo male, vabbè, sono passati ormai quanti anni, 15 anni, 16 anni, nel momento in cui viene eliminata Noemi, non viene ammessa al podio, gli orchestrali iniziano a buttare i leggi.
0: Vi comunico che lo possiamo ascoltare questo
1: Ascoltiamo questo momento storico.
0: Lo possiamo ascoltare.
1: Ascoltiamo questo momento
0: Io
1: storico.
0: Ve lo faccio un
1: e
0: attimo.
1: Poi lo commentiamo.
0: Ve lo faccio un attimo ascoltare, così lo commentiamo insieme. La ribellione dell'orchestra.
1: Sì, la contestazione.
0: La contestazione dell'orchestra.
1: Sì. Non era mai accaduta una cosa del genere.
0: Ascoltiamo, vediamo se mi consente di...
1: Vediamo se si sente.
0: No, abbiamo problemi con l'audio, perché non credo sia questo. Vediamo se riesco a farvelo sentire, perché sarebbe molto interessante. Forse è questo qui.
3: Anche se mi sembra
1: di capire
3: qual è il nostro voto, per correttezza vediamo l'ultimo escluso al Festival di Sanremo.

0: capisco la vostra contrarietà, capisco la vostra contrarietà. Siamo? Signori, un attimo, se no non riusciamo ad andare avanti. Allora, noi possiamo, perché è un nostro diritto non essere d'accordo. Io stessa non sono d'accordo su alcune scelte, la galleria, la platea, l'orchestra addirittura ha votato diversamente, immagino per Malika Ayane, immagino, o per Cristicchi. Questo non potete dirlo, perché il televoto è il voto popolare, quindi è la gente da casa che ha votato i tre finalisti, non siamo noi, esistono delle regole, esiste il televoto che è del popolo sovrano, quindi il popolo sovrano ha votato.
1: E come avete potuto aver modo di sentire... Questa è stata la contestazione.
2: Quindi la canzone di Noemi mi fa esplode il cuore, qua è esplosa l'orchestra.
3: Esplode l'orchestra, e aggiungo che appunto la Sanremo Festival Orchestra, tramite il maestro Marco Sabiu, ha richiesto di rendere pubblico il proprio voto, circostanza però che non contemplata dal regolamento e non destinata a realizzarsi. Gli animi si sono calmati soltanto dopo vari inviti alla calma da parte della conduttrice Antonella Clerici. E aggiungo anche che il 21 febbraio il Codacons ha chiesto di sospendere i risultati finali e, insieme all'associazione utenti radiotelevisivi, ha chiesto di sequestrare tutti i televoti che hanno determinato i primi tre classificati al festival e verificare le utenze di provenienza, per escludere che si tratti di utenze collegate ad agenzie specializzate che, si sa, svolgono questo mercato. Questo anche dopo alcune segnalazioni, pensate, di Striscia la Notizia. Il 23 febbraio 2010 il quotidiano Avvenire pubblica i tabulati per filo e per segno, serata per serata, dei televoti al festival, e il 15 febbraio del 2011, in seguito alla denuncia del Codacons, l'antitrust multa la RAI per 50.000 euro per pratica commerciale scorretta, obbligandola ad avvertire i telespettatori che non esistono strumenti per arginare le manipolazioni del risultato del televoto.
1: Questo è veramente stato un festival molto, molto, molto discusso.
2: Molto controverso, già dall'inizio, perché avevamo il nostro Morgan che doveva partecipare inizialmente, quindi inizialmente è stato ammesso con la canzone della sera. È stato escluso per decisione del direttore della RAI, di RAI 1, Mauro Mazza, perché aveva rilasciato un'intervista in cui aveva fatto delle dichiarazioni controverse su vari temi. E quindi già era partito male, diciamo, era partito all'insegna della polemica. Poi si sono aggiunte queste cose, questi episodi, tipo questo dell'orchestra, che è forse unico nella storia di Sanremo, non so, però
3: non ce ne sono altri. Infatti aggiungo, è un po' uno spartiacque, perché dall'anno successivo la RAI ha sempre pubblicato i tabulati di tutte le votazioni.
2: Quindi c'è stata una maggiore trasparenza.
3: Sì, beh, mi fa riflettere un po' su delle cose, se penso alle ultime, insomma, due edizioni di questo festival, 2009-2010, beh.
1: Sì, ma anche la stessa edizione nel 2024, con la vittoria di Angelina Mango, brano che ascolteremo tra poco, ci fu un'esplosione del televoto per Joliet.
2: E anche quello
1: non si capì,
2: esatto,
1: più dove andarono a finire i voti per Joliet.
2: Infatti, ma la stessa cosa, quello che abbiamo detto prima riguardante Ultimo e Mahmood, che Ultimo aveva vinto col voto popolare, però Mahmood con la giuria di qualità era riuscito a ribaltare il risultato. Quindi diciamo che è sempre stato al centro di varie discussioni e polemiche il fatto del voto.
3: Sicuramente. Ci andiamo ad ascoltare a questo punto,
1: e allora,
3: la canzone vincitrice.
1: Facciamo ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 2010 con Per tutte le volte che, Valerio Scanu.

0: questa era per tutte le volte che di Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo 2010.
1: Non proprio indimenticabile, forse.
0: Sì, diciamo.
2: Io ricordo di più Italia Amore Mio, per me poteva vincere quella.
1: A sto punto
0: trio,
1: dici
0: un trio che è assolutamente
1: inedito, l'abbiamo
0: una
1: detto.
0: Garanzia.
1: Una garanzia.
2: Andiamo. Per favore, fatemi ascoltare tra le prossime puntate
0: come sigla finale Italia Amore Mio.
2: Per
0: Italia
2: favore, mio. grazie Giovanni, grazie.
1: La metteremo.
0: Allora, andiamo avanti con la competizione. Prossimo brano, La Noia, brano vincitore del 2024 di Angelina Mango, figlia d'arte, figlia del grande Pino Mango.
1: Pino Mango, che ci ha lasciati nel 2014, l'8 dicembre, poi in maniera proprio tragica, perché comunque si trovava sul palco, stava facendo un concerto, si è accasciato e poco prima di accasciarsi ha detto scusate. Quindi un signore fino alla fine, oltre che una bellissima voce, un grandissimo artista. Quello è stato proprio un periodo sfortunato per la musica, perché di lì a poco, cioè, siamo dicembre 2014, gennaio 2015 sarebbe morto Pino Daniele, quindi quello è stato un periodo veramente complesso per la musica. Però andiamo su Sanremo 2024, vinto appunto dalla figlia. Lui non vinse mai Sanremo,
0: nonostante
1: anche la insieme alla moglie, nonché madre di questa ragazza, di Angelina Mango.
0: Tra l'altro, Angelina Mango è stata anche durante questo festival interprete della canzone forse più bella di
1: sicuramente Pino, tra le più famose, la Rondine.
0: Rondine, esatto, la Rondine di Mango. Veramente un'interpretazione
1: intensa,
0: molto bella quella di Angelina Mango. Anche
1: intensa,
0: lei
1: sentita,
0: usciva dall'anno precedente
1: dal talent, da amici.
0: Anche lei
1: è giovanissima.
2: Mi permetto di dire, però, insomma, grande artista Angelina Mango.
1: Sì, assolutamente.
0: Altri artisti di questo festival, sicuramente Annalisa con la sua Sinceramente.
1: Joliet l'abbiamo nominato, che è arrivato secondo,
0: ecco,
1: che comunque aveva preso un sacco di voti sulla giuria popolare, sul voto del pubblico, no? Il voto da casa.
0: Ritorna Loredana Bertè con la sua Pazza, il ritorno di Mahmood con Tutta Gold, che ha fatto tantissimo successo.
2: 5 cellulari in Tutta Gold, baby, non li chiamerò.
0: La prima apparizione di Gazzelle al Festival di Sanremo.
2: Grande Flavio
0: con Tutto Qui.
1: Quindi diciamo anche l'indie, che in questi anni, come abbiamo detto diverse volte,
2: entra prepotentemente nella scena.
1: Entra. Vabbè, e ricordiamo poi, appunto, abbiamo visto prima lo Stato Sociale, è arrivato secondo, quindi.
0: Io ricordo di questo festival partecipò come concorrente Fiorella Mannoia, e la prima interpretazione si pensò che lei avesse bestemmiato.
2: Stavo pensando la stessa cosa.
0: Questa cosa fu, credo l'abbia vissuta malissimo.
1: Io vidi a Palermo Fiorella Mannoia durante il concerto di Radio Italia nel 2019, mi pare, e mi ricordo che cadde. E lì pensammo tutti al peggio, invece per fortuna poi si alzò, si tolse le scarpe e continuò a cantare. Quindi grande, grande Fiorella. E poi abbiamo Dargen D'Amico con Onda Alta.
2: Gran bel pezzo, non vedo l'ora di riascoltare Dargen
1: quest'anno,
2: in questa edizione, magari proprio questa sera.
1: Oh, io ce l'ho, capitano.
2: L'hai messo? No, certo, che l'ho preso.
1: Nella mia squadra del Fantasarremo è capitano Dargen. No, in questo
0: scriveteci se state facendo il Fanta Sanremo, perché vogliamo delle idee, dato che queste sono le ultime ore per completare la squadra.
2: Oppure scriveteci voi chi avete preso,
0: chi avete
2: nel
0: preso
2: vostro team.
0: Vogliamo dei consigli,
1: dei consigli e dei suggerimenti. Poi che stavo dicendo,
0: Bunker 44, che si esibiscono nella serata cover con Pino D'Angiò. Una delle ultime apparizioni di Pino D'Angiò,
2: scomparso purtroppo
0: recentemente
2: appunto,
0: con la sua Quale Idea.
1: Quale idea?
0: Maestro.
1: Non vedi che lei non ci sta?
0: Che idea, ma quale idea? Basta, altrimenti il direttore artistico ci chiude il canale.
2: Sì, ce lo ritroviamo qui sul piano armato di lanciafiamme. E Gali l'abbiamo già citato, no? Con la sua Casa Mia, canzone dal testo bellissimo. Irama con la sua Tu No, gran bella canzone. Diodato che torna al festival con la sua Ti Muovi. I Colors con la loro celebre Un Ragazzo e Una Ragazza.
1: Un ragazzo incontra una ragazza.
2: E poi abbiamo anche, parlando di grandissimi ritorni, anche i ricchi e poveri, un grandissimo ritorno con la loro Ma non tutta, la vita. E poi Rosviglien,
1: che salutiamo.
2: Rosviglien o i ricchi, sì, e poveri?
1: No, Rosviglien.
2: Rosviglien, amica, anche lei pareva, ci sarà, ricordate.
0: Poteva mai salutare i ricchi e poveri?
1: No, no, ma anche la cantante dei ricchi e poveri è simpatica.
2: Anche lei fa parte del club di Gia, ci sarà, troverete anche lei nel torneo di Burraco a Capo d'Orlando il 15 a Ferragosto.
1: La cantante dei ricchi e poveri la vedo a giocare a Burraco, poi magari mi sbaglio.
2: Vedremo, vedremo.
1: Poi abbiamo San Giovanni con Finiscimi, Fred De Palma con Il cielo non ci vuole. No,
2: San Giovanni lo salutiamo, che ha dovuto interrompere per problemi di salute la sua carriera momentaneamente. Noi ci auguriamo che torni presto al Festival di Sanremo e che torni in generale a farci sentire la sua voce e le sue splendide canzoni.
1: Sì, no, lui mi piaceva molto. Aveva vinto, mi pare, i giovani una volta con Farfalle, o era arrivato comunque tra i primi posti.
0: Farfalle era una canzone in gara, no, forse tra i big.
1: Forse era arrivato sul podio.
0: Questo
1: non
0: festival
1: ricordo.
0: Arrivò ultimo e
1: forse da lì
0: è iniziata questa sua fase un po', che l'ha portato un attimo a prendersi un momento di pausa dal panorama musicale.
1: Ma ci sta comunque, perché le pressioni che ricevono questi artisti, le persone famose in generale, non sono da sottovalutare, cioè è un peso che portano costantemente, quindi la salute mentale è la cosa fondamentale, la cosa
2: più
1: che
2: importante.
1: Va in primis su altro, sui soldi, sul fatto di essere famosi e tutto, e questa cosa la stanno capendo molto le nuove generazioni, quindi meno male.
0: Bene, noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2024, con La Noia, canta Angelina Mango.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Total,
1: bellissimo pezzo,
0: la cumbia della noia.
1: Ah, fammi fare un saluto che mi scrive Rossella, mia
0: Ciao,
1: cugina
0: Rossella,
1: che ci sta ascoltando. Se hai una richiesta, ovviamente scrivici o scrivi,
0: ecco,
1: e falla,
0: perché siamo quasi ai titoli di coda, perché manca solo una canzone della competizione,
1: dopodiché scegliamo,
0: dopodiché
1: il pezzo
0: scegliamo
1: da far
0: la
1: ascoltare.
0: Sigla finale,
1: esatto.
0: Sarete voi a darci,
1: quindi,
0: le vostre
1: scriveteci.
0: Proposte, ne stanno arrivando già alcune,
1: ma magari,
0: quindi...
1: le facciamo ascoltare nelle puntate successive.
0: Assolutamente, sì, voi
1: scriveteci intanto.
0: E noi adesso passiamo all'ultima canzone della competizione.
1: Ah, questa è molto
0: brano
1: bello. Molto
0: vincitore
1: bello.
0: Del Festival di Sanremo del 1996. Vorrei incontrarti fra 100 anni di Ron e Tosca.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensi il mondo fra 100 anni.
0: Ecco, il canale sta per essere chiuso. Dobbiamo un po'.
1: Sì, ci stiamo autosabotando.
0: Ci stiamo autosabotando.
1: Così.
0: Vai ragazzi, cosa mi dite di questo Sanremo? Prego Giglia. Un Sanremo.
1: Vabbè, intanto ricordiamo
0: che
1: Ron.
0: Vede la vittoria di un grande interprete che è Ron.
1: E Tosca.
0: E Tosca.
1: Affiancato
0: da una delle più belle voci.
1: Una tra le più belle voci che abbiamo in Italia.
0: Qui
1: sicuramente.
0: Ragazzi, abbiamo al secondo posto La terra dei cachi di Elio e le storie tese.
1: Ah, questa è anche candidata tra quelle che potremmo mettere come sigla,
0: come
1: finale,
0: sigla finale
1: in queste puntate. Italia sì, Italia no.
2: Giusto un po' di spoiler.
0: Sì.
1: Dopodiché abbiamo Giorgia al terzo posto, meritatissimo come sempre, strano il mio destino. Poi
0: e qui c'è l'elefante e la farfalla.
2: Undicesimo
0: posto.
2: Quanto amo questo pezzo.
0: Michele Zarrillo. Ne stavamo parlando prima,
2: sì,
0: a pranzo con il professor D'Amato.
2: Sono un fan di Michele Zarrillo. Cioè, aspetta, sono un fan delle canzoni di Michele Zarrillo, ecco. Non siamo, voglio essere così di parte. Beh, un Sanremo, diciamo, con artisti di un certo calibro, con Amedeo Minghi.
1: Sì, sì, eterogenei pure, comunque.
2: Anche il mitico Alejandro Baldi, lo abbiamo citato. Attenzione, attenzione, perché leggo una cosa interessantissima proprio riguardo Baldi. Alejandro Baldi, che abbiamo... di cui abbiamo fatto ascoltare il brano, no? Vincitore... Cerco di ricordarlo, di trovarlo all'interno. Alejandro Baldi passerà nel 1994. Si presenta a questa edizione del festival, quindi nel 1996, affiancato da Marco Guerzoni. E mi diranno molti: ma chi è questo Marco Guerzoni? Marco Guerzoni non è altro che, per i fan del musical, Clopin di Notre Dame de Paris. Che quindi prima del musical, 6 anni prima di diventare, diciamo, famoso, lui è un trombettista, un percussionista, se non erro, prima di diventare famoso con il suo personaggio Clopin in Notre Dame de Paris, si presenta al Festival di Sanremo con Alejandro Baldi, anche con un ottimo piazzamento, perché 8º posto, insomma, voglio dire, di tutto rispetto.
1: Di tutto rispetto. Intanto Rossella mi chiede se già abbiamo messo in onda Due vite di Marco Mengoni.
0: Allora,
1: sì, perché
0: sì,
1: era tra le vincitrici.
0: Non possiamo riprodurre,
1: non possiamo
0: i vincitori delle ultime 32 edizioni.
1: Perché l'abbiamo messo
0: già in gara.
1: Esatto, l'abbiamo fatto,
0: ecco,
1: ascoltare durante la gara. Però se dovesse vincere,
0: puoi scegliere comunque un
1: brano, altro
0: brano delle ultime 32 edizioni che non sia vincitore, magari, che ti piace.
1: Esatto.
2: Leggo anche altri nomi molto molto interessanti, oltre ad Enrico Ruggeri, addirittura Federico Salvatore, il grande maestro Federico Salvatore di Napoli, scomparso con la sua canzone dell'ironia, Gigi Finizio, Paolo Vallesi,
1: Enrico Ruggeri,
2: Riccardo Fogli, che abbiamo citato prima con la sua Romanzo.
1: Voglio ricordare che
2: Riccardo Fogli ha avuto una gran bella carriera solista.
1: Una seconda vita, anche lui da solista.
2: Da solista,
1: Storie
2: sì.
1: di tutti i giorni, un'altra canzone che è rimasta.
2: Esattamente, io ho sempre apprezzato Fogli.
1: Anch'io.
2: E poi al 20º posto un duo veramente di quelli che magari a leggere dice, ma insomma, come si sono trovati questi? Umberto Bindi, voce storica della musica italiana, e i New Trolls, che si classificano
1: gruppo progressive,
2: dici bene Giuseppe, nel panorama musicale italiano, molto molto noti, li ho anche ascoltati, i New Trolls. Umberto Bindi e i New Trolls insieme. Diciamo che l'accoppiata non è stata tra le più fortunate, ma senz'altro gli amanti di, esatto, sì, una accoppiata di qualità. Gli amanti sono del genere, diciamo, prog, così come i cultori della, della canzone italiana con Umberto Bini saranno stati sicuramente felici di rivederli qui insieme. E niente male, niente male anche la sezione Nuove Proposte, con Siria che vince nel 1996 con la sua Non Ci Sto. Poi abbiamo altri nomi importanti come Marina Rey e poi Ioro con la loro celebre Quando Ti Senti Sola. E poi vediamo qui Carmen Consoli,
1: Silvia Salemi anche, e poi Carmen Consoli con Amore di Plastica.
3: In questa edizione non mancarono i colpi di scena, fu proprio la troupe di Striscia la Notizia a realizzare uno scoop molto particolare. E poi furono Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio a rivelare tramite un acrostico il nome del vincitore, in altre parole Ron. Tra il presentatore e il responsabile di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, ci furono alcuni dispettucci. Ricci mandò in onda un'intervista con Pino Pagano, colui che voleva suicidarsi l'anno prima, quando minacciò di gettarsi dalla balaustra del teatro, il quale affermò che Baudo era al corrente della sua scena. Baudo a sua volta la sera dopo attaccò in diretta sul palco del Raniston la TV concorrente, mostrando al pubblico un manifesto listato al lutto dove si annunciava la sua scomparsa, fatto affiggere sui manifesti in città. Tutti si aspettavano da questo festival anche la vittoria di Elio e le Storie Trese col brano La Terra dei Cachi, che lasciò tutti stupiti quando salirono sul palco vestiti di grigio metallizzato. Non so se vi ricordate, ragazzi, questa esibizione. Quindi erano, sono stati sempre degli artisti un po' controversi. E allora,
1: eccentrici.
3: E allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1996 con Vorrei incontrarti fra cent'anni, cantano Ron e Tosca.

0: E questa era Vorrei incontrarti fra 100 anni di Ron e Tosca, una canzone molto molto bella, un bell'arrangiamento, ci siamo anche un po' emozionati.
1: Eh sì, direi.
0: Ci avviamo adesso ai titoli di coda della nostra trasmissione. Sono arrivate, devo dire, alcune richieste e la più interessante è sicuramente quella di Anna che ci chiede di ascoltare il brano del Festival di Sanremo, il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1993, Mistero
1: Anno della mia
0: di Enrico
1: nascita.
0: Ruggeri.
1: No, vabbè, adoro. Adoro, grazie per questa
0: Grazie
1: richiesta,
0: Anna
1: Anna.
0: per questa
1: Ma
0: richiesta.
1: veramente una bella richiesta.
0: E
1: Anche
0: noi
1: perché, ripeto, questo è l'anno della mia nascita, il
0: l'anno
1: 93.
0: della nascita di Beppe Sax
1: Quindi,
0: vince Mistero
1: poi c'era
0: di
1: Cristiano De
0: Enrico Ruggeri.
1: Andrea al secondo posto.
0: Cosa ci prende? Cosa ci fa?
1: Cioè,
0: Quando si ama
1: è passato
0: davvero?
1: a trovarci in studio Enrico
0: Mistero!
1: Ruggeri.
0: Ciao ragazzi, ciao, ciao. Bene, fu l'anno di Enrico Ruggeri che a sorpresa vinse, lasciando stupiti coloro che avevano ipotizzato un'altra vittoria. Ruggeri con Mistero è il primo rocchettaro incoronato a Sanremo.
1: E poi abbiamo Laura Pausini che con La solitudine ha vinto la sezione giovani e
0: Questo
1: neanche al terzo posto, quindi anche la sezione giovani bella interessante.
0: fu il Sanremo, un Sanremo che lanciò poi Laura Pausini nel panorama mondiale. Laura
1: Anche
0: Pausini
1: internazionale,
0: che
1: sì.
0: appunto
1: Che salutiamo.
0: condurrà con
1: Che
0: Carlo
1: salutiamo, prima
0: Conti.
1: ci segue e poi va a condurre Sanremo.
0: Assolutamente. È passata di qui un attimo, che per Torino-Sanremo
1: Esatto, è molto
0: sono
1: vicino.
0: abbastanza
1: Chi è passata per
0: vicine.
1: di qua?
0: Scusa,
1: Laura,
0: Laura
1: Laura.
0: Pausini, tu eri
1: Ah,
0: andato in
1: beh,
0: bagno in
1: sì.
0: quel momento.
1: Anche lei
0: Ah, ok.
1: sarà presente a Ferragosto,
0: Ma
1: no?
0: non,
1: Abbiamo.
0: mettevo, non avevo dubbi che ci
1: Sì,
0: fosse
1: sì, sì.
0: anche lei. Ci saranno tutti, ricordiamo tutti i membri dell'exclusive lounge club di Peppe Sax di G a Capo d'Orlando per il grande torneo di Burraco. Quindi,
1: Che
0: allora,
1: vincerà secondo me è Orietta Berti,
0: sì,
1: probabilmente.
0: probabile che vinca Orietta Berti. Non credo ci sia molta competizione con Orietta in gara.
1: Infatti, però comunque.
0: E
1: Va
0: allora
1: bene, andiamo ad
0: noi ve
1: ascoltarlo,
0: la
1: quindi.
0: facciamo ascoltare il
1: Dai,
0: brano
1: rispolveriamola.
0: vincitore del Festival di Sanremo del 1993 con Mistero Enrico Ruggeri e approfittiamo per salutarvi. Ci rivediamo venerdì, questo venerdì, per parlare di Sanremo, di
1: Che
0: questa
1: comincia
0: edizione.
1: questa sera,
0: Comincia
1: non
0: questa sera,
1: perdetelo,
0: quindi
1: mi
0: non
1: raccomando.
0: perdetevelo. Noi vi aggiorneremo su tutti gli scoop,
1: Sì,
0: gossip,
1: lo
0: Fanta Sanremo,
1: commenteremo.
0: lo commenteremo
1: C'è tanta
0: insieme.
1: carne al
0: Ci sarà
1: fuoco.
0: tanta carne al fuoco. E poi
1: Siamo
0: le
1: gasati
0: ultime
1: di questa cosa.
0: puntate della Sanremo Cup, dove annunceremo il vincitore della competizione.
1: Quindi
0: Bene, ecco.
1: seguiteci, continuate a seguirci.
0: Noi vi
1: Ci saranno delle
0: salutiamo,
1: repliche ovviamente di questa puntata.
0: assolutamente.
1: Noi vi salutiamo e vi chiediamo chi vincerà Mistero.
0: Chi vincerà? Mistero
1: Mistero.
0: di Enrico Ruggeri.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

Buongiorno, benvenuti alla seconda puntata di Intervista alla Storia. Qui con me i ragazzi della prima C, Davis, Elisabetta, Rama, Khaled e la mia. Il personaggio che intervisteremo oggi è un altro dei protagonisti della storia romana, Costantino.

0: Augusto Costantino, grazie per averci concesso questa udienza dalle fonti che raccontano la sua storia. Si capisce come lei sia diventato imperatore solo dopo una guerra di successione. Contro il suo collega Massenzio, il figlio di Massimiano, si può dire allora il meccanismo della tetrarchia, stabilito da Diocleziano, fosse fallito.
1: È un onore poter partecipare a questa intervista. Bene, vi spiego un po' come sono andate le cose. Alla morte di mio padre, Costanzo, nel 306, fui acclamato imperatore dalle legioni presenti in Britannia. Non ero però l'unico uomo che aspirava al titolo di Augusto. C'era anche il figlio di Massimiano, Massenzio, acclamato imperatore dalle truppe in Italia. Non sopportavo affatto l'idea di condividere il mio potere con qualcun altro, soprattutto con uno come Massenzio, che aveva l'appoggio dei pretoriani. E sapete che i pretoriani, le guardie dell'imperatore, non erano molto tranquilli. Così decisi di ricorrere alle armi e lo scontro decisivo avvenne nei pressi del Ponte Milvio, a Roma. Nel 312, Massenzio fu sconfitto e finalmente potevo regnare da solo su tutto l'Occidente. Nel 324 sconfissi anche il mio collega d'Oriente, Licinio, e divenni unico imperatore.
2: Le fonti la ricordano come il primo imperatore cristiano. Ci racconti del suo conversione?
1: Ebbene sì. Sono stato il primo imperatore ad abbracciare la fede nel Dio dei cristiani e in Gesù Cristo, una religione perseguitata per tanto tempo. La mia conversione avvenne proprio durante la battaglia di Ponte Milvio. L'ora era tarda e le mie truppe erano in inferiorità numerica contro Massenzio. Non cercavo solo la vittoria, cercavo un segno. Il segno mi fu dato non da Giove o Marte, ma dal Dio dei cristiani. Vidi un simbolo luminoso nel cielo, il Chi-Rho, le prime due lettere del nome di Cristo in greco, accompagnato dalle parole in hoc signo vinces, con questo segno vincerai. Ordinai subito e gli scudi dei miei soldati fossero decorati con quel simbolo. La vittoria non fu mia, ma del Dio cristiano.

0: Che cosa rappresenta l'editto di Milano? Si trattava di un provvedimento che aveva delle finalità solo religiose o anche politiche?
1: Bisogna subito dire una cosa. Ai miei tempi, il cristianesimo stava avendo sempre più successo, anche sulle classi sociali più elevate e sulla aristocrazia, che pian piano abbandonava i culti tradizionali. Nel 313, io e il mio collega d'Oriente, Licino, emanammo l'editto di Milano, o editto di tolleranza, che garantiva la piena libertà di culto a tutti i cittadini dell'impero. Si metteva fine alle persecuzioni e si restituivano le proprietà confiscate alla Chiesa e si stabiliva la neutralità religiosa dello Stato. Perciò, sicuramente, data la situazione, l'editto nasceva con chiare finalità politiche.

0: Gli storici, per quanto riguarda il suo governo, parlano di una cesarpapismo, cioè l'unione in una sola persona, di potere religioso e potere politico. Ci fu una circostanza particolare in cui questo emerse chiaramente.
1: Sì, il Concilio di Nicea del 325. Il concilio era una riunione dei vescovi, presieduta da me, in cui si discuteva di particolari questioni di fede. In particolare, a Nicea fu condannata la dottrina cristiana dell'arianesimo, dal nome del teologo Ario. Secondo questa dottrina, Gesù era soltanto umano. La dottrina di Ario fu considerata eretica, cioè lontana dalla vera religione, e si decise che Gesù fosse della stessa sostanza del Padre. Dietro tutto questo c'era un chiaro obiettivo politico: l'unità religiosa. Sì, perché l'unità religiosa è anche unità politica. Non confondete la fede personale con la politica di Stato. La religione può essere uno strumento potente di unificazione.
0: Durante il suo impero, la Chiesa ha ottenuto diversi privilegi. Erano i primi passi verso un'Europa cristiana?
1: Come ho detto anche prima, il cristianesimo poteva essere davvero un modo per unire politicamente l'impero. Bisognava pertanto concedere alla Chiesa e ai suoi vescovi diversi privilegi. Rafforzai il potere dei vescovi, che divennero anche autorità civili, oltre che religiose. Furono creati tribunali speciali per il clero. La Chiesa poteva diventare erede di beni di chi non aveva figli.

0: Durante il suo impero, in suo onore fu fondata la città di Costantinopoli, nei pressi dell'antica Bisanzio. Ci racconti di questa città?
1: Nel 324 decisi di fondare una nuova capitale, in mio onore, lì dove sorgeva l'antica Bisanzio. Qui nacque Costantinopoli, una città immensa, straordinaria, ricca di opere d'arte, di cultura e di luoghi per intrattenersi, come l'ippodromo e le terme. La scelta di spostare la capitale da Roma a Costantinopoli era anche legata a motivazioni di carattere militare e strategico. Costantinopoli era sicuramente meglio difendibile da eventuali invasioni e si trovava in una posizione strategica per i commerci.
0: Che messaggio lascia il presente?
1: È necessario porre fine alle persecuzioni religiose ancora presenti nel mondo. Vi invito all'unità e al dialogo. Ricercate la diversità e difendetela con onore.

chiamo con un giago. E se mi chiamo mano, piglio se stipendio si meno in Napoli per il registro assettato. Ma che tenga a fare si finisce rimane ci fa tutte cose. Ma che tenga a fare si muscipa portiere, ma

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di

0: mia questi, oh. I rapper, benissimo, bravo, dai.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.